0: In questo mondo pieno di burocrazia è bene rivolgersi a chi ne sa. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo è possibile far gestire tutte le pratiche di testamenti, successioni, conflitti tra eredi, visure e calcoli imposte, liquidazioni di eredità giacenti. Nel momento di difficoltà per questi importanti servizi, trovi chi ti aiuta. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo, Viale Silvani 1 a Bologna, telefono 051 55 56 49.
1: Hai un sogno da costruire? Una casa nuova o da rinnovare completamente? Con Nico Costruzioni il tuo sogno diventa realtà. Avrai un unico partner per ogni fase, dalla progettazione alle finiture chiavi in mano. Nico Costruzioni, da oltre 20 anni specializzata in ristrutturazioni e nuove costruzioni. Professionalità, tempi e costi certi, qualità garantita. Ma non è tutto, prossimamente a San Giovanni in Persiceto nuove costruzioni green firmate Nico Costruzioni. Nico Costruzioni, ristrutturiamo e costruiamo il tuo sogno. Vieni a trovarci a San Giovanni in Persiceto, in via Gornia numero 10, oppure chiama lo 051 687 1487, oppure visita Nico Costruzioni.

0: ho bella testa. Le mecca vaga a misurare la pressione. Adesso vaghi in farmacia.
1: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
0: E per la glicemia e i trigliceridi?
1: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
2: Per contatti telefonici 051 53 56 14.
3: Farmacia dei Pini, la salute prima di tutto.
1: La cortesia è la piacevole conseguenza. Come? Piove in casa? E ben, ma dovevo pensarci prima.
2: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre, restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
1: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta.

Radio San Luchino. Notte liscia. I successi popolari, ballabili, cantabili, proposti nella notte di Radio San Luchino.

la vita è difficile, il fine vita anche. Per questo Bologna Onoranze si occupa di tutto, dalla cerimonia alla burocrazia, seguendo tutti gli adempimenti successivi al decesso, tra i quali pensioni, successioni, anche degli immobili. Bologna Onoranze dei Fratelli Calzolari, con sede a San Lazzaro in via della Repubblica 74, a Bologna in via della Certosa 14G e via Mengoli 16C, ora anche in via Toscana 41, di fronte al Toniolo, telefono 051 43 20 66. Per l'ultimo gesto di amore e di eleganza verso noi stessi e i nostri cari, Bologna Onoranze. Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio, telefono 051 57 13 54, www.autocarrozzerialosi.it.

0: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
1: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
0: Proprio così, se ne trovi anche una sola vivente un anno, torniamo gratuitamente.
1: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
2: La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.

0: liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 0270.
1: Marina, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338-1231844. Nel periodo estivo siamo aperti solo la sera. Con il giardino estivo, poi, sai che roba, c'è il fresco tepore dell'aria dai gessi. Inoltre non ci sono zanzare, perché il comune di Isola Predosa ha fatto un'enorme zanzariera, la poi fatta il Melo Melo Melotti, che copre Isola e anche il Riale, quindi le zanzare non esistono. Mi raccomando, non mancate all'estate di Mammarina.

Radio San Luchino. Notte liscia. I successi popolari, ballabili, cantabili, proposti nella notte di Radio San Luchino.

0: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
1: Ti faccio una domanda al volo. Ti capita spesso di dire eh? Oppure di alzare un po' troppo la TV o di fare fatica a seguire le conversazioni quando c'è rumore? Ecco, questa è la notizia estiva. Audiotech organizza Open Day dell'Udito in studio su prenotazione martedì 23 giugno. Un'occasione tranquilla e senza impegno per fare un controllo audiometrico, chiarire i dubbi e, se serve, approfondire con calma. E se ti incuriosisce, potrai anche provare come si sente con un apparecchio acustico. Non per comprarlo, ma per capire la differenza, in modo semplice e guidato. Se vuoi partecipare, prenoti il tuo posto, perché i tempi sono dedicati. 051 615 4291. Audiotech, via Tolmino 5A a Bologna. Non aspettare di sentirti escluso dalle conversazioni. Vieni a fare chiarezza. Ti aspettiamo.

0: è Radio San Luchino.
1: E un san sbreghè l'arlui e il brassalat non serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
2: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
3: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Castellebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta.
4: Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto.
3: Biscottificio Lazzarone, il numero uno.

la pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5, prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 6.

0: Centro Polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro Polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86 50.
1: Troppo caldo? Eurocasa a Bologna ti porta il fresco che meriti. Vendiamo e installiamo solo i migliori climatizzatori e pompe di calore, con la possibilità di usufruire della detrazione fiscale.

andiamo verso mattina con la musica di Radio San Luchino. Verso mattina, il programma con le canzoni di ieri, oggi e domani per arrivare verso il risveglio della giornata. Buon ascolto!

In questo mondo pieno di burocrazia è bene rivolgersi a chi ne sa. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo è possibile far gestire tutte le pratiche di testamenti, successioni, conflitti tra eredi, visure e calcoli imposte, liquidazioni di eredità giacenti. Nel momento di difficoltà per questi importanti servizi, trovi chi ti aiuta. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo, Viale Silvani 1 a Bologna, telefono 051 55 56 49. Liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 0270.

0: La clinica veterinaria San Lazzaro si occupa a 360 gradi della cura e salute dei vostri animali da compagnia ed è attrezzata per fornire prestazioni di medicina interna, chirurgia generale, radiologia, ecografie, esami di laboratorio e visite specialistiche, cardiologia, oncologia, oculistica, inoltre effettua servizio di anagrafe canina. La clinica veterinaria San Lazzaro della dottoressa Antonella Sanasi è in via Emilia 267 a San Lazzaro di Savena, località Cicogna. Telefono 051 627 2072. Aperto dal lunedì e venerdì dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 19.30. Sabato 9, 12 e 30, 16 e 19. I veterinari sono reperibili al cellulare 24 ore su 24 ed effettuano su richieste puntuali visite a domicilio. La clinica veterinaria San Lazzaro è anche in via del Rio 34 a Ponticella. Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il post-operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna. Parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 3114. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte.
1: Radio San Luchino.

0: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
1: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
0: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
1: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347 1417 133, 347 1417 133.
2: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
3: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna, telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
4: Estate alla grande con Radio San Luchino.
5: Sembra sempre inverno. Oggi un mese che non si...

0: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può. Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
1: Pieno rispetto dell'ambiente, è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
2: Sono le 5 e 0 minuti.
3: Radio San Luchino. Dal passato al futuro si passa da qui.

nella calma dei tuoi gesti ti rivesti. Meglio così, meglio così.

Pensa ad una passeggiata in centro Bologna e pensa di fermarti proprio da Gusto Sano, in via Testoni 9A. La delicatezza della pasta fresca, il tortellino, il brodo tradizionale, i dolci del nostro territorio e i gelati fantastici. Ogni settimana una specialità diversa, un gusto che ti appassiona, che ti soddisfa, che ti fa voglia di tornare perché ne vale proprio la pena. Gusto Sano, via Testoni 9A, in pieno centro a Bologna. Gusto Sano risponde al 348 388 55 93. La passione per la buona cucina e per il gelato perfetto non conosce limiti.

0: Gianni, ma cosa fai?
1: Butto fuori tutto!
0: Anche Materassi Barone fa il fuori tutto. Sconti fino al 70% fino a esaurimento scorte sulle centinaia di prodotti in magazzino.
1: Esatto! Materassi, reti, letti e poltrone relax con consegna e montaggio gratuito.
0: Prendo subito un appuntamento. Basta chiamare lo 051 94 22 33 e poi possiamo scegliere in che sede andare tra Castel San Pietro Terme, Faenza, Bologna in via Toscana o via Massarenti e Casalecchio di Reno.
1: Bene, allora partiamo subito. Materassi Barone, stiamo arrivando!
2: Radio San Luchino.
3: Accende la tua notte.

la pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

0: Centro Polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali, usato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86 50.
1: Hai un sogno da costruire? Una casa nuova o da rinnovare completamente? Con Nico Costruzioni il tuo sogno diventa realtà. Avrai un unico partner per ogni fase, dalla progettazione alle finiture chiavi in mano. Nico Costruzioni, da oltre 20 anni specializzata in ristrutturazioni e nuove costruzioni. Professionalità, tempi e costi certi, qualità garantita. Ma non è tutto, prossimamente a San Giovanni in Persiceto nuove costruzioni green firmate Nico Costruzioni. Nico Costruzioni, ristrutturiamo e costruiamo il tuo sogno. Vieni a trovarci a San Giovanni in Persiceto, in via Gornia numero 10, oppure chiama lo 051 687 1487, oppure visita Nico.
2: San Luchino Estate, un tuffo nella bella musica.

troppo caldo? Eurocasa a Bologna ti porta il fresco che meriti. Vendiamo e installiamo solo i migliori climatizzatori e pompe di calore, con la possibilità di usufruire della detrazione fiscale del 50%.

0: casa.
1: Quanti appartamenti hanno ancora la vecchia serratura nella porta? È ora di aggiornarla. Da Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, troverai la soluzione giusta per rinforzare la sicurezza della porta di casa tua, rendendo più sicura la serratura con la possibilità di duplicazione delle chiavi e del telecomando del cancello. E se hai già un cilindro, forse è ora di passare un cilindro di sicurezza anti-bumping, anti-trapano, anti-effrazione. La tua vecchia serratura sarà più sicura, veloce e su misura per te. Per un preventivo, un consiglio, Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, telefono 051 934 0005, per WhatsApp 344 777 3715. Proteggi ciò che conta davvero. Serrature Bologna, sicurezza, esperienza, tranquillità. Devi vendere casa? Immobiliare Barbara Calzolari, via Schiassi 11B a Bologna. Una professionista al tuo servizio, abilitata dal 2007 con competenze e serietà. Immobiliare Barbara Calzolari, telefono 345-689-5414. Affida la tua casa all'immobiliare Barbara Calzolari. E se vai a nome di Radio San Luchino, avrai sempre un trattamento di favore.
2: Qui no, qui non c'è. Qua nemmeno.
3: Gianni, cosa fai?
2: Cerco l'estate tutto l'anno, ma non la trovo da nessuna parte.
3: Cercala nel posto giusto. Vieni con me al Villaggio della Salute Più. L'estate è qui. Acqua parte nel verde, terme aperte tutto l'anno, agriturismo per le nostre vacanze in relax.
2: Vabbè, andiamoci subito.
3: Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Biglietti online su villaggiodellasalute.it.

Per la tua pubblicità a Radio San Luchino 051 439 16 89 oppure sanluchino@radiosanluchino.it.

0: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
1: Madre Natura ha creato cose meravigliose ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico melomelo. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 Quinto. Telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico melomelo è Melotti!
2: Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.

Radio San Luchino. Ascoltaci anche su internet. www.radiosanluchino.it

0: ho bella testa. Le mica vaga a misurare la pressione. Adesso vaghi in farmacia.
1: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
0: E per la glicemia e i trigliceridi?
1: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
0: Per contatti telefonici 051 53 56 14. Farmacia dei Pini, la salute prima di tutto.
1: La cortesia è la piacevole conseguenza.
2: Ma Marina, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338 1231844. Nel periodo estivo siamo aperti solo la sera. Con il giardino estivo poi, sai che roba, c'è il fresco tepore dell'aria dai gessi. Inoltre non ci sono zanzare, perché il comune di Isola Predosa ha fatto un'enorme zanzariera, la poi fatta il Melomelo Melotti, che copre Isola e anche il Riale, quindi le zanzare non esistono. Mi raccomando, non mancate all'estate di Mammarina.
3: Stai arredando casa o ristrutturando? Da oltre 40 anni Rigamonti Arredamenti interpreta l'eccellenza dell'arredo e della progettazione di interni. Ti accompagniamo in ogni scelta, dalla consulenza alla progettazione fino al montaggio. E siamo con te anche dopo. Non vendiamo solo mobili, creiamo ambienti su misura per te, grazie alla nostra falegnameria interna. Rivenditori autorizzati Le Fablie, perché nelle vostre case entra solo il meglio. Vieni a trovarci in showroom, in via Andrea Costa 141, zona stadio. Si riceve su appuntamento. Chiama il 338 499 0190 oppure 051 48 43 209. Rigamonti Arredamenti Bologna. E se vieni a trovarci entro il 30 settembre, trovi super offerte sugli articoli esposti e una promozione speciale sulla moderna linea in rovere Le Fablie.
4: Gianni, ma cosa fai?
5: Butto fuori tutto!
4: Anche Materassi Barone fa il fuori tutto. Sconti fino al 70% fino a esaurimento scorte sulle centinaia di prodotti in magazzino.
5: Esatto! Materassi, reti, letti e poltrone relax con consegna e montaggio gratuito.
4: Prendo subito un appuntamento. Basta chiamare lo 051 94 22 33 e poi possiamo scegliere in che sede andare tra Castel San Pietro Terme, Faenza, Bologna in via Toscana o via Massarenti e Casalecchio di Reno.
5: Bene, allora partiamo subito. Materassi Barone, stiamo arrivando!

0: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
1: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna, telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
2: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Castellebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai sarà più contenta.
3: Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto.
2: Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
4: E un son sbreghe l'arlui e il brassolato serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
5: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B. 051 50 33 02.

0: Fai fatica a camminare e ti stanchi subito, ma allora vai da Palmirani.
1: E se non riesci a fare le scale, niente paura. Palmirani ha un saliscale senza opere fisse di muratura che sale e scende le scale con una persona in carrozzina. Se hai una di queste esigenze, non esitare e vienici a trovare.
0: Palmirani, 120 anni di storia e di esperienza che garantiscono la qualità e la capacità di aiutare il tuo movimento.
1: Palmirani, dal sidecar alla carrozzina, una storia lunga 4 generazioni. È a Lavino di Mezzo, Anzola Emilia, via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10, www.palmirani.com.
2: Se passi in città con la voglia di buono, c'è un posto speciale, te lo dico in tono.
1: La pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

0: Presenti nel cuore della città da oltre 50 anni con selezione dei migliori marchi prodotti esclusivamente in Italia. Porte interne, finestre, tapparelle, porte blindate, tutto installato da personale altamente qualificato e certificato. La posa in opera, il nostro punto di forza. Vieni nel nostro showroom in Viale Silvani 3 a Bologna o chiamaci allo 051 55 11 77. Preventivi gratuiti e senza impegno. Sostituisci i tuoi infissi, avrai risparmi fiscali fino al 50% e bollette più leggere. BS ti aspetta.
1: State ascoltando Radio San Lucchino.

0: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera. E per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie, tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 Sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
1: La vita è difficile, il fine vita anche. Per questo Bologna Onoranze si occupa di tutto, dalla cerimonia alla burocrazia, seguendo tutti gli adempimenti successivi al decesso, tra i quali pensioni, successioni, anche degli immobili. Bologna Onoranze, dei fratelli Calzolari, con sede a San Lazzaro in via della Repubblica 74, a Bologna in via della Certosa 14G e via Mengoli 16C, ora anche in via Toscana 41, di fronte al Toniolo, telefono 051 43 20 66. Per l'ultimo gesto di amore e di eleganza, verso noi stessi e i nostri cari, Bologna Onoranze.
2: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta.
3: Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto.
2: Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
0: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può. Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.

0: San Luchino Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Iran e Stati Uniti hanno firmato digitalmente il loro memorandum per mettere fine alla guerra. La firma è arrivata a Versailles mentre il presidente Trump si trovava ospite di Macron. L'intesa dunque ora in vigore. Si parla intanto sul G7 di Evian che Trump definisce un grande successo dopo la ritrovata armonia tra i grandi e difende l'accordo con l'Iran. Poi però avverte: se non si comportano bene ricominceremo a sganciare bombe. L'Europa intanto prepara la missione nello stretto guidata da Francia e Gran Bretagna, presente anche l'Italia. La competitività e le sfide economiche globali, il quadro finanziario pluriennale dell'Unione Europea, ma anche l'Ucraina e la situazione in Medio Oriente. Questi temi al centro del Consiglio Europeo in programma oggi e domani a Bruxelles. Il vertice arriva subito dopo il G7 di Evian in Francia, dove il Medio Oriente e la guerra in Ucraina sono stati tra i temi centrali. I leader hanno garantito più armi a Kiev e hanno spiegato che rafforzeranno le sanzioni a Russia. Non solo, nella loro dichiarazione hanno anche preso l'impegno per ridurre le vulnerabilità legate allo stretto di Hormuz e chiesto la fine delle violenze in Cisgiordania. In Italia, con la cronaca, la madre di Andrea Sempio è stata ricoverata d'urgenza all'ospedale di Vigevano in provincia di Pavia per un'overdose di farmaci. Daniela Ferrari, 66 anni, si trova in rianimazione, ma fanno sapere i medici non è in pericolo di vita. A diffondere la notizia è stata la stessa difesa del figlio, indagato dalla procura di Pavia come presunto responsabile dell'omicidio di Chiara Poggi al posto di Alberto Stasi, condannato per il delitto di Garlasco. Sarà Papa Leone a celebrare oggi pomeriggio i funerali del cardinale Camillo Ruini, morto a 95 anni. Il rito delle esequie si terrà alle 16:30 all'altare della cattedra della Basilica di San Pietro. Leone, in un telegramma alla diocesi di Roma, definisce Ruini esperto e saggio fratello, corroborato da fede profonda, acuta intelligenza e sguardo lungimirante, che ha servito con discrezione e abnegazione il Vangelo e la Chiesa. L'assessora al turismo della Regione Puglia, Grazia Maria Starace, si è dimessa rimettendo le deleghe nelle mani del presidente De Caro. La decisione arriva mentre sul suo nome pesano due distinte vicende giudiziarie, un'indagine per concussione e danni dell'ex marito e un processo per abusi edilizi relativi a una struttura turistica di sua proprietà a Vieste, nel Gargano. Calcio ai mondiali 2026, l'Inghilterra passeggia sulla Croazia battendola per 4-2. Fermato sull'1-1 invece il Portogallo di Cristiano Ronaldo, che ha affrontato il Congo. Nella notte il Ghana ha battuto il Panama 1-0, mentre la Colombia si è sbarazzata dell'Uzbekistan di Fabio Cannavaro vincendo 3-1. È tutto, a più tardi.
2: Va ora in onda 7x7, contenitore informativo e musicale con notizie, rubriche, canzoni per iniziare la giornata nel modo migliore con Radio San Luchino.

Troppo caldo? Eurocasa a Bologna ti porta il fresco che meriti. Vendiamo e installiamo solo i migliori climatizzatori e pompe di calore, con la possibilità di usufruire della detenzione

0: tua casa.
1: La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.
2: Pieno rispetto dell'ambiente. È la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D. Telefono 051 50 51 46.
3: Ti faccio una domanda al volo. Ti capita spesso di dire «Eh?» oppure di alzare un po' troppo la TV o di fare fatica a seguire le conversazioni quando c'è rumore? Ecco, questa è la notizia estiva. Audiotech organizza Open Day dell'Udito in studio, su prenotazione, martedì 23 giugno. Un'occasione tranquilla e senza impegno per fare un controllo audiometrico, chiarire i dubbi e, se serve, approfondire con calma. E se ti incuriosisce, potrai anche provare come si sente con un apparecchio acustico, non per comprarlo, ma per capire la differenza, in modo semplice e guidato. Se vuoi partecipare, prenoti il tuo posto perché i tempi sono dedicati. 051 615 4291. Audiotech, via Tolmino 5A a Bologna. Non aspettare di sentirti escluso dalle conversazioni. Vieni a fare chiarezza. Ti aspettiamo.
4: Qui no. Qui non c'è, qua nemmeno.
5: Gianni, cosa fai?
4: Cerco l'estate tutto l'anno, ma non la trovo da nessuna parte.
5: Cercala nel posto giusto. Vieni con me al Villaggio della Salute Più. L'estate è qui. Acqua aperta nel verde, terme aperte tutto l'anno, agriturismo per le nostre vacanze in relax.
4: Vabbè, andiamoci subito.
5: Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Biglietti online su villaggiodellasalute.it.
6: Almanacco.
7: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Giovedì 18 giugno 2026 è il 169esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:34 e tramonta alle 20:49. I santi del giorno sono San Gregorio Barbarigo, Santa Marina e San Calogero. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 18 giugno del 1836 viene istituito il Corpo dei Bersaglieri. Questo corpo speciale dell'esercito italiano nasce in Piemonte per volontà del generale Alessandro La Marmora. Nel 1956 viene costruito il primo esemplare di pianoforte elettrico trasportabile della Wurlitzer, storica società specializzata negli strumenti musicali. Nel 1983 Sally Ride diventa la prima donna americana nello spazio. Nel 1989 la Birmania viene rinominata Myanmar. Nel 2016 sul lago Odiseo viene inaugurata l'installazione The Floating Pierce. E nel 2023 il sommergibile Titan, utilizzato per escursioni che permettono di vedere il relitto del Titanic, scompare con 5 persone a bordo. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 18 giugno del 1965 il pugile Nino Benvenuti conquista il titolo mondiale dei pesi super welter, battendo con un KO al sesto round il detentore Sandro Mazzinghi. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 18 giugno del 1977 Amarsi un po' di Lucio Battisti è in cima alla Hit Parade. Nel 1997 Marina Rei è tra gli artisti più trasmessi in radio con Primavera. E nel 2013 Neffa rilascia il disco Molto Calmo. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Raffaella Carrà, nata a Bologna il 18 giugno 1943 e scomparsa a Roma il 5 luglio 2021. Il caschetto biondo più popolare della televisione italiana e non solo. È stata un'artista a 360 gradi, conduttrice televisiva, showgirl, attrice, cantante, ballerina e autrice italiana. Compie oggi 84 anni Paul McCartney. Con i Beatles, i favolosi quattro ragazzi di Liverpool, è entrato nel mito come fenomeno musicale e non solo. Da solista è da oltre 40 anni una star del rock. Buon compleanno a Fabio Capello, l'ex allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, compie 80 anni. 74 candeline sulla torta di Isabella Rossellini, attrice, scrittrice e modella. È figlia d'arte, i suoi genitori sono Ingrid Bergman e Roberto Rossellini, rispettivamente attrice e regista tra i più rappresentativi della storia del cinema. Compie 74 anni anche la cantante italiana Marcella Bella. E ancora buon compleanno a Vincenzo Montella, l'allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, commissario tecnico della nazionale turca, spegne oggi 52 candeline. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che il buon senso e il buon gusto vedono sempre giusto.
0: Radio San Luchino.

0: Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il post-operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna, parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 31 14. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte.
1: Come? Piove in casa? Ben, ma dovevo pensarci prima.
0: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre, restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
1: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta.
0: Edil Color di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edil Color di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91. Anche quest'anno la festa dell'unità al Parco del Chiù di Sasso Marconi, organizzata dal PD di Casalecchio, Monte San Pietro e Sasso Marconi. Dal 18 al 21, dal 25 al 28 giugno, dal 2 al 5 e dal 9 al 12 luglio. Spettacoli, musica, incontri, dibattiti e gastronomia tradizionale di pesce. Dalle 19 in poi. E il 25, serata paella. Info e prenotazioni 353 427 50 85. Cerca il fresco, la buona tavola, la buona compagnia. Vai al Parco del Chiù a Sasso Marconi. Liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Amendola 14 e Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 0270.
2: L'oroscopo di Maya.
3: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci guidano anche oggi con i loro consigli. Sentiamo. Ariete, il vostro spirito combattivo vi porterà a cercare nuove sfide e a buttarvi a capofitto in ogni impresa. L'amore richiede tuttavia un approccio più cauto. Nel lavoro un'intuizione potrebbe rivelarsi vincente. Toro, stabili e affidabili, potreste scoprire il piacere di una connessione più profonda con chi amate. La vostra pazienza e persistenza saranno premiate in ambito lavorativo. Gemelli, le stelle suggeriscono momenti creativi e forse un imprevisto romantico. Nel lavoro cogliete l'occasione di presentare qualcosa di innovativo e insolito. Cancro, Le emozioni si risvegliano e voi vi sentite particolarmente sensibili. Potrebbe essere il momento giusto per una riconnessione con vecchi amici o un inaspettato ritorno del passato. In amore la sincerità sarà la chiave. Leone, il vostro naturale carisma oggi si farà notare ovunque voi andiate. È il momento di brillare e dimostrare le vostre qualità. In ambito lavorativo, un piccolo rischio potrebbe portare a grandi risultati. Vergine, metodo e precisione sono essenziali oggi. Lasciate comunque un po' di spazio all'improvvisazione e alla creatività. In amore, sappiate ascoltare con attenzione. Bilancia, cercate l'equilibrio, ma non abbiate paura di prendere una decisione importante. L'armonia in famiglia è il vostro obiettivo principale. Il lavoro richiede diplomazia. Scorpione, la vostra natura intensa vi spinge a scavare in profondità nei vostri desideri. In amore una conversazione sincera può aprire nuovi orizzonti. In ambito professionale, la vostra arma vincente sarà la determinazione. Sagittario, la vostra voglia di avventura oggi vi porterà lontano, anche solo con la fantasia. I legami affettivi potrebbero illuminarsi di una nuova luce, mentre nel lavoro lasciatevi ispirare da colleghi più esperti. Capricorno, oggi avete una forte propensione al pragmatismo. Cercate tuttavia di bilanciare il dovere con momenti di leggerezza. In amore, un piccolo gesto di affetto sarà molto apprezzato. Acquario, lasciatevi trasportare dalle vostre intuizioni. In ambito personale, un sogno o una visione vi guidano verso nuovi traguardi. Nel lavoro, fidatevi del vostro istinto. Pesci, i cuori solitari hanno una buona energia. Chi fa parte di una coppia può essere determinato insieme al partner a portare avanti un progetto comune. In ambito lavorativo è il momento ideale per concludere un affare importante. Oggi vi saluto con le parole di Papa Giovanni XXIII. Guardatevi negli occhi senza sfidarvi. Avvicinatevi gli uni agli altri senza incutervi paura. Aiutatevi senza compromessi. Cercate il dialogo tenendo presente la differenza tra errore ed errante. Ciao a tutti e a tutti.
2: A domani con l'oroscopo di Maya.
4: Sarà compito di tutti, nessuno escluso.

0: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
1: Fai fatica a camminare e ti stanchi subito, ma allora vai da Palmirani.
2: E se non riesci a fare le scale, niente paura. Palmirani ha un saliscale senza opere fisse di muratura che sale e scende le scale con una persona in carrozzina. Se hai una di queste esigenze, non esitare e vienici a trovare.
1: Palmirani, 120 anni di storia e di esperienza che garantiscono la qualità e la capacità di aiutare il tuo movimento.
2: Palmirani, dal sidecar alla carrozzina. Una storia lunga 4 generazioni. È a Lavino di Mezzo, Anzola Emilia, via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10, www.palmirani.com.
1: Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. 2 flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 1791 035 83 1791.
2: Devi vendere casa? Immobiliare Barbara Calzolari, via Schiassi 11B a Bologna. Una professionista al tuo servizio, abilitata dal 2007 con competenze e serietà. Immobiliare Barbara Calzolari, telefono 345 689 5414. Affida la tua casa all'immobiliare Barbara Calzolari. E se vai a nome di Radio San Lucchino avrai sempre un trattamento di favore.
3: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
4: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
3: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
4: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347 1417 133.
5: Radio San Lucchino, il GR delle buone notizie.
6: Bentrovati, buon giovedì 18 giugno con il GR delle buone notizie. Una piccola rivoluzione che punta a semplificare non di poco le procedure per recedere dagli acquisti online. La novità che attende i consumatori interessa i siti di e-commerce e gli operatori che vendono online, che dovranno prevedere sui rispettivi siti una funzione per permettere ai consumatori di esercitare con facilità il diritto di recesso. In base alla norma, la funzione di recesso dovrà essere indicata in modo facilmente leggibile con le parole recedere dal contratto qui o con un'altra formulazione equivalente. È stata prolungata la validità delle carte di identità cartacee. Inizialmente per loro era stato deciso uno stop al 3 agosto. Da quella data l'unico documento valido sarebbe stato la carta di identità elettronica, ma in alcuni comuni il rilascio procede a rilento. Così il Consiglio dei Ministri ha stabilito che le vecchie carte non ancora scadute manterranno la propria validità fino alla naturale scadenza anche oltre il termine del 3 agosto. Parigi ha autorizzato la balneazione in uno dei suoi canali per offrire ai residenti un po' di sollievo dalle alte temperature. Durante questi giorni molti giovani si sono tuffati nel canale senza autorizzazione. Dunque, sotto la supervisione di bagnini, ora si potrà fare il bagno in un tratto del canal Saint-Martin nella zona est della città. Record nazionale per uno studente delle superiori della Georgia. L'enfant prodige Patrick Pruitt è stato accettato in 264 college e università e ha ricevuto oltre 17 milioni di dollari in offerte di borse di studio. Patrick si è diplomato alla Woodland High School con quasi il massimo dei voti. Alla fine si è iscritto al Knox College in Illinois. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.

0: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
1: Hai o mella testa, le mei cavaghe a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
0: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
1: E per la glicemia e i trigliceridi?
0: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
2: Per contatti telefonici 051 53 56 14.
3: Farmacia dei Pini, la salute prima di tutto.
0: La cortesia è la piacevole conseguenza.
2: La Clinica Veterinaria San Lazzaro si occupa a 360 gradi della cura e salute dei vostri animali da compagnia ed è attrezzata per fornire prestazioni di medicina interna, chirurgia generale, radiologia, ecografie, esami di laboratorio e visite specialistiche, cardiologia, oncologia, oculistica, inoltre effettua servizio di anagrafe canina. La Clinica Veterinaria San Lazzaro della dottoressa Antonella Sanasi è in via Emilia 267 a San Lazzaro di Savena, località Cicogna. Telefono 051 627 2072. Aperto da lunedì e venerdì dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 19.30. Sabato 9, 12 e 30, 16 e 19. I veterinari sono reperibili al cellulare 24 ore su 24 ed effettuano su richieste puntuali visite a domicilio. La Clinica Veterinaria San Lazzaro è anche in via del Rio 34 a Ponticella.
4: Un sogno da costruire? Una casa nuova o da rinnovare completamente? Con Nico Costruzioni il tuo sogno diventa realtà. Avrai un unico partner per ogni fase, dalla progettazione alle finiture chiavi in mano. Nico Costruzioni, da oltre 20 anni specializzata in ristrutturazioni e nuove costruzioni. Professionalità, tempi e costi certi, qualità garantita. Ma non è tutto, prossimamente a San Giovanni in Persiceto nuove costruzioni green firmate Nico Costruzioni. Nico Costruzioni, ristrutturiamo e costruiamo il tuo sogno. Vieni a trovarci a San Giovanni in Persiceto, in via Gornia numero 10, oppure chiamalo 051 687 1487, oppure visita Nico Costruzioni.

0: San Lucchino Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Gli Stati Uniti hanno firmato l'accordo con l'Iran per porre fine alla guerra. L'ha riferito Donald Trump, che ha messo personalmente la firma telematica sul memorandum di Islamabad mentre si trovava a cena col presidente francese Emmanuel Macron a Versailles. Entrerà in vigore con effetto immediato. Come primo passo, l'Iran riaprirà immediatamente lo stretto di Hormuz, scrive sul suo account X il primo ministro pakistano Sharif. Pakistan che ospiterà col sostegno del co-mediatore Qatar l'ulteriore firma in Svizzera di domani. Intanto gli effetti sono tangibili. 11 navi iraniane hanno lasciato l'area del blocco navale americano nello stretto di Hormuz.
1: La competitività e le sfide economiche globali, il quadro finanziario pluriennale dell'Unione Europea, ma anche l'Ucraina e la situazione in Medio Oriente. Questi i temi al centro del Consiglio Europeo in programma oggi e domani a Bruxelles. Il vertice arriva subito dopo il G7 di Evian in Francia, dove il Medio Oriente e la guerra in Ucraina sono stati fra i temi centrali. I leader hanno garantito più armi a Kiev e hanno spiegato che rafforzeranno le sanzioni alla Russia. Non solo, nella loro dichiarazione hanno anche preso l'impegno per ridurre le vulnerabilità legate allo stretto di Hormuz e chiesto la fine delle violenze in Cisgiordania.
2: La Russia intanto ha lanciato missili balistici e droni d'attacco contro Kiev in ondate separate nella notte appena trascorsa. Le prime esplosioni sono state udite nella capitale ucraina attorno all'1:30 ora locale, dopo che l'aeronautica militare ucraina aveva messo un'allerta per missili balistici diretti sulla città. Non sono state diffuse nell'immediato informazioni su eventuali vittime o danni. L'allarme aereo è stato revocato attorno alle 2:39, ma poco più di un'ora dopo le sirene sono tornate a risuonare mentre droni rossi sorvolavano l'area della capitale.
1: Ed ora in Italia con la cronaca. La madre di Andrea Sempio è stata ricoverata d'urgenza all'ospedale di Vigevano in provincia di Pavia per un overdose di farmaci. Daniela Ferrari, 66 anni, si trova in rianimazione, ma fanno sapere i medici non è in pericolo di vita. A diffondere la notizia è stata la stessa difesa del figlio, indagato dalla procura di Pavia come presunto responsabile dell'omicidio di Chiara Poggi al posto di Alberto Stasi, condannato per il delitto di Gerlasco.
2: Al via gli esami di maturità per oltre 527.000 studenti. Si parte da questa mattina come consueto con la prova di italiano, mentre venerdì seguirà la seconda prova. Il nuovo esame, che fa il debutto quest'anno, punta a verificare le conoscenze, abilità e competenze specifiche di ogni indirizzo di studio, ma anche il grado di maturazione e di autonomia. È una prova importante, ma non può essere vissuta come un giudizio definitivo sul valore di una persona. È il messaggio che la Premier Meloni ha rivolto ai ragazzi dalle pagine di scuola.net.
1: Calcio ai mondiali 2026, l'Inghilterra passeggia sulla Croazia battendola per 4-2. Fermato sull'1-1 invece il Portogallo di Cristiano Ronaldo, che ha affrontato il Congo. Nella notte il Ghana ha battuto il Panama 1-0, mentre la Colombia si è sbarazzata dell'Uzbekistan di Fabio Cannavaro vincendo 3-1.
2: Per il momento è tutto, a più tardi.
3: L'informazione ritorna a Radio San Lucchino come di consueto intorno alle ore 9. Mascala Balà, eccomi qua. Buongiorno. Buongiorno. No, non buongiorno. Buongiorno da parte mia. Eleonora mi autorizza a darvi il buongiorno anche da parte sua. Eccoci qua, questo è il nostro primo appuntamento.

la pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 6.

0: Entrare nella vasca è diventato difficile?
1: Con Difi la trasformi in una doccia pratica, sicura ed elegante.
0: Più comfort, più autonomia. E un bagno completamente rinnovato, senza cantieri e senza stress.
1: Sopralluogo gratuito, intervento rapido, risultato garantito.
0: Ogni giorno aiutiamo tante famiglie a ritrovare un bagno comodo e sicuro, anche con i nostri famosi interventi vasche e docce da sovrapposizione. Difi, i tuoi trasformatori da vasca in doccia. Di fiducia.
1: Chiama ora allo 051 35 12 346.
0: Ripeto, 051 35 12 346.
2: In questo mondo pieno di burocrazia è bene rivolgersi a chi ne sa. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo è possibile far gestire tutte le pratiche di testamenti, successioni, conflitti tra eredi, visure e calcoli imposte, liquidazioni di eredità giacenti. Nel momento di difficoltà per questi importanti servizi, trovi chi ti aiuta. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo, Viale Silvani 1 a Bologna, telefono 051 55 56 49.
3: Quanti appartamenti hanno ancora la vecchia serratura nella porta? È ora di aggiornarla! Da Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, troverai la soluzione giusta per rinforzare la sicurezza della porta di casa tua, rendendo più sicura la serratura con la possibilità di duplicazione delle chiavi e del telecomando del cancello. E se hai già un cilindro, forse è ora di passare un cilindro di sicurezza anti-bumping, anti-trapano, anti-effrazione. La tua vecchia serratura sarà più sicura, veloce e su misura per te. Per un preventivo, un consiglio, Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, telefono 051 934 0005, per WhatsApp 344 777 3715. Proteggi ciò che conta davvero. Serrature Bologna, sicurezza, esperienza, tranquillità.
4: Qui no, qui non c'è. Qua nemmeno.
5: Gianni, cosa fai?
4: Cerco l'estate tutto l'anno, ma non la trovo da nessuna parte.
5: Cercala nel posto giusto. Vieni con me al Villaggio della Salute Più. L'estate è qui. Acqua aperta nel verde, terme aperte tutto l'anno, agriturismo per le nostre vacanze in relax.
4: Vabbè, andiamoci subito.
5: Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Biglietti online su villaggiodellasalute.it.
6: Ma cara Mara, ti auguro una buona giornata. Eleonora è appena andata a scuola, comunque ti ringrazio tantissimo, la bambina deliziosa. E allora per Eleonora, Mara, ti ringraziamo ancora, ti auguriamo una buona giornata. Giampiero Vincenzi con l'aviatore, poi buona giornata anche all'amico Franco, buona giornata anche alla carissima Giannina, buona giornata Ruggero, buona giornata Carlina, poi arriverà Elena Camarone con Donne Italiane e a seguire Federica Cocco con Occhi Azzurri.

0: Gianni, ma cosa fai?
1: Butto fuori tutto!
0: Anche Materassi Barone fa il fuori tutto. Sconti fino al 70% fino a esaurimento scorte sulle centinaia di prodotti in magazzino.
1: Esatto! Materassi, reti, letti e poltrone relax con consegna e montaggio gratuito.
0: Prendo subito un appuntamento. Basta chiamare lo 051 94 22 33 e poi possiamo scegliere in che sede andare tra Castel San Pietro Terme, Faenza, Bologna in via Toscana o via Massarenti e Casalecchio di Reno.
1: Bene, allora partiamo subito. Materassi Barone, stiamo arrivando!
2: Ti faccio una domanda al volo. Ti capita spesso di dire eh? Oppure di alzare un po' troppo la TV o di fare fatica a seguire le conversazioni quando c'è rumore? Ecco, questa è la notizia estiva. Audiotech organizza Open Day dell'Udito in studio su prenotazione martedì 23 giugno. Un'occasione tranquilla e senza impegno per fare un controllo audiometrico, chiarire i dubbi e, se serve, approfondire con calma. E se ti incuriosisce, potrai anche provare come si sente con un apparecchio acustico. Non per comprarlo, ma per capire la differenza, in modo semplice e guidato. Se vuoi partecipare, prenoti il tuo posto perché i tempi sono dedicati. 051 615 4291. Audiotech, via Tolmino 5A a Bologna. Non aspettare di sentirti escluso dalle conversazioni. Vieni a fare chiarezza. Ti aspettiamo.
3: Stai arredando casa o ristrutturando? Da oltre 40 anni, Rigamonti Arredamenti interpreta l'eccellenza dell'arredo e della progettazione di interni. Ti accompagniamo in ogni scelta, dalla consulenza alla progettazione fino al montaggio. E siamo con te anche dopo. Non vendiamo solo mobili, creiamo ambienti su misura per te, grazie alla nostra falegnameria interna. Rivenditori autorizzati Le Fablier, perché nelle vostre case entra solo il meglio. Vieni a trovarci in showroom, in via Andrea Costa 141, zona stadio. Si riceve su appuntamento. Chiama il 338 499 0190 oppure 051 48 43 209. Rigamonti Arredamenti Bologna. E se vieni a trovarci entro il 30 settembre, trovi super offerte sugli articoli esposti e una promozione speciale sulla moderna linea in rovere Le Fablier.
4: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può! Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.

0: Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. Due flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 1791 035 83 1791
1: Radio San Luchino, la musica da ballo abita qui.

0: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera. E per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie, tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 Sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
1: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta.
2: Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto.
1: Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
3: Come? Piove in casa? E ben, ma dovevo pensarci prima.
4: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre, restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
3: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta.
5: Troppo caldo? Eurocasa a Bologna ti porta il fresco che meriti. Vendiamo e installiamo solo i migliori climatizzatori e pompe di calore, con la possibilità di usufruire della detrazione fiscale.

0: la tua casa.
1: Radio San Luchino.
2: Ma Carolina, ti ringrazio, ti auguro una bellissima giornata. Volevo ringraziare anche l'amica Mariangela, salutare Mere, salutare anche Liliana. Pietro Galassi, viva!

0: Molto bene, prima oretta termina qui. Vi ringrazio, vi auguro una buona mattinata e ci risentiremo intorno alle ore 10:30.
1: Radio San Luchino, l'estate, passala con noi.

0: liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Amendola 14 a Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Amendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 0270.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buongiovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci guidano anche oggi con i loro consigli. Sentiamo. Ariete, il vostro spirito combattivo vi porterà a cercare nuove sfide e a buttarvi a capofitto in ogni impresa. L'amore richiede tuttavia un approccio più cauto. Nel lavoro un'intuizione potrebbe rivelarsi vincente. Toro, stabili e affidabili, potreste scoprire il piacere di una connessione più profonda con chi amate. La vostra pazienza e persistenza saranno premiate in ambito lavorativo. Gemelli, le stelle suggeriscono momenti creativi e forse un imprevisto romantico. Nel lavoro cogliete l'occasione di presentare qualcosa di innovativo e insolito. Cancro, le emozioni si risvegliano e voi vi sentite particolarmente sensibili. Potrebbe essere il momento giusto per una riconnessione con vecchi amici o un inaspettato ritorno del passato. In amore la sincerità sarà la chiave. Leone, il vostro naturale carisma oggi si farà notare ovunque voi andiate. È il momento di brillare e dimostrare le vostre qualità. In ambito lavorativo un piccolo rischio potrebbe portare a grandi risultati. Vergine, metodo e precisione sono essenziali oggi. Lasciate comunque un po' di spazio all'improvvisazione e alla creatività. In amore sappiate ascoltare con attenzione. Bilancia, cercate l'equilibrio, ma non abbiate paura di prendere una decisione importante. L'armonia in famiglia è il vostro obiettivo principale. Il lavoro richiede diplomazia. Scorpione,

0: La vostra natura intensa vi spinge a scavare in profondità nei vostri desideri. In amore una conversazione sincera può aprire nuovi orizzonti. In ambito professionale, la vostra arma vincente sarà la determinazione. Sagittario, la vostra voglia di avventura oggi vi porterà lontano, anche solo con la fantasia. I legami affettivi potrebbero illuminarsi di una nuova luce, mentre nel lavoro lasciatevi ispirare da colleghi più esperti. Capricorno, oggi avete una forte propensione al pragmatismo. Cercate tuttavia di bilanciare il dovere con momenti di leggerezza. In amore, un piccolo gesto di affetto sarà molto apprezzato. Acquario, lasciatevi trasportare dalle vostre intuizioni. In ambito personale, un sogno o una visione vi guidano verso nuovi traguardi. Nel lavoro, fidatevi del vostro istinto. Pesci, i cuori solitari hanno una buona energia. Chi fa parte di una coppia può essere determinato insieme al partner a portare avanti un progetto comune. In ambito lavorativo è il momento ideale per concludere un affare importante. Oggi vi saluto con le parole di Papa Giovanni XXIII. Guardatevi negli occhi senza sfidarvi. Avvicinatevi gli uni agli altri senza incutervi paura. Aiutatevi senza compromessi. Cercate il dialogo tenendo presente la differenza tra errore ed errante. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: La vita è difficile, il fine vita anche. Per questo Bologna Onoranze si occupa di tutto, dalla cerimonia alla burocrazia, seguendo tutti gli adempimenti successivi al decesso, tra i quali pensioni, successioni, anche degli immobili. Bologna Onoranze, dei fratelli Calzolari, con sede a San Lazzaro in via della Repubblica 74, a Bologna in via della Certosa 14G e via Mengoli 16C, ora anche in via Toscana 41, di fronte al Toniolo, telefono 051 43 20 66. Per l'ultimo gesto di amore e di eleganza, verso noi stessi e i nostri cari, Bologna Onoranze. Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio, telefono 051 57 13 54, www.autocarrozzerialosi.it.
3: Pieno rispetto dell'ambiente, è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
4: Ma Marina, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338 1231 844. Nel periodo estivo siamo aperti solo la sera. Con il giardino estivo poi, sai che roba, c'è il fresco tepore dell'aria dai gessi. Inoltre non ci sono zanzare, perché? Il comune di Isola Predosa ha fatto un'enorme zanzariera, la poi fatta il Melomelo Melotti, che copre Isola e anche il Riale, quindi le zanzare non esistono. Mi raccomando, non mancate all'estate di Mammarina.
2: Edil Color di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edil Color di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91.
5: San Lucchino Notizie. Buongiorno dalla redazione.
6: È calato il sipario sul G7 di Evian con gli Stati Uniti che hanno firmato il primo accordo per porre fine alla guerra in Iran. L'intesa è arrivata a Versailles con Donald Trump ospite di Macron. Lo stesso Trump che ha poi definito il vertice un grande successo dopo la ritrovata armonia tra i grandi e difende l'accordo con l'Iran alla vigilia della firma a Lucerna. L'intesa raggiunge tutti gli obiettivi prefissati. Potevamo continuare a bombardare, ma sarebbe stato stupido e Hormuz non avrebbe riaperto, ha detto il presidente americano, che poi però avverte: se non si comportano bene ricominceremo a sganciare bombe.
5: Il gas intanto apre in ribasso e si porta sotto i 41 euro per la prima volta dallo scorso 20 aprile, considerando i valori segnati in chiusura di seduta. I contratti futures sul mese di luglio cedono il 3,65% a 40,39 euro al megawattora. Il calo segue l'annuncio della firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran da parte del presidente Trump a Versailles durante la cena con il presidente francese Macron. Prezzi del petrolio in discesa oggi e il prezzo del Brent, riferimento per l'Europa, è sceso dell'1,925 a 77,63 dollari al barile. Il prezzo del WTI, riferimento per gli Stati Uniti, è sceso del 2,16% a 74,63 dollari al barile.
6: La competitività e le sfide economiche globali, il quadro finanziario pluriennale dell'Unione Europea, ma anche l'Ucraina e la situazione in Medio Oriente. Questi temi al centro del Consiglio Europeo in programma oggi e domani a Bruxelles. Il vertice arriva subito dopo il G7 di Evian in Francia, dove il Medio Oriente e la guerra in Ucraina sono stati fra i temi centrali. I leader hanno garantito più armi a Kiev e hanno spiegato che rafforzeranno le sanzioni alla Russia. Non solo, nella loro dichiarazione hanno anche preso l'impegno per ridurre le vulnerabilità legate allo stretto di Hormuz e chiesto la fine delle violenze in Cisgiordania.
5: Proseguono le ricerche delle due ragazze di 16 e 12 anni scomparse lo scorso 6 giugno da una casa famiglia di Civitella al Fedena. Intanto nelle ultime ore è emerso come siano intestate ad un uomo di origine kosovara e al compagno della madre di Alicia e Sara le schede telefoniche di due dei tre telefoni che avrebbero con sé le due ragazze. I dispositivi risultano inattivi da 96 ore e l'ultimo segnale, captato nell'area del Parco Nazionale d'Abruzzo, si sarebbe interrotto mercoledì 10 giugno.
6: Al via gli esami di maturità per oltre 527.000 studenti. Dalle 8.30 si è partiti con la prima prova di italiano, come di consueto uguale per tutti. Il nuovo esame, che fa il debutto quest'anno, punta a verificare conoscenze, abilità e competenze specifiche di ogni indirizzo di studio, ma anche il grado di maturazione e di autonomia. È una prova importante, ma non può essere vissuta come un giudizio definitivo sul valore di una persona. È il messaggio che la Premier Meloni ha rivolto ai ragazzi in un video pubblicato sui social.
7: Ricordatevi tutti i sacrifici che avete fatto per arrivare dove siete, tutte le volte che avete pensato che non ce l'avreste fatta e poi ce l'avete fatta, tutte le volte che siete stati fieri di voi. Fate una sintesi di tutto questo, portatelo con voi all'esame di maturità, dimostrate chi siete. E questa sarà la forma più bella di iniziare una stagione completamente nuova nella vostra vita.
5: Mondiale di calcio 2026, dopo il pari del Portogallo di Cristiano Ronaldo e la vittoria convincente dell'Inghilterra, nella notte sono andate in scena altre due gare. Il Ghana ha vinto in extremis contro il Panama, mentre la Colombia di Luis Diaz ha superato l'Uzbekistan, allenato da Fabio Cannavaro. Oggi in campo Repubblica Ceca Sudafrica alle 18 e Svizzera Bosnia alle 21.
6: Per il momento è tutto, a più tardi.

0: Luceverde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI da Radio San Luchino.
1: Luceverde Italia.
2: Bentrovati, coda tratti sulla 4 Milano-Venezia per traffico intenso tra Dalmine e Cavenago in direzione Milano. Proseguendo in questa direzione, altre file sul percorso milanese tra Milano Est e Cormano, sempre a causa dell'intenso traffico. In Toscana, rallentamenti per traffico intenso sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno tra Empoli Est e Montelupo Fiorentino in direzione Firenze. Code per traffico intenso sul grande raccordo anulare di Roma tra la via Casilina e la via Appia sulla carreggiata interna. Proprio per la difficoltà di immissione sul raccordo anulare si sta in coda per un chilometro sulla diramazione di Roma Sud a partire da Torrenova. Disagi per chi si sposta in treno, la circolazione rimane sospesa sulla linea Pavia-Torre Beretti per accertamenti tecnici in seguito a danni causati da un veicolo tra Lomello e Pavia. E circolazione dei treni sospesa anche in Sicilia sulla linea Caltanissetta-Xirbi-Bicocca per un incidente avvenuto in corrispondenza di un passaggio a livello tra Villa Rosa e Caltanissetta-Xirbi. Attivo servizio sostitutivo con bus. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
3: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
4: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
5: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
4: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
5: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
6: Sabato 20 giugno a Bisano di Monterenzio, meravigliosa serata di festa, musica e gastronomia con la tavola ben apparecchiata e il gusto delle nostre ricette. E per il ballo successivo alla cena, Massimo Budriesi. Un'occasione per il bel fresco, la buona musica e la pancia piena. Sabato a Bisano di Monterenzio, nell'area Salviniland. Info e prenotazioni 349 422 07 55.
7: Devi vendere casa? Immobiliare Barbara Calzolari, via Schiassi 11B a Bologna. Una professionista al tuo servizio, abilitata dal 2007 con competenze e serietà. Immobiliare Barbara Calzolari, telefono 345-689-5414. Affida la tua casa all'immobiliare Barbara Calzolari.
8: E se vai a nome di Radio San Luchino avrai sempre un trattamento di favore.

0: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta. Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto. Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
1: Centro polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86. 6,50.
2: E un sans breghe l'arlui e il brassalat serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
3: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
4: Qui no, qui non c'è, qua nemmeno.
5: Gianni, cosa fai?
4: Cerco l'estate tutto l'anno, ma non la trovo da nessuna parte.
5: Cercala nel posto giusto. Vieni con me al Villaggio della Salute Più. L'estate è qui. Acqua parte nel verde, terme aperte tutto l'anno, agriturismo per le nostre vacanze in relax.
4: Vabbè, andiamoci subito.
5: Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Biglietti online su villaggiodellasalute.it.

0: dica scioggi, ma tu mi raccomando, dai del lei a chi non conosci e cerca l'oro alla fine di ogni rainbow washing.
1: Il mondo non ti aspetta. Lui gira, ruota e cambia. Chi urla la marchetta è il primo che poi canta.

0: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
1: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore. Ti faccio una domanda al volo. Ti capita spesso di dire eh? Oppure di alzare un po' troppo la TV o di fare fatica a seguire le conversazioni quando c'è rumore? Ecco, questa è la notizia estiva. Audiotech organizza Open Day dell'Udito in studio, su prenotazione, martedì 23 giugno. Un'occasione tranquilla e senza impegno per fare un controllo audiometrico, chiarire i dubbi e, se serve, approfondire con calma. E se ti incuriosisce, potrai anche provare come si sente con un apparecchio acustico. Non per comprarlo, ma per capire la differenza, in modo semplice e guidato. Se vuoi partecipare, prenoti il tuo posto perché i tempi sono dedicati. 051 615 4291. Audiotech, via Tolmino 5A a Bologna. Non aspettare di sentirti escluso dalle conversazioni. Vieni a fare chiarezza. Ti aspettiamo.
2: BS, presenti nel cuore della città da oltre 50 anni con selezione dei migliori marchi prodotti esclusivamente in Italia. Porte interne, finestre, tapparelle, porte blindate, tutto installato da personale altamente qualificato e certificato. La posa in opera, il nostro punto di forza. Vieni nel nostro showroom in Viale Silvani 3 a Bologna o chiamaci allo 051 55 11 77. Preventivi gratuiti e senza impegno. Sostituisci i tuoi infissi, avrai risparmi fiscali fino al 50% e bollette più leggere. BS ti aspetta.
3: Pensa ad una passeggiata in centro Bologna e pensa di fermarti proprio da Gusto Sano, in via Testoni 9A. La delicatezza della pasta fresca, il tortellino, il brodo tradizionale, i dolci del nostro territorio e i gelati fantastici. Ogni settimana una specialità diversa, un gusto che ti appassiona, che ti soddisfa, che ti fa voglia di tornare perché ne vale proprio la pena. Gusto Sano, via Testoni 9A, in pieno centro a Bologna. Gusto Sano risponde al 348 388 55 93. La passione per la buona cucina e per il gelato perfetto non conosce limiti.

0: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può! Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15. Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. Due flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 1791 035 83 1791.
1: Stai arredando casa o ristrutturando? Da oltre 40 anni Rigamonti Arredamenti interpreta l'eccellenza dell'arredo e della progettazione di interni. Ti accompagniamo in ogni scelta, dalla consulenza alla progettazione fino al montaggio. E siamo con te anche dopo. Non vendiamo solo mobili, creiamo ambienti su misura per te, grazie alla nostra falegnameria interna. Rivenditori autorizzati Le Fablie, perché nelle vostre case entra solo il meglio. Vieni a trovarci in showroom, in via Andrea Costa 141, zona stadio. Si riceve su appuntamento. Chiama il 338 499 0190 oppure 051 48 43 209. Rigamonti Arredamenti.

0: Se vieni a trovarci entro il 30 settembre, trovi super offerte sugli articoli esposti e una promozione speciale sulla moderna linea in rovere Le Fabliers.
1: Fai fatica a camminare e ti stanchi subito, ma allora vai da Palmirani.
2: E se non riesci a fare le scale, niente paura. Palmirani ha un saliscale senza opere fisse di muratura che sale e scende le scale con una persona in carrozzina. Se hai una di queste esigenze, non esitare e vienici a trovare.
1: Palmirani, 120 anni di storia e di esperienza che garantiscono la qualità e la capacità di aiutare il tuo movimento.
2: Palmirani, dal sidecar alla carrozzina, una storia lunga 4 generazioni. È a Lavino di Mezzo, Anzola Emilia, via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10, www.palmirani.com.
3: San Luchino Notizie.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Al via questa mattina gli esami di maturità per oltre 527.000 studenti. Si parte come di consueto con la prova di italiano, con la scelta tra 7 tracce fornite dal Ministero dell'Istruzione e del Merito. Vitaliano Brancati e Cesare Pavese sono gli autori usciti per l'analisi del testo. Tra le tracce anche un brano tratto dal libro di Mario Calabresi e un brano di Frank Furedi. Proposto anche il testo tratto dall'Assemblea Costituente della seduta del 26 giugno 1946. Venerdì seguirà la seconda prova, poi sarà la volta degli orali. Il nuovo esame, che fa il suo debutto quest'anno, punta a verificare conoscenze, abilità e competenze specifiche di ogni indirizzo di studio, ma anche il grado di maturazione e di autonomia.
4: È calato il sipario sul G7 di Evian con gli Stati Uniti, che hanno firmato il primo accordo per porre fine alla guerra in Iran. L'intesa è arrivata a Versailles con Donald Trump ospite di Macron. Lo stesso Trump, che ha poi definito il vertice un grande successo dopo la ritrovata armonia tra i grandi, e difende l'accordo con l'Iran alla vigilia della firma a Lucerna. L'intesa raggiunge tutti gli obiettivi prefissati. Potevamo continuare a bombardare, ma sarebbe stato stupido. E Hormuz non avrebbe riaperto, ha detto il presidente americano, che però ha poi avvertito: se non si comportano bene, cominceremo a sganciare bombe.
5: Mosca si è svegliata questa mattina sotto un massiccio attacco di droni con esplosioni in diversi punti della città e colonne di fumo nel cielo. Secondo il sindaco di Mosca, Sergei Sobianin, diversi canali di monitoraggio, decine di droni hanno preso di mira la capitale russa e avrebbero colpito per la seconda volta in 3 giorni la raffineria di petrolio, provocando un vasto incendio. Sobianin ha dichiarato che le unità di difesa aerea russe hanno distrutto 52 droni diretti verso Mosca.
4: La cronaca: i carabinieri di Taormina hanno arrestato una terza persona nell'ambito delle indagini sull'uccisione del pensionato incensurato di 66 anni Giuseppe Florio, il cui cadavere avvolto con lenzuola e sacchi di plastica era stato abbandonato nelle campagne di Castiglione di Sicilia in provincia di Catania, dove è stato trovato il 26 aprile scorso da un passante. Si tratterebbe di una 53enne originaria di Sesto San Giovanni, nei cui confronti è stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per omicidio.
5: Un incendio divampato nelle prime ore di questa mattina nella zona industriale di Livorno. Il rogo ha provocato una densa nube di fumo che interessa principalmente la parte settentrionale della città. La protezione civile comunale segue costantemente l'evolversi della situazione. È stato attivato il centro operativo comunale per coordinare gli interventi e monitorare l'emergenza. Sul posto è impegnata anche ARPAT, che sta effettuando rilievi e verifiche per valutare l'eventuale impatto ambientale dell'incendio.
4: L'anticiclone africano stringe la presa sull'Italia e scatta l'allerta caldo. La protezione civile e il Ministero della Salute hanno delineato il quadro meteorologico per la giornata di oggi. Bollino arancione per diverse grandi città, tra cui Bologna, Brescia, Firenze, Perugia e Torino, dove le temperature massime oscilleranno tra i 33 e i 36 gradi, accompagnate da alti tassi di umidità che accentueranno il disagio bioclimatico.
5: È tutto, a più tardi.

0: Almanacco.
1: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Giovedì 18 giugno 2026 è il 169esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:34 e tramonta alle 20:49. I santi del giorno sono San Gregorio Barbarigo, Santa Marina e San Calogero. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 18 giugno del 1836 viene istituito il Corpo dei Bersaglieri. Questo corpo speciale dell'esercito italiano nasce in Piemonte per volontà del generale Alessandro La Marmora. Nel 1956 viene costruito il primo esemplare di pianoforte elettrico trasportabile della Wurlitzer, storica società specializzata negli strumenti musicali. Nel 1983 Sally Ride diventa la prima donna americana nello spazio. Nel 1989 la Birmania viene rinominata Myanmar. Nel 2016 sul lago Odiseo viene inaugurata l'installazione The Floating Piers. E nel 2023 il sommergibile Titan, utilizzato per escursioni che permettono di vedere il relitto del Titanic, scompare con 5 persone a bordo. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 18 giugno del 1965 il pugile Nino Benvenuti conquista il titolo mondiale dei pesi super welter, battendo con un KO al sesto round il detentore Sandro Mazzinghi. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 18 giugno del 1977 Amarsi un po' di Lucio Battisti è in cima alla Hit Parade. Nel 1997 Marina Rei è tra gli artisti più trasmessi in radio con Primavera. E nel 2013 Neffa rilascia il disco Molto Calmo. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Raffaella Carrà, nata a Bologna il 18 giugno 1943 e scomparsa a Roma il 5 luglio 2021. Il caschetto biondo più popolare della televisione italiana e non solo. È stata un'artista a 360 gradi, conduttrice televisiva, showgirl, attrice, cantante, ballerina e autrice italiana. Compie oggi 84 anni Paul McCartney. Con i Beatles, i favolosi quattro ragazzi di Liverpool, è entrato nel mito come fenomeno musicale e non solo. Da solista è da oltre 40 anni una star del rock. Buon compleanno a Fabio Capello, l'ex allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, compie 80 anni. 74 candeline sulla torta di Isabella Rossellini, attrice, scrittrice e modella. È figlia d'arte, i suoi genitori sono Ingrid Bergman e Roberto Rossellini, rispettivamente attrice e regista tra i più rappresentativi della storia del cinema. Compie 74 anni anche la cantante italiana Marcella Bella. E ancora buon compleanno a Vincenzo Montella, l'allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, commissario tecnico della nazionale turca, spegne oggi 52 candeline. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che il buon senso e il buon gusto vedono sempre giusto.

La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, oltre pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.

pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5. Su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

Anche quest'anno la festa dell'unità al Parco del Chiù di Sasso Marconi, organizzata dal PD di Casalecchio, Monte San Pietro e Sasso Marconi. Dal 18 al 21, dal 25 al 28 giugno, dal 2 al 5 e dal 9 al 12 luglio. Spettacoli, musica, incontri, dibattiti e gastronomia tradizionale di pesce. Dalle 19 in poi. E il 25, serata paella. Info e prenotazioni 353 427 5085. Cerca il fresco, la buona tavola, la buona compagnia. Vai al Parco del Chiù a Sasso Marconi.

0: il Divertimondo. Appuntamenti danzanti e di intrattenimento.
1: Il centro sociale Sandro Pertini di Castelmaggiore, via Lirone 30, comunica la chiusura estiva delle varie attività. La tombola riprenderà il 20 di luglio, la ginnastica dolce il 21 settembre, i balli di gruppo riprenderanno in ottobre, il ballo della domenica riprenderà il 4 di ottobre. All'Arci Benassi, viale Cavina 4, il bar è aperto tutti i giorni. Si mangia da martedì a domenica dalle 11.30, con possibilità da sport venerdì e domenica dalle 17.30 con le crescentine. La tombola il venerdì sera dalle 20.30, ancora biliardo, bocce, intrattenimento, svago e cultura. All'Arci Benassi, viale Cavina 4, tutti i mercoledì sera si balla. Arena estiva, jukebox e story, si balla con il DJ Paolo Ombra, trovate anche tante stuzzicherie estive. Al centro sociale Giovanni Falcone, via Tosare, le 4 Ariale di Zola Predosa, da giugno a settembre tutti i giovedì sera si balla all'aperto nel bel parco del Falcone dalle ore 20 alle ore 23, balli di gruppo e coppia, serate condotte da Giulia con ospiti diversi ogni settimana. Con gli amici del Falcone di Riale poi si fanno dei viaggi meravigliosi, per tutta estate anche i tornei di burraco il giovedì e la domenica pomeriggio. Falcone di Riale 051 61 66 140. Casa di quartiere Frassinetti, Sala Tulipano, via Andreini 18, quartiere San Donato. Sabato pomeriggio si balla con Moreno alla Sala Tulipano dalle 14.15 alle 17.45. Sala Tulipano 051 51 17 87. Centro sociale Il Parco, già casa di quartiere, Il Parco, cultura, danza e spettacolo. Il parco è qui a Bologna in via Edgar Dallan Poe al numero 4 con telefono 051 56 74 05. Al parco giovedì sera 20 e 30 questa sera si balla con Vincenzo Serra e Paolo, qui trovate sempre delle gustosissime crescentine. Sala Cometa Casa dei Campi, Sala Cometa Casa dei Campi, via Pontalbano 29 a Sasso Marconi, si balla nel bel giardino estivo della Cometa, in caso di maltempo si balla all'interno in locale climatizzato. Sabato sera con l'orchestra di Patrizia Ceccarelli e il prossimo mercoledì il 24 di giugno con Maria Grazia Pasi. Prenotazioni per la Cometa Angelo 393 292 32 58, Rosanna 393 807 95 08. Arci San Lazzaro, via Bellaria 7, San Lazzaro di Savena, il bar è sempre aperto, le attività non mancano, ristorante self service tutti i giorni a mezzogiorno, la sera dal martedì alla domenica il menù cambia quotidianamente, la sera in aggiunta anche la pizza e le crescentine. Locale climatizzato per tutta estate in Sala Paradiso, lunedì sera al burraco, la tombola la domenica pomeriggio. E poi si balla tutti i martedì sera di giugno, luglio e agosto nel cortile esterno dell'Arci San Lazzaro dalle 20.30 in poi. Il prossimo martedì si balla con Davide Ballestre, l'ingresso è gratuito con tessera Arci, in caso di maltempo si ballerà in Sala Paradiso. È davvero tutto, grazie ancora per essere con noi e buon proseguimento con Radio San Luchino.

guidare. Si copre la testa con il giornale, sotto il primo balcone, poi dietro le scuse. Non ho voglia di uscire. Lo vedi, succedono cose anche senza noi due.

0: Gianni, ma cosa fai?
1: Butto fuori tutto!
0: Anche Materassi Barone fa il fuori tutto. Sconti fino al 70% fino a esaurimento scorte sulle centinaia di prodotti in magazzino.
1: Esatto! Materassi, reti, letti e poltrone relax con consegna e montaggio gratuito.
0: Prendo subito un appuntamento. Basta chiamare lo 051 94 22 33 e poi possiamo scegliere in che sede andare tra Castel San Pietro Terme, Faenza, Bologna in via Toscana o via Massarenti e Casalecchio di Reno.
1: Bene, allora partiamo subito. Materassi Barone, stiamo arrivando!
2: Come? Piove in casa? E ben, ma dovevo pensarci prima.
3: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre, restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
2: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta.
4: Troppo caldo? Eurocasa a Bologna ti porta il fresco che meriti. Vendiamo e installiamo solo i migliori climatizzatori e pompe di calore, con la possibilità di usufruire della detrazione fiscale.

0: la tua casa.
1: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta. Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto. Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
2: La mattinata di Radio San Luca.
3: Eccomi qua ancora insieme a voi, ancora buona mattinata e bentrovati.

I matti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole, mi fabbrico la neve col polistirolo, la mia patologia è che sono rimasto solo.

0: Radio San Lucchino.
1: Arriva Cesare Cremonini con Ragazze Facili. Irene ci ha raccontato del concerto, le era presente, che si è tenuto a Imola la settimana scorsa. Un abbraccio Irene, bravo a Cesare Cremonini.

0: Lei è Arisa 2024 e questa incisione canta ancora. Ci avviciniamo alla pubblicità, successivamente al GR di Radio San Luchino e subito dopo il GR Francesca Mina con la voce del silenzio. Ma per il GR c'è ancora tempo. Ma sono proprio, ma cosa sto dicendo? Sono le 10:42 minuti primi. Il GR arriva alle 11:00. Abbiamo bisogno di vacanze qui,
1: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera e per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti a Bologna in via Zanardi 157 sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22 per urgenze 349 89 29 338.
2: Entrare nella vasca è diventato difficile?
3: Con Difi la trasformi in una doccia pratica, sicura ed elegante.
2: Più comfort, più autonomia. E un bagno completamente rinnovato, senza cantieri e senza stress.
3: Sopralluogo gratuito, intervento rapido, risultato garantito.
2: Ogni giorno aiutiamo tante famiglie a ritrovare un bagno comodo e sicuro, anche con i nostri famosi interventi vasche e docce da sovrapposizione. Difi, i tuoi trasformatori da vasca in doccia. Di fiducia.
3: Chiama ora allo 051 35 12 346.
2: Ripeto, 051 35 12 346.
4: Sabato 20 giugno a Bisano di Monterenzio, meravigliosa serata di festa, musica e gastronomia con la tavola ben apparecchiata e il gusto delle nostre ricette. E per il ballo successivo alla cena, Massimo Budriesi. Un'occasione per il bel fresco, la buona musica e la pancia piena. Sabato a Bisano di Monterenzio, nell'area Salvini Land. Info e prenotazioni 349 422 07 55.
5: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
4: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
6: Radio San Luchino. La musica delle tue emozioni.

Radio San Luchino. Ascoltaci anche su internet. www.radiosanluchino.it

0: 40 anni, Rigamonti Arredamenti interpreta l'eccellenza dell'arredo e della progettazione di interni. Ti accompagniamo in ogni scelta, dalla consulenza alla progettazione fino al montaggio. E siamo con te anche dopo. Non vendiamo solo mobili, creiamo ambienti su misura per te, grazie alla nostra falegnameria interna. Rivenditori autorizzati Le Fablie, perché nelle vostre case entra solo il meglio. Vieni a trovarci in showroom, in via Andrea Costa 141, zona stadio. Si riceve su appuntamento. Chiama il 338-499-0190 oppure 051-4843-209. Rigamonti Arredamenti Bologna. E se vieni a trovarci entro il 30 settembre, trovi super offerte sugli articoli esposti e una promozione speciale sulla moderna linea in rovere Le Fablie.
1: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
2: E un san sbreghè l'arlui e il brassalat serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
1: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
3: San Luchino Notizie.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Nuova mattinata di pesanti disagi sulla rete ferroviaria italiana dopo quelli di ieri. Dalle 7 la circolazione sulla linea alta velocità Roma-Napoli ha iniziato a registrare rallentamenti significativi a causa di un guasto provocato da danneggiamenti alla linea da parte di ignoti nei pressi di Tora e Picilli in provincia di Caserta. I treni alta velocità, segnala Infomobilità, possono essere instradati da Napoli a Roma sulla linea convenzionale via Formia con maggiori tempi di percorrenza.
4: Al via questa mattina agli esami di maturità per oltre 527.000 studenti. Si parte con la prova d'italiano con la scelta tra 7 tracce fornite dal Ministero dell'Istruzione. Vitaliano Brancati e Cesare Pavese sono gli autori usciti per l'analisi del testo. Tra le tracce anche un buon brano tratto da un libro di Mario Calabresi e un brano di Frank Furedi. Proposto anche il testo tratto dall'Assemblea Costituente della seduta del 26 giugno 1946. Domani la seconda prova, poi sarà la volta degli orali.
5: Gli Stati Uniti hanno firmato l'accordo con l'Iran per porre fine alla guerra. L'ha riferito Donald Trump nelle scorse ore, che ha messo la firma telematica sul memorandum di Islamabad mentre si trovava a cena col presidente francese Macron a Versailles. Entrerà in vigore con effetto immediato e come primo passo l'Iran riaprirà lo stretto di Hormuz, scrive sul suo account X il primo ministro pakistano Sharif. Pakistan che ospiterà l'ulteriore firma in Svizzera di domani.
4: Non accenna a placarsi intanto la situazione conflittuale in Ucraina. Durante la notte l'amministrazione militare di Kiev e l'aeronautica militare delle forze armate ucraine hanno diramato un allarme aereo in diverse regioni a causa della minaccia di un possibile utilizzo di armi balistiche da parte della Russia. Poco dopo infatti la capitale ucraina è stata colpita da un attacco missilistico. La risposta non si è fatta attendere, diversi droni ucraini sono riusciti a colpire una raffineria di Mosca. Lo ha dichiarato, come riporta l'agenzia TASS, il sindaco della capitale russa Sergei Sobyanin.
5: Oggi si celebra l'ultimo saluto al cardinale Camillo Ruini, morto due giorni fa, 95 anni. Sarà Papa Leone a presiedere le sue esequie dalle 16:30 nella Basilica di San Pietro, dove sarà presente anche il cardinale Matteo Zuppi. Successivamente il feretro verrà trasferito nella diocesi natale per una seconda funzione solenne nella cattedrale di Reggio Emilia, presieduta dall'arcivescovo Monsignor Giacomo Morandi. Al termine della funzione, la salma del cardinale verrà sepolta nella tomba di famiglia nel cimitero di Dinazzano.
4: Tennis, giornata. giornata dedicata agli ultimi ottavi di finale alle ITP 500 di Halle. Tornerà oggi in campo Mattia Bellucci, che nell'ultimo match di giornata sulla Heristo Arena affronterà il belga Collignon, numero 51 al mondo. Il bilancio nei precedenti è di 1-1. In palio c'è un posto nei quarti contro il vincente del derby tedesco tra Sasha Zverev e Yannick Hanfmann.
5: Per il momento è tutto, a più tardi.
1: Informazioni, ritorna intorno a mezzogiorno dopo l'ora esatta. Roni, Tosca, ritorniamo in musica. Vorrei incontrarti fra 100 anni.

0: Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
1: Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. Due flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 1791 035 83 1791. Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può. Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
2: State ascoltando Radio San Lucchino.
1: Ma caro Antonietto, un abbraccio a te, al carissimo Lucio e al carissimo Filippo. Ragazzi, buona giornata, calda calda, eh?

0: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI da Radio San Luchino.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati. 2 chilometri di coda sulla 8 Milano Varese tra Milano Nord e Cascina Merlata a causa di un incidente avvenuto in direzione Milano. E coda di 5 chilometri sulla tangenziale nord di Milano per traffico intenso tra Monza, Sant'Alessandro e Cinisello Balsamo Nord in direzione della Milano Meda. 8 chilometri di coda sulla 1 Milano Bologna per un incidente tra un'auto e un camion con perdita di carico tra il bivio per la 15 Parma La Spezia e Terre di Canossa in direzione Bologna. Coda a tratti per traffico intenso sulla 14 Adriatica tra Bologna Borgo Panigale e Bologna Fiera in direzione Ancona. In Campania 2 chilometri di coda sulla 30 Caserta Salerno tra il bivio con la Roma Napoli e Nola per un incidente avvenuto in direzione Salerno. Traffico bloccato in Sicilia sulla statale 114 orientale Sicula per un incidente avvenuto all'altezza di Siracusa Nord nelle due direzioni. Disagi per chi si sposta in treno, la circolazione ferroviaria è sospesa sulla linea Napoli-Villa Literno tra Napoli Campi, Flegrei e Pozzuoli per accertamenti sulla linea. La circolazione dei treni rimane sospesa sulla linea Pavia Torre Beretti per accertamenti tecnici in seguito a danni causati da un veicolo tra Lomello e Pavia. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
0: Radio San Luchino Estate.

0: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
1: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
2: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
1: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
2: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
3: Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio. Telefono 051 57 13 54. www.autocarrozzerialosi.it. Edil Color di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edil Color di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Savoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91.
4: Per la tua pubblicità a Radio San Luchino, 051 439 16 89 oppure sanluchino@radiosanluchino.it.
5: Dai che ci dedichiamo la nostra bella musica tradizionale! Caro Dario, ma con molto piacere, indimenticabile Carlo Venturi, Zerbino!

E adesso andiamo a Villa Turchi in via Colombarola 40, qui a Bologna Corticella. Tante iniziative, tante attività a Villa Turchi, rivolte soprattutto ai soci e ai frequentatori aderenti a Ancescao. Sabato sera alle 20:45 a Villa Turchi si balla con l'orchestra di Roberto Scaglioni. E sempre a Villa Turchi giovedì 25 giugno dalle ore 19 l'iniziativa Cena sotto le stelle. Tagliatelle al prosciutto, roast beef e verdure pastellate, cheesecake alla frutta, acqua e vino. Poi la serata sarà rallegrata dall'orchestra di Lia e Daniele Tarantino. 30 euro per la cena sotto le stelle più la musica, e qui obbligatoria la prenotazione. Se siete interessati dovete recarvi al bar di Villa Turchi entro mercoledì 24 giugno. Villa Turchi risponde allo 051 32 35 39.

la pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5. Su internet giallopastafresca.com. Telefono 334 66 32 600.

0: Quanti appartamenti hanno ancora la vecchia serratura nella porta? È ora di aggiornarla. Da Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, troverai la soluzione giusta per rinforzare la sicurezza della porta di casa tua, rendendo più sicura la serratura con la possibilità di duplicazione delle chiavi e del telecomando del cancello. E se hai già un cilindro, forse è ora di passare un cilindro di sicurezza anti-bumping, anti-trapano, anti-effrazione. La tua vecchia serratura sarà più sicura, veloce e su misura per te. Per un preventivo, un consiglio, Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, telefono 051 934 0005, per WhatsApp 344 777 3715. Proteggi ciò che conta davvero. Serrature Bologna, sicurezza, esperienza, tranquillità.
1: Qui no, qui non c'è. Qua nemmeno.
2: Gianni, cosa fai?
1: Cerco l'estate tutto l'anno, ma non la trovo da nessuna parte.
2: Cercala nel posto giusto. Vieni con me al Villaggio della Salute Più. L'estate è qui. Acqua aperta nel verde, terme aperte tutto l'anno, agriturismo per le nostre vacanze in relax.
1: Vabbè, andiamoci subito.
2: Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Biglietti online su villaggiodellasalute.it.
3: Radio San Luchino.
4: Carissimi Chiara e Angelo, un piacere sempre risentirvi. Arriva Pietro Galassi, 11 e quasi 46 minuti primi, una rosa e un bacio.

0: Hai un bella testa, le mei cavaghe a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
1: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
0: E per la glicemia e i trigliceridi?
1: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
0: Per contatti telefonici 051 53 56 14. Farmacia dei Pini. La salute prima di tutto.
1: La cortesia è la piacevole conseguenza. Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. Due flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 1791 035 83 1791. Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
0: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna, telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
2: San Luchino Notizie.
3: Un saluto dalla redazione.
4: Il memorandum di intesa tra Iran e Stati Uniti prevede la garanzia della sovranità e dell'integrità territoriale del Libano, ovvero il ritiro completo delle forze israeliane. E quanto affermato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Esmail Baghei durante un'intervista all'emittente Al-Akbar vicino al movimento sciita Hezbollah. Il funzionario ha avvertito che se questa condizione non sarà rispettata, il memorandum sarà annullato e successivi negoziati

0: non porteranno un accordo definitivo. L'Iran è tra i paesi che hanno sostenuto gli investimenti stranieri nella ricostruzione del Libano e ha svolto un ruolo attivo in questo processo, ha detto il portavoce. Siamo fiduciosi che il Libano, con il ritorno della sicurezza e della stabilità, tornerà ad essere un mercato attraente per gli investimenti.
1: Tensione sempre alta tra Ucraina e Russia, con nuovi raid incrociati. In particolare bersagliata Mosca, dove tutti gli aeroporti sono stati chiusi a causa di un massiccio attacco di droni. Lo ha annunciato il Ministero dei Trasporti. Attualmente 4 aeroporti non accettano né fanno partire voli, si legge nel comunicato condiviso su Telegram. Secondo il canale Telegram Shot, sarebbero ben 527 i voli cancellati o rimandati negli aeroporti di Mosca.
0: Al via questa mattina gli esami di maturità per oltre 527.000 studenti. Si parte con la prima prova di italiano, con la scelta tra 7 tracce fornite dal Ministero dell'Istruzione. Italiano Brancati e Cesare Pavese sono gli autori usciti per l'analisi del testo. Tra le tracce anche un brano tratto da un libro di Mario Calabresi, un brano di Frank Furedi. Proposto anche il testo tratto dall'Assemblea Costituente della seduta del 26 giugno 1946. È una prova importante, ma non può essere vissuta come un giudizio definitivo sul valore di una persona, il messaggio che la Premier Meloni ha rivolto ai ragazzi in un video pubblicato sui social.
2: Ricordatevi tutti i sacrifici che avete fatto per arrivare dove siete, tutte le volte che avete pensato che non ce l'avreste fatta e poi ce l'avete fatta, tutte le volte che siete stati fieri di voi. Fate una sintesi di tutto questo, portatelo con voi all'esame di maturità, dimostrate chi siete. E questa sarà la forma più bella di iniziare una stagione completamente nuova nella vostra vita.
1: Sarà emanata oggi dalla Corte d'Assise a Firenze la sentenza per Vasile Frumuzace, il vigilante 33enne reo confesso del femminicidio della escort Anna Maria Andrei, 27 anni, e Maria Denisa Paun, 30 anni, uccise a Montecatini Terme nell'agosto del 2024 e a Prato nel maggio 2025. Nei confronti del 33enne è stato chiesto l'ergastolo.
0: Anticiclone africano stringe la presa sull'Italia e scatta l'allerta caldo. La Protezione Civile e il Ministero della Salute hanno delineato il quadro meteorologico per la giornata di oggi. Bollino arancione per diverse grandi città, tra cui Bologna, Brescia, Firenze, Perugia e Torino, dove le temperature massime oscilleranno tra i 33 e i 36 gradi, accompagnate da alti tassi di umidità che accentueranno il disagio bioclimatico.
1: Il basket, Venezia e Milano torneranno a sfidarsi questa sera in gara 4 scudetto. L'appuntamento è a Mestre, con Milano che cerca la vittoria che le varrebbe il 32esimo scudetto della sua storia, ma Venezia, forte del miglior attacco del campionato, vuole rimandare tutto a gara 5 per giocarsi fino all'ultimo il titolo.
0: Per il momento è tutto, a più tardi.
3: Informazioni, ritorno intorno alle ore 13.
4: Sono le 12 e 2 minuti.
3: Ci salutiamo qui, non ci sarò né domani né lunedì, ritorneremo insieme martedì mattina, promesso, intorno alle ore 8.

0: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI, da Radio San Lucchino.
1: Luce Verde Italia.
2: Ben trovati. Traffico in coda per un incidente sul tratto della Milano-Bologna tra il bivio per la A15 Parma La Spezia e Terre di Canossa Campegine in direzione Bologna. Code per un incidente anche sulla Firenze-Roma tra Orvieto e Fabbro in direzione Firenze. Lavori sulla 7 Milano-Genova incolonnano il traffico tra Bolzaneto e Busalla verso Milano. Code per lavori in corso anche sulla 10 dei Fiori tra Spotorno e Finale Ligure verso Ventimiglia. In Campania traffico incolonnato sulla 30 Caserta Salerno per lavori di ripristino a seguito di un incidente tra il bivio per l'Autosole e Nola nelle due direzioni. Prima di concludere ancora una notizia sul trasporto pubblico. Sulla linea Napoli-Villa Literno la circolazione ferroviaria permane sospesa tra Napoli-Campi Flegrei e Pozzuoli per accertamenti tecnici sulla linea. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
3: In questo mondo pieno di burocrazia è bene rivolgersi a chi ne sa. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo è possibile far gestire tutte le pratiche di testamenti, successioni, conflitti tra eredi, visure e calcoli imposte, liquidazioni di eredità giacenti. Nel momento di difficoltà per questi importanti servizi, trovi chi ti aiuta. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo, Viale Silvani 1 a Bologna, telefono 051 55 56 49.
4: Come? Piove in casa? E ben, ma dovevo pensarci prima.
5: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
4: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta.
5: BS, presenti nel cuore della città da oltre 50 anni con selezione dei migliori marchi prodotti esclusivamente in Italia. Porte interne, finestre, tapparelle, porte blindate, tutto installato da personale altamente qualificato e certificato. La posa in opera, il nostro punto di forza. Vieni nel nostro showroom in Viale Silvani 3 a Bologna o chiamaci allo 051 55 11 77. Preventivi gratuiti e senza impegno. Sostituisci i tuoi infissi, avrai risparmi fiscali fino al 50% e bollette più leggere. BS ti aspetta. Anche quest'anno la festa dell'unità al Parco del Chiù di Sasso Marconi, organizzata dal PD di Casalecchio, Monte San Pietro e Sasso Marconi. Dal 18 al 21, dal 25 al 28 giugno, dal 2 al 5 e dal 9 al 12 luglio. Spettacoli, musica, incontri, dibattiti e gastronomia tradizionale di pesce. Dalle 19 in poi. E il 25, serata paella. Info e prenotazioni 353 427 5085. Cerca il fresco, la buona tavola, la buona compagnia. Vai al Parco del Chiù a Sasso Marconi.
6: Musica, notizie, intrattenimento. Questa è Radio San Lucchino.

0: Sabato 20 giugno a Bisano di Monterenzio, meravigliosa serata di festa, musica e gastronomia con la tavola ben apparecchiata e il gusto delle nostre ricette. E per il ballo successivo alla cena, Massimo Budriesi. Un'occasione per il bel fresco, la buona musica e la pancia piena. Sabato a Bisano di Monterenzio, nell'area Salvini Land. Info e prenotazioni 349 422 07 55. Ti faccio una domanda al volo. Ti capita spesso di dire "Eh?" oppure di alzare un po' troppo la TV o di fare fatica a seguire le conversazioni quando c'è rumore? Ecco, questa è la notizia estiva. Audiotech organizza Open Day dell'Udito in studio, su prenotazione, martedì 23 giugno. Un'occasione tranquilla e senza impegno per fare un controllo audiometrico, chiarire i dubbi e, se serve, approfondire con calma. E se ti incuriosisce, potrai anche provare come si sente con un apparecchio acustico. Non per comprarlo, ma per capire la differenza, in modo semplice e guidato. Se vuoi partecipare, prenoti il tuo posto perché i tempi sono dedicati. 051 615 4291. Audiotech, via Tolmino 5A a Bologna. Non aspettare di sentirti escluso dalle conversazioni. Vieni a fare chiarezza. Ti aspettiamo.
1: Troppo caldo? Eurocasa a Bologna ti porta il fresco che meriti. Vendiamo e installiamo solo i migliori climatizzatori e pompe di calore, con la possibilità di usufruire della detrazione fiscale.

0: Entrare nella vasca è diventato difficile?
1: Con Difi la trasformi in una doccia pratica, sicura ed elegante.
0: Più comfort, più autonomia. E un bagno completamente rinnovato, senza cantieri e senza stress.
1: Sopralluogo gratuito, intervento rapido, risultato garantito.
0: Ogni giorno aiutiamo tante famiglie a ritrovare un bagno comodo e sicuro, anche con i nostri famosi interventi vasche e docce da sovrapposizione. Difi, i tuoi trasformatori da vasca in doccia. Di fiducia.
1: Chiama ora allo 051 35 12 346.
0: Ripeto, 051 35 12 346.
2: Il divertimondo. Appuntamenti danzanti e di intrattenimento.
3: Il centro sociale Sandro Pertini di Castelmaggiore, via Lirone 30, comunica la chiusura estiva delle varie attività. La tombola riprenderà il 20 di luglio, la ginnastica dolce il 21 settembre, i balli di gruppo riprenderanno in ottobre, il ballo della domenica riprenderà il 4 di ottobre. All'Arci Benassi, viale Cavina 4, il bar è aperto tutti i giorni. Si mangia da martedì a domenica dalle 11.30, con possibilità da sport venerdì e domenica dalle 17.30 con le crescentine. La tombola il venerdì sera dalle 20.30, ancora biliardo, bocce, intrattenimento, svago e cultura. All'Arci Benassi, viale Cavina 4, tutti i mercoledì sera si balla. Arena estiva, jukebox e story, si balla con il DJ Paolo Ombra, trovate anche tante stuzzicherie estive. Al centro sociale Giovanni Falcone, via Tosarelli 4 Ariale di Zola Predosa, da giugno a settembre tutti i giovedì sera si balla all'aperto nel bel parco del Falcone dalle ore 20 alle ore 23, balli di gruppo e coppia, serate condotte da Giulia con ospiti diversi ogni settimana. Con gli amici del Falcone di Ariale poi si fanno dei viaggi meravigliosi, per tutta estate anche i tornei di burraco il giovedì e la domenica pomeriggio. Falcone di Ariale 051 61 66 140. Casa di quartiere Frassinetti, Sala Tulipano, via Andreini 18, quartiere San Donato. Sabato pomeriggio si balla con Moreno alla Sala Tulipano dalle 14.15 alle 17.45. Sala Tulipano 051 51 17 87. Centro sociale Il Parco, già casa di quartiere, Il Parco, cultura, danza e spettacolo. Il parco è qui a Bologna in via Edgar Dallan Poe al numero 4 con telefono 051 56 74 05. Al parco giovedì sera 20 e 30 questa sera si balla con Vincenzo Serra e Paolo, qui trovate sempre delle gustosissime crescentine. Sala Cometa Casa dei Campi, Sala Cometa Casa dei Campi, via Pontalbano 29 a Sasso Marconi, si balla nel bel giardino estivo della Cometa, in caso di maltempo si balla all'interno in locale climatizzato. Sabato sera con l'orchestra di Patrizia Ceccarelli e il prossimo mercoledì il 24 di giugno con Maria Grazia Pasi. Prenotazioni per la Cometa Angelo 393 292 32 58, Rosanna 393 807 95 08. Arci San Lazzaro, via Bellaria 7, San Lazzaro di Savena, il bar è sempre aperto, le attività non mancano. Ristorante self service tutti i giorni a mezzogiorno, la sera dal martedì alla domenica, il menu cambia quotidianamente, la sera in aggiunta anche la pizza e le crescentine. Locale climatizzato per tutta estate in Sala Paradiso, lunedì sera al burraco, la tombola la domenica pomeriggio. E poi si balla tutti i martedì sera di giugno, luglio e agosto nel cortile esterno dell'Arci San Lazzaro dalle 20.30 in poi. Il prossimo martedì si balla con Davide Ballestre, l'ingresso è gratuito con tessera Arci, in caso di maltempo si ballerà in Sala Paradiso. È davvero tutto, grazie ancora per essere con noi e buon proseguimento con Radio San Luchino.

0: Laboratorio Odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, Centro Estetica Dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera. E per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie, tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio Odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 Sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338. Fai fatica a camminare, ti stanchi subito, ma allora vai da Palmirani.
1: E se non riesci a fare le scale, niente paura. Palmirani ha un saliscale senza opere fisse di muratura che sale e scende le scale con una persona in carrozzina. Se hai una di queste esigenze, non esitare e vienici a trovare.
0: Palmirani, 120 anni di storia e di esperienza che garantiscono la qualità e la capacità di aiutare il tuo movimento.
1: Palmirani, dal sidecar alla carrozzina, una storia lunga 4 generazioni. È a Lavino di Mezzo, Anzola Emilia, via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10, www.palmirani.com. Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio, telefono 051 57 13 54, www.autocarrozzerialosi.it.
2: Hai un sogno da costruire? Una casa nuova o da rinnovare completamente? Con Nico Costruzioni il tuo sogno diventa realtà. Avrai un unico partner per ogni fase, dalla progettazione alle finiture chiavi in mano. Nico Costruzioni, da oltre 20 anni specializzata in ristrutturazioni e nuove costruzioni. Professionalità, tempi e costi certi, qualità garantita. Ma non è tutto, prossimamente a San Giovanni in Persiceto nuove costruzioni green firmate Nico Costruzioni. Nico Costruzioni, ristrutturiamo e costruiamo il tuo sogno. Vieni a trovarci a San Giovanni in Persiceto, in via Gornia numero 10, oppure chiama lo 051 687 1487, oppure visita Nico Costruzioni.

0: Gianni, ma cosa fai?
1: Butto fuori tutto!
0: Anche Materassi Barone fa il fuori tutto. Sconti fino al 70% fino a esaurimento scorte sulle centinaia di prodotti in magazzino.
1: Esatto! Materassi, reti, letti e poltrone relax con consegna e montaggio gratuito.
0: Prendo subito un appuntamento. Basta chiamare lo 051 94 22 33 e poi possiamo scegliere in che sede andare tra Castel San Pietro Terme, Faenza, Bologna in via Toscana o via Massarenti e Casalecchio di Reno.
1: Bene, allora partiamo subito. Materassi Barone, stiamo arrivando!
2: Ma Marina, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338-1231844. Nel periodo estivo siamo aperti solo la sera. Con il giardino estivo poi, sai che roba, c'è il fresco tepore dell'aria dai gessi. Inoltre non ci sono zanzare, perché il comune di Isola Predosa ha fatto un'enorme zanzariera, la poi fatta il Melomelo Melotti, che copre Isola e anche il Riale, quindi le zanzare non esistono. Mi raccomando, non mancate all'estate di Mammarina.
3: Devi vendere casa? Immobiliare Barbara Calzolari, via Schiassi 11B a Bologna. Una professionista al tuo servizio, abilitata dal 2007 con competenze e serietà. Immobiliare Barbara Calzolari, telefono 345-689-5414. Affida la tua casa all'immobiliare Barbara Calzolari.
4: E se vai a nome di Radio San Lucchino avrai sempre un trattamento di favore.
3: La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.

0: San Luchino Notizie.
1: Un saluto dalla redazione.
2: Tensione sempre alta tra Ucraina e Russia con nuovi raid incrociati, in particolare bersagliata Mosca, dove tutti gli aeroporti sono stati chiusi a causa di un massiccio attacco di droni, l'ha annunciato il Ministero dei Trasporti. Attualmente 4 aeroporti non accettano né fanno partire voli, si legge nel comunicato condiviso su Telegram. Secondo il canale Telegram Shot sarebbero ben 527 voli cancellati o rimandati negli aeroporti di Mosca.
1: Un trentenne di origini palestinesi è stato arrestato nella notte a Latiano, in provincia di Brindisi, con l'accusa di istigazione a commettere delitti aggravati dall'utilizzo di sistemi informativi e telematici e dall'essere tali delitti di natura terroristica legati ad una matrice jihadista. L'operazione è stata coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Lecce. L'arresto è giunto dopo un blitz dei carabinieri del reparto speciale dell'antiterrorismo con il supporto dei militari del comando provinciale di Brindisi.
2: Ha tentato il suicidio Daniela Ferrari, la madre di Andrea Sempio, ricoverata da ieri in rianimazione all'ospedale di Vigevano per una overdose di farmaci. Lo rendono noto i legali del 38enne indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. Le condizioni della donna sono stabili, ma per il momento non si sa ancora quando potrà essere dimessa. Nonostante l'appello ad abbassare i toni dei legali Liborio Cataliotti e Angela Taccia, nelle ultime ore la madre del commesso ha ricevuto ancora messaggi di odio sui social e online.
1: Al via questa mattina gli esami di maturità per oltre 527.000 studenti alle prese con la prima prova di italiano. Vitaliano Brancati e Cesare Pavese sono gli autori usciti per l'analisi del testo. Tra le tracce anche un brano tratto da un libro di Mario Calabresi e un brano di Frank Furedi. Proposto anche il testo tratto dall'Assemblea Costituente della seduta del 26 giugno 1946. Domani la seconda prova, poi sarà la volta degli orali.
2: Nuova mattinata di pesanti disagi quella di oggi sulla rete ferroviaria italiana dopo quella di ieri. Dalle 7 la circolazione sulla linea alta velocità Roma-Napoli ha iniziato a registrare rallentamenti significativi a causa di un guasto provocato da danneggiamenti alla linea da parte di ignoti nei pressi di Tora e Piccilli in provincia di Caserta. I treni alta velocità possono essere instradati da Napoli a Roma sulla linea convenzionale via Formia con maggiori tempi di percorrenza.
1: Lo sport: al Giro di Svizzera femminile Elisa Longo Borghini ha messo subito le cose in chiaro nella seconda tappa. L'italiana ha vinto la frazione di oggi con un'azione solitaria attuata sull'ultimo strappo previsto e ha conquistato anche la maglia di leader della classifica generale. Per la piemontese si tratta della quarta vittoria stagionale, la 61esima in carriera.
2: Per il momento è tutto, al prossimo appuntamento.
3: Sole, caldo, afa, torpore. Radio San Luchino, è sempre bene ascoltare.

0: la vita è difficile, il fine vita anche. Per questo Bologna Onoranze si occupa di tutto, dalla cerimonia alla burocrazia, seguendo tutti gli adempimenti successivi al decesso, tra i quali pensioni, successioni, anche degli immobili. Bologna Onoranze dei Fratelli Calzolari, con sede a San Lazzaro in via della Repubblica 74, a Bologna in via della Certosa 14G e via Mengoli 16C, ora anche in via Toscana 41, di fronte al Toniolo, telefono 051 43 20 66. Per l'ultimo gesto di amore e di eleganza verso noi stessi e i nostri cari, Bologna Onoranze.
1: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
2: Qui no, qui non c'è. Qua nemmeno.
3: Gianni, cosa fai?
2: Cerco l'estate tutto l'anno, ma non la trovo da nessuna parte.
3: Cercala nel posto giusto. Vieni con me al Villaggio della Salute Più. L'estate è qui. Acqua aperta nel verde, terme aperte tutto l'anno, agriturismo per le nostre vacanze in relax.
2: Vabbè, andiamoci subito.
3: Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Biglietti online su villaggiodellasalute.it.

0: Laboratorio Odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera. E per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie, tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio Odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 Sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
1: Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio. Telefono 051 57 13 54. www.autocarrozzerialosi.it.

la pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5, prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

0: Come? Piove in casa? E ben, ma dovevo pensarci prima.
1: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
0: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta.
2: Stai arredando casa o ristrutturando? Da oltre 40 anni, Rigamonti Arredamenti interpreta l'eccellenza dell'arredo e della progettazione di interni. Ti accompagniamo in ogni scelta, dalla consulenza alla progettazione fino al montaggio. E siamo con te anche dopo. Non vendiamo solo mobili, creiamo ambienti su misura per te, grazie alla nostra falegnameria interna. Rivenditori autorizzati Le Fablie, perché nelle vostre case entra solo il meglio. Vieni a trovarci in showroom, in via Andrea Costa 141, zona stadio. Si riceve su appuntamento. Chiama il 338 499 0190 oppure 051 48 43 209. Rigamonti Arredamenti Bologna. E se vieni a trovarci entro il 30 settembre, trovi super offerte sugli articoli esposti e una promozione speciale sulla moderna linea in rovere Le Fablie.
3: Radio San Lucchino.

0: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
1: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può. Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15. Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. 2 flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 17 91 035 83

0: 83 17 91.
1: Ehi, un sans perché l'arlui e il brassalat non serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
0: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02. Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
2: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna, telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
3: San Lucchino Notizie.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Via all'esame di maturità 2026. Nelle tracce scelte dal Ministero dell'Istruzione quest'anno Cesare Pavese e Vitaliano Brancati come autori per il tema di tipologia A, l'analisi del testo. Piero Banucci, Giuseppe Saragat e Frank Furedi, gli autori scelti per il testo argomentativo di tipologia B. Infine, per il tema di attualità, Mario Calabresi e Vance Usman nella tipologia C. La prima prova scritta dell'esame di maturità vale 20 punti, 6 ore a disposizione per completarla.
4: Il presidente degli Stati Uniti ha firmato personalmente una copia dell'accordo tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra. La Casa Bianca ha pubblicato il video di Donald Trump seduto a tavola a Versailles tra Emmanuel Macron e la moglie Brigitte mentre firma l'intesa. Non è stato facile, ha detto il tycoon, come si vede nel filmato condiviso sui social dal presidente francese. Dopo la firma del documento, Macron ha celebrato il momento chiave esclamando: bravo, ottimo lavoro.
5: Tensione sempre alta tra Ucraina e Russia, con nuovi raid incrociati. In particolare bersagliata Mosca, dove tutti gli aeroporti sono stati chiusi a causa di un massiccio attacco di droni. Lo ha annunciato il Ministero dei Trasporti, sarebbero ben 527 i voli cancellati. Inoltre diversi droni ucraini sono riusciti a colpire una raffineria di Mosca, lo ha dichiarato, come riporta l'agenzia TASS, il sindaco della capitale russa, Sergei Sobyanin.
4: La cronaca ci riporta in Italia. Martedì sera a Platì, Reggio Calabria, una donna avrebbe investito accidentalmente la figlia di 3 anni mentre faceva la retromarcia con la propria auto. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, per la bambina non c'è stato nulla da fare. I carabinieri intervenuti sul posto hanno eseguito gli accertamenti per ricostruire la dinamica, ma dai rilievi non ci sarebbero dubbi che si sia trattato di un incidente che si è trasformato in tragedia.
5: Un trentenne palestinese residente nella provincia di Brindisi è stato arrestato dai carabinieri, gravemente indiziato del reato di istigazione a commettere delitti aggravati dall'utilizzo di sistemi informativi e telematici e dall'essere tali delitti di natura terroristica. Contestualmente, perquisizioni domiciliari nei confronti di un connazionale. Risulta ora indagato in stato di libertà per la stessa fattispecie di reato.
4: E siamo al calcio. Real Madrid scatenato sul mercato. Le merengue hanno ufficializzato l'ingaggio del difensore della nazionale francese Ibrahim Konaté con un contratto quadriennale fino al 2030. Affidato alla guida di José Mourinho, il Real ha annunciato nei giorni scorsi gli acquisti del terzino sinistro spagnolo Marco Cucurella del Chelsea e del centrocampista spagnolo Bernardo Silva dal Manchester City. Ed il difensore tedesco Antonio Rudiger ha prolungato il suo contratto con il club merengue.
5: È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Marina, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338 1231844. Nel periodo estivo siamo aperti solo la sera. Con il giardino estivo poi, sai che roba, c'è il fresco tepore dell'aria dai gessi. Inoltre non ci sono zanzare, perché il comune di Isola Predosa ha fatto un'enorme zanzariera, la poi fatta il Melo Melo Melotti, che copre Isola e anche il Riale, quindi le zanzare non esistono. Mi raccomando, non mancate all'estate di Mammarina.
1: Centro Polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Isola Predosa, via Dozza 90. Centro Polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86 50. Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il post-operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna, parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 31 14. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte.
2: Pieno rispetto dell'ambiente, è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
3: Super Trailers, il cinema alla radio. Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
4: Fossi in te sarei nervoso.
3: Sette eredi.
5: Chi è il prossimo?
3: Una fortuna. Nessun testimone.
4: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
3: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
6: Sai come andrà a finire.
3: Ricchi da morire, delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema. Super Trailers.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
3: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Estate alla grande con Radio San Luchino.

0: Stai arredando casa o ristrutturando? Da oltre 40 anni, Rigamonti Arredamenti interpreta l'eccellenza dell'arredo e della progettazione di interni. Ti accompagniamo in ogni scelta, dalla consulenza alla progettazione fino al montaggio. E siamo con te anche dopo. Non vendiamo solo mobili, creiamo ambienti su misura per te, grazie alla nostra falegnameria interna. Rivenditori autorizzati Le Fablier, perché nelle vostre case entra solo il meglio. Vieni a trovarci in showroom, in via Andrea Costa 141, zona stadio. Si riceve su appuntamento. Chiama il 338-499-0190 oppure 051-48-43-209. Rigamonti Arredamenti Bologna. E se vieni a trovarci entro il 30 settembre, trovi super offerte sugli articoli esposti e una promozione speciale sulla moderna linea in rovere Le Fablier.
1: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la fatta della Maria, così sai, sarà più contenta. Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto. Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
2: Edil Color di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edil Color di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91. Devi vendere casa? Immobiliare Barbara Calzolari, via Schiassi 11B a Bologna. Una professionista al tuo servizio, abilitata dal 2007 con competenze e serietà. Immobiliare Barbara Calzolari, telefono 345 689 5414. Affida la tua casa all'immobiliare Barbara Calzolari.
3: E se vai a nome di Radio San Luchino avrai sempre un trattamento di favore.

0: Questo programma vi è offerto da...
1: Entrare nella vasca è diventato difficile?
2: Con Difi la trasformi in una doccia pratica, sicura ed elegante.
1: Più comfort, più autonomia. E un bagno completamente rinnovato, senza cantieri e senza stress.
2: Sopralluogo gratuito, intervento rapido, risultato garantito.
1: Ogni giorno aiutiamo tante famiglie a ritrovare un bagno comodo e sicuro, anche con i nostri famosi interventi vasche e docce da sovrapposizione. Difi, i tuoi trasformatori da vasca in doccia. Di fiducia.
2: Chiama ora allo 051 35 12 346.
1: Ripeto, 051 35 12 346.
3: Buon pomeriggio. Sei su Radio San Luchino.

0: Madre Natura ha creato cose meravigliose, ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico meno. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 Quinto. Telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico melo è Melotti. Ma Marina, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa. Telefono 338 123 1844. Nel periodo estivo siamo aperti solo la sera. Con il giardino estivo poi, sai che roba, c'è il fresco tepore dell'aria dai gessi. Inoltre non ci sono zanzare, perché il comune di Isola Predosa ha fatto un'enorme zanzariera, la poi fatta il melo Melotti, che copre Isola e anche il Riale, quindi le zanzare non esistono. Mi raccomando, non mancate all'estate di Mammarina.
1: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
2: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
1: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
2: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
3: Troppo caldo? Eurocasa a Bologna ti porta il fresco che meriti. Vendiamo e installiamo solo i migliori climatizzatori e pompe di calore.

0: cua a casa.
1: Radio San Luchino. Ascoltaci anche su internet. www.radiosanluchino.it

0: Hai un mal alla testa? Le mica vaga a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
1: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
0: E per la glicemia e i trigliceridi?
1: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
2: Per contatti telefonici 051 53 56 14.
3: Farmacia dei Pini, la salute prima di tutto.
1: La cortesia è la piacevole conseguenza. Come? Piove in casa? E ben, ma dovevo pensarci prima.
2: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre, restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
1: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta.
2: Devi vendere casa? Immobiliare Barbara Calzolari, via Schiassi 11B a Bologna. Una professionista al tuo servizio, abilitata dal 2007 con competenze e serietà. Immobiliare Barbara Calzolari, telefono 345 689 5414. Affida la tua casa all'immobiliare Barbara Calzolari.
4: E se vai a nome di Radio San Lucchino avrai sempre un trattamento di favore.
1: Pensa ad una passeggiata in centro Bologna e pensa di fermarti proprio da Gusto Sano, in via Testoni 9A. La delicatezza della pasta fresca, il tortellino, il brodo tradizionale, i dolci del nostro territorio e i gelati fantastici. Ogni settimana una specialità diversa, un gusto che ti appassiona, che ti soddisfa, che ti fa voglia di tornare perché ne vale proprio la pena. Gusto Sano, via Testoni 9A, in pieno centro a Bologna.

Gusto Sano risponde al 348-388-55-93. La passione per la buona cucina e per il gelato perfetto non conosce limiti.

0: San Lucchino Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: In apertura agli esteri, ho firmato l'accordo con l'Iran. A dirlo è Donald Trump, che ha sottoscritto il memorandum di Islamabad per mettere fine alla guerra mentre si trovava a cena con il presidente francese Emmanuel Macron a Versailles. Entrerà in vigore con effetto immediato e come primo passo l'Iran aprirà immediatamente lo stretto di Hormuz, scrive sul suo account X il primo ministro pakistano Sharif, e gli Stati Uniti d'America, continua, revocheranno il blocco navale. La firma domani in Svizzera.
1: Al via la prima prova della maturità 2026 oggi. Cesare Pavese, Vitaliano Brancati, Mario Calabresi sono alcuni dei protagonisti delle tracce del tema di italiano. I candidati all'esame quest'anno sono 527.747, un dato in aumento dello 0,6% rispetto ai 524.415 del 2025. In particolare i candidati interni sono 513.738, mentre lo scorso anno erano 511.349, in aumento dello 0,5%. Gli esterni sono 14.009 rispetto ai 13.066 del 2025, con un aumento del 7,2%.
2: Attentato il suicidio a Daniela Ferrari, la madre di Andrea Sempio, ricoverata da ieri in rianimazione all'ospedale di Vigevano per una overdose di farmaci. Lo rendono noto i legali del 38enne indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, autorizzati dalla famiglia a comunicarlo. La donna, secondo quanto si apprende, resta ancora in rianimazione. Le sue condizioni sono stabili, ma per il momento non si sa ancora quando potrà essere dimessa.
1: È stato trovato un fermaglio rosso che dovrebbe essere di Sara su un sentiero vicino alla casa famiglia Civitella Alfedena nella Aquilano, dove lei e sua sorella vivevano dopo la separazione dei genitori. Lei, 12 anni, e Alicia, 16, sono scomparse dalla casa famiglia la notte del 6 giugno. A riferire del fermaglio è la referente sezione Abruzzo di Penelope, associazione di supporto alle famiglie di persone scomparse. Sarebbe un primo concreto segnale del passaggio delle due sorelle. Ora si cerca verso la montagna e il lago Barrea.
2: Una donna di 60 anni è stata trovata morta questa mattina all'interno del suo appartamento ad Ascoli Piceno. A dare l'allarme è stato il marito, che l'ha trovata esanime all'interno del bagno questa mattina. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. La salma è stata posta sotto sequestro per ordine dell'autorità giudiziaria per chiarire l'esatta causa della morte. Nell'appartamento sono presenti i carabinieri, compresi quelli del reparto scientifico per i rilievi.
1: Siamo al calcio. Mondiali 2026, scese in campo tutte le squadre, comincia oggi il secondo turno della fase a gironi. Il Messico cerca il bis e affronta la Corea del Sud, la Svizzera vuole dimenticare il pareggio dell'esordio e attende la Bosnia, il Canada cerca il primo successo e ospita il Qatar, mentre il programma è completato da Repubblica Ceca Sudafrica. Intanto la FIFA nega che alcuni tifosi inglesi siano entrati ieri allo stadio senza biglietto per assistere alla partita contro la Croazia.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento. We'll be right back.

0: Ma Marina, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338-1231844. Nel periodo estivo siamo aperti solo la sera. Con il giardino estivo poi, sai che roba, c'è il fresco tepore dell'aria dai gessi. Inoltre non ci sono zanzare, perché il comune di Isola Predosa ha fatto un'enorme zanzariera, la poi fatta il Melo Melo Melotti, che copre Isola e anche il Riale, quindi le zanzare non esistono. Mi raccomando, non mancate all'estate di Mammarina.
1: Ti faccio una domanda al volo. Ti capita spesso di dire «eh?» oppure di alzare un po' troppo la TV o di fare fatica a seguire le conversazioni quando c'è rumore? Ecco, questa è la notizia estiva. Audiotech organizza Open Day dell'Udito in studio, su prenotazione, martedì 23 giugno. Un'occasione tranquilla e senza impegno per fare un controllo audiometrico, chiarire i dubbi e, se serve, approfondire con calma. E se ti incuriosisce, potrai anche provare come si sente con un apparecchio acustico, non per comprarlo, ma per capire la differenza, in modo semplice e guidato. Se vuoi partecipare, prenoti il tuo posto, perché i tempi sono dedicati. 051 615 4291, Audiotech, via Tolmino 5A a Bologna. Non aspettare di sentirti escluso dalle conversazioni, vieni a fare chiarezza, ti aspettiamo. Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio. Telefono 051 57 13 54. www.autocarrozzerialosi.it.
0: Madre Natura ha creato cose meravigliose ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico meno meno. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 quinto. Telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico melomelo è Melotti!

0: Entrare nella vasca è diventato difficile?
1: Con Difi la trasformi in una doccia pratica, sicura ed elegante.
0: Più comfort, più autonomia. E un bagno completamente rinnovato, senza cantieri e senza stress.
1: Sopralluogo gratuito, intervento rapido, risultato garantito.
0: Ogni giorno aiutiamo tante famiglie a ritrovare un bagno comodo e sicuro, anche con i nostri famosi interventi vasche e docce da sovrapposizione. Difi, i tuoi trasformatori da vasca in doccia. Di fiducia.
1: Chiama ora allo 051 35 12 346.
0: Ripeto, 051 35 12 346. Quanti appartamenti hanno ancora la vecchia serratura nella porta? È ora di aggiornarla. Da Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, troverai la soluzione giusta per rinforzare la sicurezza della porta di casa tua, rendendo più sicura la serratura con la possibilità di duplicazione delle chiavi e del telecomando del cancello. E se hai già un cilindro, forse è ora di passare un cilindro di sicurezza anti-bumping, anti-trapano, anti-effrazione. La tua vecchia serratura sarà più sicura, veloce e su misura per te. Per un preventivo, un consiglio, Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, telefono 051 934 0005, per WhatsApp 344 777 3715. Proteggi ciò che conta davvero. Serrature Bologna, sicurezza, esperienza, tranquillità.
2: Qui no, qui non c'è. Qua nemmeno.
3: Gianni, cosa fai?
2: Cerco l'estate tutto l'anno, ma non la trovo da nessuna parte.
3: Cercala nel posto giusto. Vieni con me al Villaggio della Salute Più. L'estate è qui. Acqua parte nel verde, terme aperte tutto l'anno, agriturismo per le nostre vacanze in relax.
2: Vabbè, andiamoci subito.
3: Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Biglietti online su villaggiodellasalute.it.
4: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Castellebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Castellebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta. Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto. Biscottificio Lazzarone, il numero uno.

0: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
1: Ma Marina, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338-1231844. Nel periodo estivo siamo aperti solo la sera. Con il giardino estivo poi, sai che roba, c'è il fresco tepore dell'aria dai gessi. Inoltre non ci sono zanzare, perché il comune di Isola Predosa ha fatto un'enorme zanzariera, la poi fatta il Melo Melo Melotti, che copre Isola e anche il Riale, quindi le zanzare non esistono. Mi raccomando, non mancate all'estate di Mammarina.
2: Stai arredando casa o ristrutturando? Da oltre 40 anni, Rigamonti Arredamenti interpreta l'eccellenza dell'arredo e della progettazione di interni. Ti accompagniamo in ogni scelta, dalla consulenza alla progettazione fino al montaggio. E siamo con te anche dopo. Non vendiamo solo mobili, creiamo ambienti su misura per te, grazie alla nostra falegnameria interna. Rivenditori autorizzati Le Fablie, perché nelle vostre case entra solo il meglio. Vieni a trovarci in showroom, in via Andrea Costa 141, zona stadio. Si riceve su appuntamento. Chiama il 338 499 0190 oppure 051 48 43 209. Rigamonti Arredamenti Bologna. E se vieni a trovarci entro il 30 settembre, trovi super offerte sugli articoli esposti e una promozione speciale sulla moderna linea in rovere Le Fablie.
3: State ascoltando Radio San Lucchino.

senza una lacrima. Niente da aggiungere e da dividere dalla tua trappola. Ci sono caduto anch'io avanti il prossimo. Gli lascio il posto.

0: Questo programma è stato offerto da...
1: Entrare nella vasca è diventato difficile?
2: Con Difi la trasformi in una doccia pratica, sicura ed elegante.
1: Più comfort, più autonomia. E un bagno completamente rinnovato, senza cantieri e senza stress.
2: Sopralluogo gratuito, intervento rapido, risultato garantito.
1: Ogni giorno aiutiamo tante famiglie a ritrovare un bagno comodo e sicuro, anche con i nostri famosi interventi vasche e docce da sovrapposizione. Difi, i tuoi trasformatori da vasca in doccia. Di fiducia.
2: Chiama ora allo 051 35 12 346.
1: Ripeto, 051 35 12 346.
3: Pieno rispetto dell'ambiente, è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
4: Madre Natura ha creato cose meravigliose ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico melomelo. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 Quinto, telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico melomelo è Melotti!
5: E un sansbreghè l'arlui e il brassalat serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
6: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B. 051 50 33 02.
7: Anche quest'anno la festa dell'unità al Parco del Chiù di Sasso Marconi, organizzata dal PD di Casalecchio, Monte San Pietro e Sasso Marconi. Dal 18 al 21, dal 25 al 28 giugno, dal 2 al 5 e dal 9 al 12 luglio.

0: esempio. Spettacoli, musica, incontri, dibattiti e gastronomia tradizionale di pesce. Dalle 19 in poi. E il 25, serata paella. Info e prenotazioni 353 427 5085. Cerca il fresco, la buona tavola, la buona compagnia. Vai al Parco del Chiù a Sasso Marconi.
1: San Luchino Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: È terminata ufficialmente la prima prova della maturità 2026. Gli studenti hanno avuto a disposizione un massimo di 6 ore per terminare il tema, dopo aver scelto una delle 7 tracce decise dal Ministero dell'Istruzione e del Merito. Cesare Pavese e Vitaliano Brancati come autori per il tema di tipologia A, l'analisi del testo. Piero Bianucci, Giuseppe Saragat e Franco Furedi, gli autori scelti per il testo argomentativo di tipologia B. Infine, per il tema di attualità, Mario Calabresi e Venke Usman nella tipologia C. Domani prova specifica per ciascun indirizzo di studio.
2: Durante il vertice del G7 a Evian in Francia, il presidente americano Trump è stato inondato di idee inutili se non dannose da parte degli europei. Così il consigliere presidenziale russo Ushakov, che ha dichiarato: gli europei insistono chiaramente sul fatto che la guerra debba continuare e sono guidati dalla premessa completamente errata e falsa che la situazione sul campo di battaglia stia presumibilmente cambiando a favore delle forze ucraine, il che è categoricamente falso.
3: Roberto Pietro Guerrino, il noto interprete ucciso nel suo appartamento di Milano e trovato morto il 13 giugno, sarebbe stato colpito con almeno 10 colpi in faccia con un oggetto contundente. Stando a quanto si apprende, ancora non sarebbe stato possibile individuare con certezza l'arma del delitto. Al momento sono state sequestrate numerose statuette insanguinate che, secondo gli inquirenti, potrebbero essere state usate per colpire le sessantenne.
2: Paura a bordo dell'aereo ultraleggero che questa mattina, a seguito di un malfunzionamento, ha effettuato l'atterraggio di emergenza a Reggio Calabria. Il pilota ha quindi tentato un atterraggio di emergenza all'aeroporto dello stretto Tito Minniti. La manovra è riuscita senza causare feriti, tuttavia l'operazione ha causato parecchi disagi ai viaggiatori a causa della sospensione delle attività nello scalo.
3: A Lecce ha aperto un fascicolo d'inchiesta in relazione alla morte di una 62enne che ha perso la vita il 7 giugno scorso dopo essere stata dimessa dall'ospedale in seguito a un intervento ortopedico alla spalla. Il decesso causato da un collasso. È stato iscritto nel registro degli indagati il medico del reparto di ortopedia dell'ospedale Vito Fazzi che aveva eseguito l'intervento. L'ipotesi contestata dai magistrati è responsabilità colposa per morte in ambito sanitario e al centro dell'indagine c'è il percorso seguito dopo l'operazione.
2: Lo sport è l'ANAC ha dato parere positivo sulla eleggibilità di Giovanni Malagò, ex presidente del CONI, alla presidenza della FIGC. Il parere era stato richiesto dal ministro dello sport Abodi in merito alla presunta ineleggibilità del dirigente romano per le norme sul pantouflage. La disposizione citata rinvia alla previsione contenuta nell'articolo 29 bis della legge numero 266 del 2005, la quale, letta in combinato disposto con la norma di rinvio, non prevede incompatibilità per il caso in questione.
3: È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Radio San Lucchino.
1: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
2: Troppo caldo? Eurocasa a Bologna ti porta il fresco che meriti. Vendiamo e installiamo solo i migliori climatizzatori e pompe di calore, con la possibilità di usufruire della detrazione fiscale del

0: casa.
1: La vita è difficile, il fine vita anche. Per questo Bologna Onoranze si occupa di tutto, dalla cerimonia alla burocrazia, seguendo tutti gli adempimenti successivi al decesso, tra i quali pensioni, successioni, anche degli immobili. Bologna Onoranze, dei fratelli Calzolari, con sede a San Lazzaro in via della Repubblica 74, a Bologna in via della Certosa 14G e via Mengoli 16C, ora anche in via Toscana 41, di fronte al Toniolo, telefono 051 43 20 66. Per l'ultimo gesto di amore e di eleganza, verso noi stessi e i nostri cari, Bologna Onoranze.
2: BS, presenti nel cuore della città da oltre 50 anni con selezione dei migliori marchi prodotti esclusivamente in Italia. Porte interne, finestre, tapparelle, porte blindate, tutto installato da personale altamente qualificato e certificato. La posa in opera, il nostro punto di forza. Vieni nel nostro showroom in Viale Silvani 3 a Bologna o chiamaci allo 051 55 11 77. Preventivi gratuiti e senza impegno. Sostituisci i tuoi infissi, avrai risparmi fiscali fino al 50% e bollette più leggere. BS ti aspetta.

0: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può! Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
1: In questo mondo pieno di burocrazia è bene rivolgersi a chi ne sa. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo è possibile far gestire tutte le pratiche di testamenti, successioni, conflitti tra eredi, visure e calcoli imposte, liquidazioni di eredità giacenti. Nel momento di difficoltà per questi importanti servizi, trovi chi ti aiuta. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo, Viale Silvani 1 a Bologna, telefono 051 55 56 49.
0: Fai fatica a camminare, ti stanchi subito, ma allora vai da Palmirani.
1: E se non riesci a fare le scale, niente paura. Palmirani ha un saliscale senza opere fisse di muratura che sale e scende le scale con una persona in carrozzina. Se hai una di queste esigenze, non esitare e vienici a trovare.
0: Palmirani, 120 anni di storia e di esperienza che garantiscono la qualità e la capacità di aiutare il tuo movimento.
1: Palmirani, dal sidecar alla carrozzina, una storia lunga 4 generazioni. È a Lavino di Mezzo, Anzola Emilia, via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10, www.palmirani.com. La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.
2: Hai un sogno da costruire? Una casa nuova o da rinnovare completamente? Con Nico Costruzioni il tuo sogno diventa realtà. Avrai un unico partner per ogni fase, dalla progettazione alle finiture chiavi in mano. Nico Costruzioni, da oltre 20 anni specializzata in ristrutturazioni e nuove costruzioni. Professionalità, tempi e costi certi, qualità garantita. Ma non è tutto, prossimamente a San Giovanni in Persiceto nuove costruzioni green firmate Nico Costruzioni. Nico Costruzioni, ristrutturiamo e costruiamo il tuo sogno. Vieni a trovarci a San Giovanni in Persiceto, in via Gornia numero 10, oppure chiama lo 051 687 1487, oppure visita Nico Costruzioni.

0: Bentrovati, buon giovedì 18 giugno con il GR delle buone notizie. Una piccola rivoluzione che punta a semplificare non di poco le procedure per recedere dagli acquisti online. La novità che attende consumatori interessa i siti di e-commerce e gli operatori che vendono online, che dovranno prevedere sui rispettivi siti una funzione per permettere ai consumatori di esercitare con facilità il diritto di recesso. In base alla norma, la funzione di recesso dovrà essere indicata in modo facilmente leggibile con le parole recedere dal contratto qui o con un'altra formulazione equivalente. È stata prolungata la validità delle carte di identità cartacee. Inizialmente per loro era stato deciso uno stop al 3 agosto. Da quella data l'unico documento valido sarebbe stato la carta di identità elettronica, ma in alcuni comuni il rilascio procede a rilento. Così il Consiglio dei Ministri ha stabilito che le vecchie carte non ancora scadute manterranno la propria validità fino alla naturale scadenza anche oltre il termine del 3 agosto. Parigi ha autorizzato la balneazione in uno dei suoi canali per offrire ai residenti un po' di sollievo dalle alte temperature. Durante questi giorni molti giovani si sono tuffati nel canale senza autorizzazione. Dunque, sotto la supervisione di bagnini, ora si potrà fare il bagno in un tratto del canal Saint-Martin nella zona est della città. Record nazionale per uno studente delle superiori della Georgia. L'enfant prodige Patrick Pruitt è stato accettato in 264 college e università e ha ricevuto oltre 17 milioni di dollari in offerte di borse di studio. Patrick si è diplomato alla Woodland High School con quasi il massimo dei voti. Alla fine si è iscritto al Knox College in Illinois. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Buon ascolto con Radio San Lucchino.

0: How to stop.
1: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che

0: Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il post operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle boteche storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna, parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 3114. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte.
1: Se passi in città con la voglia di buono, c'è un posto speciale, te lo dico in tono.
0: La pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

0: La Clinica Veterinaria San Lazzaro si occupa a 360 gradi della cura e salute dei vostri animali da compagnia ed è attrezzata per fornire prestazioni di medicina interna, chirurgia generale, radiologia, ecografie, esami di laboratorio e visite specialistiche, cardiologia, oncologia, oculistica, inoltre effettua servizio di anagrafe canina. La Clinica Veterinaria San Lazzaro della dottoressa Antonella Sanasi è in via Emilia 267 a San Lazzaro di Savena, località Cicogna. Telefono 051 627 2072. Aperto dal lunedì e venerdì dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 19.30. Sabato 9, 12 e 30, 16 e 19. I veterinari sono reperibili al cellulare 24 ore su 24 ed effettuano su richieste puntuali visite a domicilio. La Clinica Veterinaria San Lazzaro è anche in via del Rio 34 a Ponticella.
1: Stai arredando casa o ristrutturando? Da oltre 40 anni, Rigamonti Arredamenti interpreta l'eccellenza dell'arredo e della progettazione di interni. Ti accompagniamo in ogni scelta, dalla consulenza alla progettazione fino al montaggio. E siamo con te anche dopo. Non vendiamo solo mobili, creiamo ambienti su misura per te, grazie alla nostra falegnameria interna. Rivenditori autorizzati Le Fablie, perché nelle vostre case entra solo il meglio. Vieni a trovarci in showroom, in via Andrea Costa 141, zona stadio. Si riceve su appuntamento. Chiama il 338 499 0190 oppure 051 48 43 209. Rigamonti Arredamenti Bologna. E se vieni a trovarci entro il 30 settembre, trovi super offerte sugli articoli esposti e una promozione speciale sulla moderna linea in rovere Le Fablie.
2: Buon pomeriggio, siamo al venerdì e il venerdì è stato per tutta la stagione in questa fascia oraria l'appuntamento con Lorenzo Marciari e il suo match analisi. Siamo in giugno, siamo al primo venerdì di giugno, è il 5 e andiamo a chiudere il palinsesto invernale proprio con Lorenzo, con il quale andremo un po' a sviscerare e a cercare di capire cosa succederà nella nuova Serie A. Buon pomeriggio Lorenzo.
3: Buon pomeriggio Mauro e ancora una volta buon pomeriggio a tutti i nostri ascoltatori.
2: Allora, noi ci siamo lasciati a fine campionato con delle idee su quello che sarebbe potuto succedere e qualcosa è successo, qualcos'altro io speravo che non succedesse e cominciamo naturalmente a parlare di questo saluto di Vincenzo Italiano alla panchina del Bologna, cosa che alcuni speravano succedesse, ma a quanto pare la maggioranza no.
3: Beh, allora, sicuramente non ci siamo annoiati in questi giorni. Ci aspettavamo tanti cambiamenti ed effettivamente tanti sono stati, perché veramente tante panchine sono state messe in ballo, spostate e rispostate, a partire proprio da quella del Bologna. Italiano, ahimè, io avevo la sensazione che se ne sarebbe andato. Dico ahimè perché io ero uno di quelli che tutto sommato avrebbe continuato con Italiano. È vero che negli ultimi mesi, insomma, sembrava che la squadra avesse smesso un po' di seguirlo, alcune formazioni a mio avviso erano state sbagliate, però insomma dobbiamo ricordarci quello che Italiano ha fatto a Bologna, non va assolutamente dimenticato. Detto questo, ormai la decisione è stata presa, tra l'altro pare una decisione comunque concordata da entrambe le parti, o comunque insomma questo è quello che è trapelato, e ormai pare arrivato sulla panchina Tedesco, e quindi insomma vedremo che Bologna sarà quello con questo nuovo tecnico, ecco.
2: Sì, perché effettivamente ci sono delle conferme, dei ritorni, non ho sentito di nomi che vadano via, perché per esempio di Lucumi io non ho sentito niente. Tu hai notizie?
3: Ma sai, è un momento che probabilmente la dirigenza ha voluto concentrarsi sul futuro tecnico, quindi hanno dovuto fare dei ragionamenti appunto in primis su Italiano e poi sul futuro allenatore. Adesso io credo che anche vorranno sentire l'opinione proprio di Domenico Tedesco per sapere insomma su quali giocatori puntare. Io di notizie, come hai detto bene tu, su Lucumi non ho sentito assolutamente nulla, ma devo dirti la verità, è un momento un attimo calmo, io non ho sentito notizie in generale per quanto riguarda insomma cessioni o possibili arrivi.
2: C'è caso che ci possa essere questa tranquillità necessaria proprio per lavorare con un po' più di pace, perché effettivamente il giornalismo è sempre un po' troppo avvicendato a cercare di farsi i fatti degli altri, non solo nello sport ma in generale, e questo poi porta a non far sapere le cose giuste al momento giusto. Quindi diamo merito alla società, alla dirigenza di lavorare bene. Di certo è che il mercato, per quello che riguarda gli allenatori, guardavo un po' di notizie ieri sera. Dunque, Sarri all'Atalanta, ma manca l'ufficialità. Il Cagliari ha confermato Pisacane, il Como naturalmente ce l'aspettavamo, la conferma di Fabregas.
3: Certo.
2: Attenzione a Fabio Grosso, che ieri sera ha dato l'addio al Sassuolo, direzione Fiorentina. Come la vedi?
3: La vedo bene, hai proprio detto bene tu, hai descritto benissimo la situazione. Fabio Rosso, devo dire che insomma alla sua prima esperienza in Serie A, quella di quest'anno, col Sassuolo, ha fatto molto bene, perché veramente ha preso un Sassuolo in Serie B, l'ha portato in A e poi ha dimostrato insomma di essere un allenatore con delle idee, con insomma delle visioni di gioco non indifferenti. Quindi un salto di qualità che se lo merita, in un ambiente che comunque ha bisogno di ripartire, perché insomma sappiamo la stagione della Fiorentina qual è stata, e quindi io credo che potrebbe fare bene. Insomma, le aspettative sono alte, nel senso che comunque la Fiorentina, Firenze è una piazza importante, una piazza in cui appena le cose vanno male i tifosi si fanno sentire. Quindi sicuramente non è una big, ma è comunque un salto di qualità e una piazza importante per il Grosso. A parte lui, insomma, ci sono stati alcuni veramente sviri di panchine che mi hanno fatto parecchio ridere. In realtà quello che mi ha sorpreso più di tutti è Gattuso alla Lazio.
2: Te ne volevo parlare, effettivamente io me l'aspettavo verso il Napoli, invece il Napoli sembra virato verso Allegri.
3: Sì, ormai Allegri è praticamente ufficiale per il Napoli. E io ti dico la verità, Gattuso mi aspettavo che insomma si prendesse un attimo di tempo, perché insomma la delusione dei mondiali è ancora scottante e insomma mi aspettavo che si prendesse un po' di tempo per sé. Non è successo, ma mi sorprende anche insomma per la Lazio un allenatore cui comunque ha faticato a dir poco ovunque è stato, perché Gattuso insomma al Milan ha fatto male, in nazionale adesso ha fatto male, e in una piazza come la Lazio insomma che ha bisogno di ripartire dopo questo anno che è stato tribolato. Poi sai, saluti un allenatore come Sarri, che comunque negli anni ha dimostrato di essere un signor allenatore, e prendi uno come Gattuso, io non la vedo benissimo per la Lazio. Meglio vedo l'Atalanta con Sarri.
2: Ecco, qui bisognerà capire anche in questo mercato di allenatori attuale, quando saremo a novembre, dicembre, dove cominceremo a parlare di esoneri, secondo me Vincenzo Italiano potrebbe tornare in gioco per qualcuna di queste strade, perché vabbè, lui adesso è a piedi, anche se si vocifera un viaggio verso l'estero, però non è detto che Vincenzo stia a casa, fermo un po' a riposarsi, poi torni in panchina a campionato iniziato.
3: No, anzi, guarda, a me sorprende il fatto che insomma nessun club italiano si sia mosso per italiano in questo momento. Io ho letto di voci abbastanza insistenti da parte del Fenerbahce, tra l'altro che gli offrirebbero un contratto veramente importante e difficile da rifiutare. Ancora non c'è nulla di ufficiale, quindi staremo a vedere. Un altro allenatore che mi sorprende che insomma sia rimasto un po' così fra il gioco delle sedie e un po' in piedi è Palladino, perché comunque ha dimostrato di essere un allenatore valido, e il fatto che il Milan stia virando su altre figure rispetto a Italiano o Palladino a me ha sorpreso.
2: Certo che guardavo il Milan, la panchina è ancora vacante, ci sono tre candidati: Pochettino, Geisle e Glasner. Non lo so, non li vedo adatti, ma c'è anche da capire una cosa: il Milan sta cambiando radicalmente tutto, anche la società stessa nell'ambito della dirigenza ha fatto un vuoto che necessita proprio di una nuova pulizia.
3: Assolutamente, quindi prima dovranno fare insomma chiarezze interne e poi virare su un allenatore. Per quanto riguarda il Milan, pare che quello in pole sia questo Glasner, che io onestamente non conoscevo, sono andato insomma a guardare adesso, e viene da 2 anni al Crystal Palace, dove insomma in realtà ha fatto anche bene, perché insomma ha vinto adesso appunto la Coppa, l'Europa League l'anno scorso, scusami, no, l'FA Cup, perdonami, e quindi insomma comunque fatto bene in Inghilterra, però sì, un allenatore che io non avevo mai sentito nominare prima, quindi mi ha un po' sorpreso questa scelta di andare a pescare all'estero con comunque allenatori validi in Italia.
2: Sì, all'estero sembra che sia destinato anche Conte, sto leggendo, però bisogna capire sempre in nazionale chi ci andrà, perché qualcuno bisogna che ci vada.
3: Bravo, hai detto bene, perché comunque c'è quella panchina che è vacante e devo dire che io un ritorno di Antonio Conte sulla panchina nazionale ce lo vedrai piuttosto bene.
2: Ma io ti dico, non so se Conte o un ritorno di Mancini, perché anche Mancini non mi è dispiaciuto. Di certo è che bisogna cambiare il gioco e la dimostrazione della partita contro il Lussemburgo di qualche sera fa dimostra che davvero c'è bisogno di una grande freschezza. I cotti devono stare a casa.
3: Hai detto bene Mauro, guarda, io per principio non l'ho guardata quella partita, proprio per ormai ho la nausea quando si parla di nazionale, però veramente bisogna fare qualcosa, ma partire proprio dalla scuola calcio, perché mi sembra che tutte le nazionali vadano avanti, noi restiamo indietro, ed è un po' triste, veramente è un po' triste come roba, però sì, vedremo anche chi gestirà quella panchina lì, insomma.
2: Vedremo. Intanto cerchiamo di tornare sul campionato di Serie A, perché vorrei chiederti un'opinione sulle candidature per il Sassuolo, Aquilani o Abate, chi vedi bene?
3: Anche lì è difficile da dire. Aquilani ha fatto un ottimo campionato di Serie B, potrebbe essere quello in pole, probabilmente anche quello giusto, insomma col Catanzaro ha fatto molto bene, ha mancato di poco la qualificazione in Serie A, poi sai, è giusto così, perché alla fine insomma in Serie A vediamo un po' gli stessi allenatori da anni che girano e rigirano e stanno lì insomma a fare la zuppa, invece un qualche allenatore giovane con idee nuove magari può dare insomma una ventata fresca,
2: anche perché chi rimane fuori dei due va poi a Torino.
3: Eh sì, perché c'è anche quella lì, infatti c'è veramente un giro di panchine che uno si perde, se non... c'è un giro e rigiro che è veramente, veramente impressionante.
2: Sì, interessa di più il giro panchine che il mercato dei calciatori, anche perché secondo me lì dobbiamo aspettare luglio, quando saremo sulla spiaggia guarderemo lì.
3: Credo non sia mai successo veramente che c'è un giugno così più interessato dal insomma

0: improbabile come cosa, però io nel mio cuore spererei nel Portogallo.
1: Comunque sia, dobbiamo cercare di capire in queste prime partite da giovedì cosa possa succedere, perché sono delle grosse innovazioni. Iniziare il campionato con la partita Messico contro Sudafrica ti dà un'idea completamente nuova, modi nuovi di giocare, anche Corea del Sud contro Repubblica Ceca, cioè ci sono delle innovazioni che davvero per uno datato come me, abituato a vedere Germania, Brasile, Francia, cioè io il Brasile lo vedremo domenica 14 a mezzanotte, non so se ce la faccio, e poi il Brasile che gioca contro il Marocco.
0: Sì, è il fatto, è il bello e il brutto del mondiale a più squadre. Ci sono nazionali che prima non avevano la possibilità di qualificarsi, e quindi è da un lato molto bello, dall'altro diciamo che per vedere i big match dovremmo aspettare un po', e questo fa ancora più rabbia se si pensa che, aggiungendo delle squadre, comunque l'Italia non è riuscita ad esserci. Vabbè, detto questo, comunque ci sono state un sacco di modifiche anche a regolamento, cose varie per il mondiale, e anche secondo me cose fatte bene, cioè tipo un limite massimo sulle rimesse laterali, altrimenti cambio rimessa, quindi cose che insomma, a favore del gioco, quindi sono contento di questo.
1: Vabbè, staremo a vedere se è una formula che può funzionare. Come arbitraggi hai qualche news?
0: Guarda, io mi bastano quelli di Serie A, guarda, non voglio sentir parlare di arbitri fino all'anno prossimo.
1: Ecco,
0: guarda,
1: sì, perché veramente... anche le partite minori ti posso dire che ho visto delle cose ultimamente, te l'ho già raccontato. Meglio fare altro. Vabbè, con questa cosa
0: è un tema dolente dalla terza categoria veramente al mondiale. Cioè,
1: sì, guarda, infatti. Vabbè, speriamo sempre, ma chi vive sperando, e mi fermo qui. E con questa considerazione vado a chiudere il nostro ultimo match analisi della stagione. Io spero di ritrovarti a settembre, quando ripartirà il palinsesto invernale, e magari lì cercheremo di capire questo nuovo campionato con chissà quali novità, chissà quali nuovi personaggi. Ti auguro una buona estate, ti ringrazio per la grande collaborazione che hai dato Radio San Luchino in questa stagione.
0: Guarda Mauro, io ringrazio te come sempre, è sempre un piacere stare qua e parlare di calcio, e niente, auguro a tutti una buona estate e insomma un sereno mondiale.
1: Grazie a Lorenzo Marciari, grazie a voi che avete seguito questa nostra rubrica. Io e voi ci risentiamo domani mattina alle 9. Buon tutto a tutti, pubblicità e poi giornale radio delle 17.
2: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
3: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
2: Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. Due flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 1791 035 83 1791.
4: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
5: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
4: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva in un anno, torniamo gratuitamente.
5: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
6: San Luchino Notizie.
7: Bentrovati dalla redazione.
8: Si riaccende la speranza nelle ricerche di Sara e Alicia, le due sorelle allontanatesi da una struttura di accoglienza di Cividella Alfadena, in provincia dell'Aquila. Martedì scorso sarebbe stato rinvenuto un fermaglio rosso per capelli per bambini a seguito di una segnalazione di un cittadino nel bosco del paese abruzzese. Potrebbe appartenere a Sara, la più piccola delle due ragazze scomparse.

0: forze. Tutte le ipotesi sono ancora al vaglio degli investigatori e rimane in piedi anche quella dell'allontanamento volontario.
1: Ergastolo con isolamento diurno per 18 mesi, questa la condanna inflitta dalla Corte d'Assise al processo a Firenze a Vasile Frumusache, il vigilante romeno 33enne, reo confesso dell'omicidio di due sue connazionali, entrambe escort. Anna Maria Andrei, 27 anni, e Maria Denisa Paun, 30 anni, la prima uccisa a Monte Catini Terme, Pistoia, nell'agosto del 2024, la seconda a Prato a maggio 2025. I giudici hanno quindi accolto la richiesta dei PM.
0: Si recava nel cuore della notte a casa dei genitori e suonava il campanello ripetutamente finché questi non rispondevano, minacciandoli al fine di ottenere denaro da loro. La sera del 12 giugno scorso i carabinieri di Parma hanno arrestato un 35enne italiano senza fissa dimora, mettendo fine all'incubo dell'uomo e della donna. Il GIP ha convalidato l'arresto e disposto la misura cautelare della custodia in carcere.
1: Una bimba di circa 20 mesi è morta dopo essere stata trovata senza vita all'interno di un'auto a Schnordorf, vicino a Stoccarda in Germania. Secondo i primi accertamenti della polizia, la piccola sarebbe stata dimenticata nel veicolo dalla madre, una donna di 44 anni, e sarebbe rimasta nell'abitacolo per diverse ore prima del ritrovamento. La madre, secondo quanto riferito dalle autorità, ha chiesto l'assistenza di un legale e non è stata ancora interrogata. Al momento non è stata arrestata.
0: Seggi aperti nel Regno Unito per un'elezione locale che potrebbe innescare una sfida alla leadership del primo ministro Keir Starmer. Si vota fino alle 23 ora italiana per le elezioni suppletive parlamentari nel collegio elettorale di Macclesfield, nel nord-ovest dell'Inghilterra. Il sindaco della Greater Manchester, Andy Burnham, punta a vincere le elezioni per poter poi tentare di sostituire Starmer come primo ministro e leader del partito laburista.
1: Lo sport in chiusura: István Kovács sarà l'arbitro di Tunisia-Giappone domenica 21 alle 6 italiane, partita numero 1000 nella storia dei mondiali. Per l'occasione è stata creata una maglia celebrativa che il direttore di gara rumeno e i suoi assistenti indosseranno allo stadio Monterrey di Guadalupe. La maglia avrà dettagli dorati sulle maniche e una patch speciale con il trofeo e il numero 1000. Per il 41enne arbitro sarà anche la prima partita diretta in un mondiale.
0: È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera. E per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti a Bologna in via Zanardi 157 Sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
1: Edilcolor di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edilcolor di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91.
2: Gianni, ma cosa fai?
3: Butto fuori tutto!
2: Anche Materassi Barone fa il fuori tutto. Sconti fino al 70% fino a esaurimento scorte sulle centinaia di prodotti in magazzino.
3: Esatto! Materassi, reti, letti e poltrone relax con consegna e montaggio gratuito.
2: Prendo subito un appuntamento. Basta chiamare lo 051 94 22 33 e poi possiamo scegliere in che sede andare tra Castel San Pietro Terme, Faenza, Bologna in via Toscana o via Massarenti e Casalecchio di Reno.
3: Bene, allora partiamo subito. Materassi Barone, stiamo arrivando!
4: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI, da Radio San Luchino.
5: Buongiorno, traffico in coda per 5 km sulla 14 Adriatica, in corrispondenza di Forlì e di Cesena Nord verso Ancona. Sulla A22 del Brennero invece file tra Campo Galliano e l'Autosole verso Modena. Sulla 15 Parma La Spezia, possibili rallentamenti tra Pontremoli e Berceto, dove si transita su carreggiate ridotte a causa di lavori di demolizione e ricostruzione del viadotto Gravagna. Da Maria Barbara Taormina è tutto, grazie per l'attenzione.
6: State ascoltando Radio San Luchino.

0: ho bella testa. Le mica vaga a misurare la pressione. Adesso vaghi in farmacia.
1: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
0: E per la glicemia e i trigliceridi?
1: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
0: Per contatti telefonici 051 53 56 14. Farmacia dei Pini, la salute prima di tutto.
1: La cortesia è la piacevole conseguenza.
0: Ti faccio una domanda al volo. Ti capita spesso di dire eh? Oppure di alzare un po' troppo la TV o di fare fatica a seguire le conversazioni quando c'è rumore? Ecco, questa è la notizia estiva. Audiotech organizza Open Day dell'Udito in studio su prenotazione martedì 23 giugno. Un'occasione tranquilla e senza impegno per fare un controllo audiometrico, chiarire i dubbi e, se serve, approfondire con calma. E se ti incuriosisce, potrai anche provare come si sente con un apparecchio acustico. Non per comprarlo, ma per capire la differenza, in modo semplice e guidato. Se vuoi partecipare, prenoti il tuo posto, perché i tempi sono dedicati. 051 615 42 91. Audiotech, via Tolmino 5A a Bologna. Non aspettare di sentirti escluso dalle conversazioni. Vieni a fare chiarezza. Ti aspettiamo.
2: Qui no. Qui non c'è, qua nemmeno.
3: Gianni, cosa fai?
2: Cerco l'estate tutto l'anno, ma non la trovo da nessuna parte.
3: Cercala nel posto giusto. Vieni con me al Villaggio della Salute Più. L'estate è qui. Acqua aperta nel verde, terme aperte tutto l'anno, agriturismo per le nostre vacanze in relax.
2: Vabbè, andiamoci subito.
3: Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Biglietti online su villaggiodellasalute.it.
1: Pensa ad una passeggiata in centro Bologna e pensa di fermarti proprio da Gusto Sano in via Testoni 9A. La delicatezza della pasta fresca, il tortellino, il brodo tradizionale, i dolci del nostro territorio e i gelati fantastici. Ogni settimana una specialità diversa, un gusto che ti appassiona, che ti soddisfa, che ti fa voglia di tornare, perché ne vale proprio la pena. Gusto Sano, via Testoni 9A, in pieno centro a Bologna. Gusto Sano risponde al 348 388 55 93. La passione per la buona cucina e per il gelato perfetto non conosce limiti.

0: San Luchino Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione di Bologna. Serata difficile quella di ieri in tangenziale, in carreggiata sud, direzione San Lazzaro. Prima un'auto ha percorso contromano un tratto di strada, poi si è scontrata frontalmente con un'altra vettura che procedeva in regolare senso di marcia. I due automobilisti sono rimasti feriti e soccorsi dal 118. Ancora cronaca, rivendevano abusivamente online biglietti per concerti e grandi eventi sportivi, ma sono finiti nel mirino della Guardia di Finanza che dopo verifiche fiscali sono riusciti a mascherarli. Sono due bolognesi di 48 e 50 anni, incensurati e residenti in città, che hanno rastrellato per quasi due anni i titoli di accesso su piattaforme ufficiali utilizzando numerosi account, in alcuni casi intestati a soggetti inesistenti, riuscendo poi a sottrarre al mercato primario e reimmettere in vendita sulla piattaforma online oltre 3.000 biglietti, realizzando ricavi in nero per oltre 330.000 euro, completamente nascosti al fisco. A seguito della notifica dei verbali della Guardia di Finanza, i truffatori hanno regolarizzato la loro posizione versando l'erario, le imposte dovute e le relative sanzioni. Ma non è tutto. Oltre agli illeciti fiscali, sono state accertate responsabilità amministrative che hanno portato a due sanzioni pecuniarie per un totale di oltre 450.000 euro. La polizia ha arrestato un sedicenne residente in provincia di Bologna con l'accusa di possedere materiale per compiere atti di terrorismo. Il minore è stato arrestato dopo la perquisizione nella sua casa e sui suoi dispositivi informatici, fatta dalla Digos di Verona e di Bologna, gli investigatori avrebbero trovato manuali di istruzioni per fabbricare esplosivi e armi artigianali, per utilizzare armi chimiche e organizzare attentati usando mezzi pesanti. Secondo la prima ricostruzione, nel telefono il sedicenne conservava anche il video integrale degli attentati islamofobi di Christchurch del 2019, dove morirono 51 persone e 89 furono ferite. Ora le indagini sono gestite dalla Procura del Tribunale dei Minori di Bologna. Gli accertamenti riferiscono a movimenti dell'autunno 2025 e sono durati mesi. Sedicenne individuato durante il setaccio dei siti online che veicolano propaganda suprematista. Gli agenti si sono concentrati sul profilo di un utente anonimo che aveva pubblicato manuali di istruzione per compiere attentati e un elenco di suggerimenti per mantenere l'anonimato in rete. Il cerchio si è chiuso intorno al minorenne. Dopo le perquisizioni è stato trovato un archivio dell'orrore con fogli su cui il minorenne aveva disegnato simboli ed emblemi riconducibili all'ideologia suprematista. Tutto materiale che unisce la propaganda del terrorismo islamico alla teoria suprematista bianca, esaltando la violenza come strumento di affermazione ideologica. Incidente sul lavoro a Imola. Ieri mattina un operaio di 55 anni è precipitato sul tetto di un'azienda mentre stava effettuando interventi di manutenzione e ristrutturazione. L'uomo è stato soccorso ed è in pericolo di vita al maggiore. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno ricostruito la dinamica dell'accaduto. Sembra che il 55enne, nato a Crevalcore, residente a Faenza, stava eseguendo lavori sulla copertura dello stabile quando è precipitato dal tetto. L'impatto al suolo è stato particolarmente violento. Il 118 è arrivato immediatamente, valutando la gravità delle lesioni riportate nella caduta e trasportandolo quindi al maggiore, dove è stato ricoverato. Momenti di tensione in centro, dove un 19enne è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di tentata rapina aggravata e resistenza pubblico ufficiale. È successo martedì pomeriggio in piazza 8 agosto. L'intervento degli agenti è arrivato dopo la richiesta di aiuto di un uomo che si era rifugiato all'interno di un'attività commerciale per sfuggire al proprio aggressore. La vittima, un cittadino cinese 36enne, si trovava all'interno del negozio quando sarebbe stata avvicinata da un giovane che ha tentato di impossessarsi del suo marsupio. L'uomo ha reagito dando colpo con una violenta colluttazione. Durante l'aggressione il rapinatore avrebbe colpito la vittima al volto e cercando di utilizzare una bottiglia di vetro per portare a termine il furto. Nel corso della lite la bottiglia si è infranta e il giovane si è procurato una ferita alla testa. Nonostante questo avrebbe continuato a minacciare la vittima, che intanto si è rifugiata all'interno del negozio, e a chiedere aiuto. È arrivata la polizia, che ha individuato immediatamente il sospettato, che aveva una ferita al capo e tracce di sangue compatibili con quanto appena accaduto. La vittima lo ha riconosciuto e così si è proceduto agli accertamenti. Il tunisino arrestato era privo di documenti di riconoscimento. Gli approfondimenti hanno permesso di trovare la sua irregolarità sul territorio nazionale, e dopo un'ulteriore resistenza agli agenti è stato arrestato e trasferito alla Dozza in attesa dell'udienza di convalida. Chiudiamo con una notizia di una tragedia improvvisa svoltasi a Lido Marini, nella marina di Ugento, dove un bolognese 84enne, Enzo Borghi, ha perso la vita a causa di un malore fatale. L'anziano era in vacanza con la famiglia e si stava preparando per un bagno quando si è accasciato improvvisamente sulla sabbia davanti agli occhi dei presenti, che hanno dato subito l'allarme allertando la sala operativa del 118. I sanitari hanno raggiunto la spiaggia per prestare i primi soccorsi, ma la situazione era già disperata. Neanche il defibrillatore ha potuto rianimare Enzo, che era portatore di pacemaker. Ogni sforzo è stato nullo, quindi il suo cuore ha smesso di battere. La salma ha già preso il viaggio verso Bologna, dove martedì ci saranno i funerali. Noi salutiamo i nostri ascoltatori, ringraziando per l'ascolto. Il prossimo GR alle 18.
0: Radio San Luchino.

la pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5, prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

0: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
1: E un son sbreghe l'arlui e il brassalat serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
0: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
2: Troppo caldo? Eurocasa a Bologna ti porta il fresco che meriti. Vendiamo e installiamo solo i migliori climatizzatori e pompe di calore, con la possibilità di usufruire della detrazione fiscale del 5%.

0: Divertimondo, appuntamenti danzanti e di intrattenimento.
1: Il centro sociale Sandro Pertini di Castelmaggiore, via Lirone 30, comunica la chiusura estiva delle varie attività. La tombola riprenderà il 20 di luglio, la ginnastica dolce il 21 settembre, i balli di gruppo riprenderanno in ottobre, il ballo della domenica riprenderà il 4 di ottobre. All'Arci Benassi, viale Cavina 4, il bar è aperto tutti i giorni. Si mangia da martedì a domenica dalle 11.30, con possibilità da sport venerdì e domenica dalle 17.30 con le crescentine. La tombola il venerdì sera dalle 20.30, ancora biliardo, bocce, intrattenimento, svago e cultura. All'Arci Benassi, viale Cavina 4, tutti i mercoledì sera si balla. Arena estiva, jukebox e story, si balla con il DJ Paolo Ombra, trovate anche tante stuzzicherie estive. Al centro sociale Giovanni Falcone, via Tosare, le 4 Ariale di Zola Predosa, da giugno a settembre tutti i giovedì sera si balla all'aperto nel bel parco del Falcone dalle ore 20 alle ore 23, balli di gruppo e coppia, serate condotte da Giulia con ospiti diversi ogni settimana. Con gli amici del Falcone di Riale poi si fanno dei viaggi meravigliosi, per tutta estate anche i tornei di burraco il giovedì e la domenica pomeriggio. Falcone di Riale 051 61 66 140. Casa di quartiere Frassinetti, Sala Tulipano, via Andreini 18, quartiere San Donato. Sabato pomeriggio si balla con Moreno alla Sala Tulipano dalle 14.15 alle 17.45. Sala Tulipano 051 51 17 87. Centro sociale Il Parco, già casa di quartiere, Il Parco, cultura, danza e spettacolo. Il parco è qui a Bologna in via Edgar Dallan Poe al numero 4 con telefono 051 56 74 05. Al parco giovedì sera 20 e 30 questa sera si balla con Vincenzo Serra e Paolo, qui trovate sempre delle gustosissime crescentine. Sala Cometa Casa dei Campi, Sala Cometa Casa dei Campi, via Ponte Albano 29 a Sasso Marconi, si balla nel bel giardino estivo della Cometa, in caso di maltempo si balla all'interno in locale climatizzato. Sabato sera con l'orchestra di Patrizia Ceccarelli e il prossimo mercoledì il 24 di giugno con Maria Grazia Pasi. Prenotazioni per la Cometa Angelo 393 292 32 58, Rosanna 393 807 95 08. Arci San Lazzaro, via Bellaria 7, San Lazzaro di Savena, il bar è sempre aperto, le attività non mancano, ristorante self service tutti i giorni a mezzogiorno, la sera dal martedì alla domenica, il menù cambia quotidianamente, la sera in aggiunta anche la pizza e le crescentine. Locale climatizzato per tutta estate in Sala Paradiso, lunedì sera il burraco, la tombola la domenica pomeriggio. E poi si balla tutti i martedì sera di giugno, luglio e agosto nel cortile esterno dell'Arci San Lazzaro dalle 20.30 in poi. Il prossimo martedì si balla con Davide Ballestre, l'ingresso è gratuito con tessera Arci, in caso di maltempo si ballerà in Sala Paradiso. È davvero tutto, grazie ancora per essere con noi e buon proseguimento con Radio San Luchino.
2: Radio San Luchino Estate, fresca, frizzante, disse

0: 5414. Affida la tua casa all'immobiliare Barbara Calzolari. E se vai a nome di Radio San Luchino avrai sempre un trattamento di favore.
1: Stai arredando casa o ristrutturando? Da oltre 40 anni Rigamonti Arredamenti interpreta l'eccellenza dell'arredo e della progettazione di interni. Ti accompagniamo in ogni scelta, dalla consulenza alla progettazione fino al montaggio. E siamo con te anche dopo. Non vendiamo solo mobili, creiamo ambienti su misura per te, grazie alla nostra falegnameria interna. Rivenditori autorizzati Le Fablie, perché nelle vostre case entra solo il meglio. Vieni a trovarci in showroom, in via Andrea Costa 141, zona stadio. Si riceve su appuntamento. Chiama il 338 499 0190 oppure 051 48 43 209. Rigamonti Arredamenti Bologna. E se vieni a trovarci entro il 30 settembre, trovi super offerte sugli articoli esposti e una promozione speciale sulla moderna linea in rovere Le Fablie.
2: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può! Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
0: Quanti appartamenti hanno ancora la vecchia serratura nella porta? È ora di aggiornarla. Da Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, troverai la soluzione giusta per rinforzare la sicurezza della porta di casa tua, rendendo più sicura la serratura con la possibilità di duplicazione delle chiavi e del telecomando del cancello. E se hai già un cilindro, forse è ora di passare un cilindro di sicurezza anti-bumping, anti-trapano, anti-effrazione. La tua vecchia serratura sarà più sicura, veloce e su misura per te. Per un preventivo, un consiglio, Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, telefono 051 934 0005, per WhatsApp 344 777 3715. Proteggi ciò che conta davvero. Serrature Bologna, sicurezza, esperienza, tranquillità. BS, presenti nel cuore della città da oltre 50 anni con selezione dei migliori marchi prodotti esclusivamente in Italia. Porte interne, finestre, tapparelle, porte blindate, tutto installato da personale altamente qualificato e certificato. La posa in opera, il nostro punto di forza. Vieni nel nostro showroom in Viale Silvani 3 a Bologna o chiamaci allo 051 55 11 77. Preventivi gratuiti e senza impegno. Sostituisci i tuoi infissi, avrai risparmi fiscali fino al 50% e bollette più leggere. BS ti aspetta.
3: San Luchino Notizie.
4: Buonasera dalla redazione.
5: Cronaca in apertura. È morto il ragazzino di 11 anni che, poco dopo le 14 di oggi, era stato investito da un camion della Nettezza Urbana mentre si trovava in sella la sua bicicletta a Reggio Emilia. Il decesso del minore italiano è stato dichiarato all'Arcispedale Santa Maria Nuova, dove era arrivato in condizioni disperate. A quanto appreso, al momento dell'incidente si trovava sul posto un operatore sanitario fuori servizio che avrebbe provato a fargli il massaggio cardiaco e manovre di rianimazione.
4: Sarebbe stato colpito almeno una decina di volte alla testa e in faccia con un oggetto pesante, forse una statuetta. Roberto Pietro Guerrino, l'interprete dei VIP, ucciso nel suo appartamento a Milano nella notte tra venerdì 12 e sabato 13 giugno. Un'aggressione violenta e inaspettata, tanto che sul corpo della sessantenne non sarebbero stati ravvisati segni di difesa. E questo è il responso dell'autopsia sull'uomo assassinato nella sua casa, probabilmente da qualcuno con cui aveva fissato un appuntamento la sera prima tramite un'app di incontri.
5: La Corte d'Assise di Firenze ha condannato all'ergastolo con isolamento diurno per 18 mesi Vasile Frumuzash, il vigilante 33enne romeno reo confesso dell'omicidio di due sue connazionali. Anna Maria Andrei, 27 anni, uccisa a Montecatini Terme nell'agosto 2024, e Maria Denisa Paun, 30 anni, uccisa a Prato a maggio 2025. L'accusa aveva chiesto l'ergastolo.

0: all'ergastolo. Frumozasce è stato riconosciuto colpevole di omicidio aggravato dai futili motivi, esclusa invece l'aggravante della premeditazione.
1: È terminata ufficialmente la prima prova della maturità 2026. Gli studenti hanno avuto a disposizione un massimo di 6 ore per terminare il tema dopo aver scelto una delle 7 tracce decise dal Ministero dell'Istruzione e del Merito. Molto apprezzata la traccia C su Meraviglia e Fatica, come testimoniano i racconti degli studenti raccolti da Francesca Balestrieri.
2: La traccia C è piaciuta a tutte e due, sia quella della Meraviglia che quella della Fatica. Poi ho fatto quella della Fatica e mi sono trovato bene, perché poi ho parlato di come si rapporta ad oggi sulla società di oggi la fatica, su anche sui giovani, sull'ambito lavorativo, e quindi mi è piaciuta come traccia. Speriamo che sia andata bene, ecco.
0: Andiamo all'estero. Donald Trump attacca gli sciocchi che hanno affermato che l'accordo per porre fine alla guerra in Medio Oriente non sia abbastanza duro con l'Iran. Sono invidiosi, cattivi o stupidi, ha detto il presidente americano. Torna intanto la tensione tra Stati Uniti e NATO. Il segretario alla difesa americana Hegseth ha dichiarato di nuovo un'alleanza 3.0, mettendo nel mirino i paesi che non spendono per la difesa. È un disco rotto, la replica di Bruxelles.
1: Lo sport in chiusura, la pallavolo in Nations League, quinto successo per la nazionale femminile che soffre tuttavia tantissimo per ottenerlo. Avanti 2-0 le azzurre si fanno rimontare da una Serbia molto rimaneggiata, salvo poi emergere di nuovo nel tie break e vincere. Per il calcio, con la Repubblica Ceca Sudafrica si aprono le seconde giornate dei gironi di mondiali 2026. Alle 21 in campo Svizzera, Bosnia Erzegovina.
0: È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Artioli.
1: Eh sì, sono le 18:05 e allora benvenuti, bentornati a un nuovo appuntamento con le varie ed eventuali del giorno. Anche questo pomeriggio, in questo giovedì pomeriggio caldo, assolato, sicuramente già estivo, dai, lasciamo stare il calendario, però sicuramente comincia a picchiare parecchio forte anche in questo pomeriggio sulla nostra Bologna. Su questo 18 di giugno comincia una nuova puntata di varie ed eventuali, 104.7 la nostra frequenza, www.radiosanluchino.it il nostro sito internet, ma vi ricordo, perché non lo faccio mai e la regia un po' mi bacchetta, che ci sono anche due app che potete scaricare sul vostro telefonino, si chiamano MyTuner Radio o Radio Garden è l'altra ovviamente, e anche su quelle insomma potete ascoltare Radio San Luchino chiaramente selezionandoci. E allora cliccate ovunque voi dobbiate cliccare per ascoltare la voce di Eric Artioli quest'oggi, come di abitudine dalle 18 alle 19, a tenervi compagnia anche se è caldo. Abbiamo superato la soglia dei 30, abbiamo superato la soglia dei 35, è veramente veramente provante, comincia a essere quasi agonistica la questione, però la mattina c'è una bella luce e allora spazio alla musica, ci sono subito i Subsonica.

0: Mattino di Luce e Subsonica hanno aperto questa puntata del giovedì di Varie ed Eventuali qui su Radio San Lucchino. E Subsonica arriveranno con il loro Terre Rare Tour il 29 di giugno in quel del Sequoia Music Park qui a Bologna, e poi proseguiranno fino a fine agosto portando in giro la loro musica, ovviamente questi decenni di carriera ovviamente sui palchi in giro per tutta l'Italia. Quindi andiamo a sentire Subsonica, perché sicuramente sono una delle band forse più ascoltate italiane, ovviamente anche loro tante canzoni all'attivo. Sicuramente quando arriveranno a Bologna saranno accolti sicuramente, ma anche in tanti altri posti bellissimi. Guardavo il tour da Arezzo, Roma, Auditorium, Parco della Musica, Napoli, Ancona, si risale verso Genova, Locco Rotondo, Brescia, si finisce nuovamente in Emilia Romagna, San Mauro Pascoli. Quindi un'estate tutta da vivere anche con la musica dei Subsonica. Io mi inceppo, ogni tanto mi inceppo quando ho tante cose da dire, per esempio succede che io mi inceppo, è vero. No, volevo anche dire questa cosa: se siete in macchina, state ascoltando Varie ed Eventuali, portate pazienza, perché il traffico bolognese non perdona assolutamente. Il prossimo momento è per voi, c'è l'infotraffico.
1: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI da Radio San Lucchino.
2: Buongiorno, traffico in coda per 5 km sulla 14 Adriatica in corrispondenza di Forlì e di Cesena Nord verso Ancona. Sulla 22 del Brennero invece file tra Campo Galliano e l'Autosole verso Modena. Sulla 15 Parma-La Spezia possibili rallentamenti tra Pontremoli e Berceto, dove si transita su carreggiate ridotte a causa di lavori di demolizione e ricostruzione del viadotto Gravagna. Da Maria Barbara Taormina è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera, e per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti a Bologna in via Zanardi 157 sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
4: La vita è difficile, il fine vita anche. Per questo Bologna Onoranze si occupa di tutto, dalla cerimonia alla burocrazia, seguendo tutti gli adempimenti successivi al decesso, tra i quali pensioni, successioni, anche degli immobili. Bologna Onoranze dei Fratelli Calzolari, con sede a San Lazzaro in via della Repubblica 74, a Bologna in via della Certosa 14G e via Mengoli 16C, ora anche in via Toscana 41, di fronte al Toniolo. Telefono 051 43 20 66. Per l'ultimo gesto di amore e di eleganza verso noi stessi e i nostri cari, Bologna Onoranze. Centro polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86. 6,50. Anche quest'anno la festa dell'unità al Parco del Chiù di Sasso Marconi, organizzata dal PD di Casalecchio, Monte San Pietro e Sasso Marconi. Dal 18 al 21, dal 25 al 28 giugno, dal 2 al 5 e dal 9 al 12 luglio. Spettacoli, musica, incontri, dibattiti e gastronomia tradizionale di pesce. Dalle 19 in poi. E il 25 serata paella. Info e prenotazioni 353 427 5085. Cerca il fresco, la buona tavola, la buona compagnia. Vai al Parco del Chiù a Sasso Marconi.
5: varie ed eventuali. Intrattenimento leggero con Erika Artioli. Stare con

La svolta estiva di Noemi, tu cosa fai questa sera 18 minuti dopo le 18 in questo giovedì 18 di giugno? Ma com'è ridondante questa cosa, è pazzesca, bellissimo, bellissimo rientro in diretta qui alle varie ed eventuali. Questa estate anche musicale comincia ad arrivare. Ci aspettavamo un brano estivo da Noemi? Assolutamente no. Ci aspettavamo un featuring con Vito Salamanca? Assolutamente no, però sicuramente un brano che girerà, io lo sto ascoltando credo a ripetizione da ieri sera, ascolto solo questa, mi sono un attimo inceppata su questa canzone qua, mi sono un po' inchiodata lì, però sicuramente il loop, il ritmo è quello giusto ovviamente per affrontare i prossimi mesi. Non è sicuramente qualcosa di non voglio diventare polemica, giuro non voglio diventare polemica, no, stavo dicendo in confidenza tra di noi, non è sicuramente qualcosa di nuovo, è un ritmo già sentito, forse non da Noemi, questo devo dire la verità, però è normale, quando sono poi sempre quelle

Anche Neck è in giro con la sua musica, pensava di fermarsi per l'estate e poi in realtà ha cambiato idea. Bravo Filippo, mi sembra un'ottima idea, perché anche d'estate la musica gira perché ci sono i festival all'aperto, si sta bene. Sicuramente non è l'atmosfera intima che può essere sicuramente un concerto, che ne so, magari più in un teatro al chiuso, in un posto al chiuso, che è già diverso dal palazzetto sicuramente, ma il festival è proprio spensierato, è proprio scanzonato, ed è bello anche fare un viaggio all'interno, che ne so, della musica di Neck o di quegli artisti che hanno accompagnato insomma i nostri anni, insomma, e ritrovarli in un'atmosfera come quella del festival. Sicuramente ti riempie il cuore, ti fa andare a casa veramente con un'atmosfera, con un mood completamente diverso. Guardavo le date, non orbita in zona Bologna, peccato, peccato, perché è sempre un bel sentire, anche un bel vedere, però soprattutto

너란 사랑으로 수놓아진 별. 내 우주에 넌 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시련도

0: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
1: Qui no, qui non c'è, qua nemmeno.
2: Gianni, cosa fai?
1: Cerco l'estate tutto l'anno, ma non la trovo da nessuna parte.
2: Cercala nel posto giusto. Vieni con me al Villaggio della Salute Più. L'estate è qui. Acqua parte nel verde, terme aperte tutto l'anno, agriturismo per le nostre vacanze in relax.
1: Vabbè, andiamoci subito.
2: Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Biglietti online su villaggiodellasalute.it.
3: Come? Piove in casa? Ben, ma dovevo pensarci prima.
4: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre, restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
3: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta.
4: La Clinica Veterinaria San Lazzaro si occupa a 360 gradi della cura e salute dei vostri animali da compagnia ed è attrezzata per fornire prestazioni di medicina interna, chirurgia generale, radiologia, ecografie, esami di laboratorio e visite specialistiche, cardiologia, oncologia, oculistica, inoltre effettua servizio di anagrafe canina. La Clinica Veterinaria San Lazzaro della dottoressa Antonella Sanasi è in via Emilia 267 a San Lazzaro di Savena, località Cicogna. Telefono 051 627 2072. Aperto dal lunedì e venerdì dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 19.30. Sabato 9, 12 e 30, 16 e 19. I veterinari sono reperibili al cellulare 24 ore su 24 ed effettuano su richieste puntuali visite a domicilio. La Clinica Veterinaria San Lazzaro è anche in via del Rio 34 a Ponticella.
5: Varie ed eventuali. Intrattenimento leggero con Erika Artioli.

Lush Fior di Spino a capitanare i The Colors con la loro Rolling Stones, un ritmo che sicuramente anche questo ci accompagnerà per buona parte della nostra estate. Ma c'è qualcosa che lega i Rolling Stones alla città di Bologna? E come se c'è, e come se c'è. I Rolling Stones tennero il loro primo concerto in Italia proprio a Bologna, nell'ormai lontanerrimo 5 aprile 1967. Tanto per dirvi la longevità, non c'è bisogno che ve lo dica l'Artioli, però per darvi un lasso di tempo, sicuramente per dire quanto i Rolling Stones siano veramente forse uno dei gruppi più longevi della storia della musica. Sicuramente il loro primo concerto in Italia proprio a Bologna, al nostro Paladozza, al Palazzo dello Sport. Per una città come Bologna, che è tradizionalmente segnata dalla musica, che ha una storia, appunto una tradizione musicale molto forte, sicuramente un vanto che portiamo, una spilletta che portiamo veramente con molto onore. Beh, c'è chi dice che passare da Bologna porti fortuna, questa mi sembra un'ottima argomentazione.

Era il 1979 quando Donatella Rettore ci regalava questo disco che è veramente splendido, splendente, questi richiami alla disco, questi elementi anche funk, se vogliamo, che ci riportano a quello che succedeva nel mondo proprio all'avvento della disco music. È vero, siamo sul finire degli anni 70, quindi mentre in Italia noi ascoltavamo Donatella Rettore con Splendido Splendente, è arrivata anche la disco music, ovviamente anche in Italia. E chi? Ma veramente tanti gruppi, però se devo scegliere forse un brano che subito mi richiama a quei momenti, a quell'atmosfera, a quel momento musicale particolarmente fortunato, ecco, questa è una di quelle canzoni.

0: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta. Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto. Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
1: Sabato 20 giugno a Bisano di Monterenzio, meravigliosa serata di festa, musica e gastronomia con la tavola ben apparecchiata e il gusto delle nostre ricette. E per il ballo successivo alla cena, Massimo Budriesi. Un'occasione per il bel fresco, la buona musica e la pancia piena. Sabato a Bisano di Monterenzio, nell'area Salviniland. Info e prenotazioni 349 422 07 55.
2: E un san sbreghella l'arloi e il brassalato il serrapio. L'arloi d'amore non va più, mo con faglia.
3: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
4: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
5: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F a Bologna, telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
6: Hai un sogno da costruire? Una casa nuova o da rinnovare completamente? Con Nico Costruzioni il tuo sogno diventa realtà. Avrai un unico partner per ogni fase, dalla progettazione alle finiture chiavi in mano. Nico Costruzioni, da oltre 20 anni specializzata in ristrutturazioni e nuove costruzioni. Professionalità, tempi e costi certi, qualità garantita. Ma non è tutto, prossimamente a San Giovanni in Persiceto, nuove costruzioni green firmate Nico Costruzioni. Nico Costruzioni, ristrutturiamo e costruiamo il tuo sogno. Vieni a trovarci a San Giovanni in Persiceto, in via Gornia numero 10, oppure chiama lo 051 687 1487, oppure visita Nico Costruzioni.

0: Bambina.
1: La nostra bambina Elettra Lamborghini per tornare alle varie ed eventuali di questo giovedì 18 di giugno. L'abbiamo fatto con lei in questo che è veramente l'ultimo pezzettino della nostra trasmissione di oggi. Poi ovviamente la musica qui su Radio San Luchino non si ferma mai, quindi vi accompagniamo sempre H24, qualsiasi cosa voi state facendo, aperti 7 su 7. Ma in questo 18 di giugno chi sono i VIP che compiono gli anni? È un po' di giornate che non facciamo questa cosa, oggi ci tengo particolarmente e capirete perché. Tra i VIP che oggi festeggiamo c'è Vincenzo Montella che compie 52 anni dopo una carriera da bomber, insomma, e anche da allenatore. È arrivato anche per lui il giorno del compleanno, 52 candeline per lui. Continuiamo con Amanda Lear, sicuramente un'icona di stile, della musica, della televisione, musa ispiratrice. La data di nascita di Amanda Lear, ma soprattutto l'anno di nascita di Amanda Lear, rimane un pochettino avvolto nel mistero. Abbiamo adottato un po' tutti ormai il 18 giugno del 1939 come data accreditata, lo dice anche la Wiki, e quindi buon 87esimo compleanno a lei. Compie gli anni anche Fabio Capello, che di anni ne compie 80, cifra tonda per uno dei tecnici più vincenti del calcio italiano, sicuramente legato ai colori rossoneri per tanto tempo. I diavoli rossoneri lo ricordano sicuramente. Zlatan Ibrahimovic, a proposito di rossoneri, dice di lui: quando si arrabbia sono pochi quelli che osano guardarlo negli occhi. Detto da uno come Ibra, che non ha il carattere più mansueto dell'universo, ecco, è una buona misura del temperamento di Fabio Capello come allenatore. Ultimo sicuramente non per importanza, Sir Paul McCartney, che di anni ne compie 84, una leggenda assoluta della musica italiana. Il suo nome ovviamente richiama gli anni con i Beatles, ma non solo: un premio Oscar, 19 Grammy all'attivo, insomma uno che musicalmente di carriera ne sa qualcosa, uno che ce l'ha fatta all'interno del panorama musicale internazionale, io lo definirei così. Ricordiamo anche, questo è perché il perché mi premeva il 18 giugno, la nascita di Raffaella Carrà, un'artista sicuramente amatissima, talentuosissima, con la sua energia, con il suo sorriso, insomma ha segnato la storia della televisione, la storia dello spettacolo, anche un po' quella del costume italiano. Ci ha lasciato la Carrà un'eredità che continua a conquistare tutte le generazioni del pubblico, anche i più giovani cantano le canzoni di Raffaella Carrà. Parlare della Carrà senza cadere nelle frasi fatte è quasi impossibile, essere originali quando si racconta la Carrà è veramente

come artista, come persona, è riuscita e riesce ancora oggi a mettere un pochettino d'accordo tutti. È stata Raffaella Carrà un pezzo della vita di milioni di persone, compagnia sicuramente musicale ma anche televisiva, con le sue carrambate, con le sue Pronto Raffaella, insomma, ci ha lasciato un'eredità veramente importante. Il suo sorriso veramente continua a contagiarci, continua a brillare tutte le volte che parte una canzone, una sua canzone, è un motivo veramente per fare festa. E quindi una carrambata in chiusura di queste varie ed eventuali, ce la meritiamo veramente tutta. Andiamo a Santa Fe a incontrare Pedro Pe. Con questa canzone io vi auguro una buona serata, vi ricordo che domani, insomma, ci sarà l'ultima puntata della settimana di varie ed eventuali, sempre dalle 18 alle 19 qui su Radio San Luchino, 104.7 la nostra frequenza per Bologna. Ovviamente ci potete recuperare anche sul nostro sito, che consiglio sempre di andare a visitare, che è www.radiosanluchino.it. Da Erika Artioli è tutto, una buona serata, mi raccomando, come vi dico sempre, fate i bravi almeno voi che potete. Ciao a tutti, ci sentiamo domani.

0: la salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.
1: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può. Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
2: Entrare nella vasca è diventato difficile?
3: Con Difi la trasformi in una doccia pratica, sicura ed elegante.
2: Più comfort, più autonomia. E un bagno completamente rinnovato, senza cantieri e senza stress.
3: Sopralluogo gratuito, intervento rapido, risultato garantito.
2: Ogni giorno aiutiamo tante famiglie a ritrovare un bagno comodo e sicuro, anche con i nostri famosi interventi vasche e docce da sovrapposizione.

0: 57 13 54 www.autocarrozzerialosi.it.
1: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
2: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
1: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
2: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
3: San Luchino Notizie.
4: Buonasera dalla redazione.
5: In apertura la cronaca, un bambino di 11 anni è morto dopo essere stato investito da un camion della Nettezza Urbana mentre si trovava in sella alla sua bicicletta a Reggio Emilia intorno alle 14. Il decesso è stato dichiarato all'arcispedale Santa Maria Nuova, dove il bambino era arrivato in condizioni disperate. A quanto si è appreso, al momento dell'incidente si trovava sul posto un operatore sanitario fuori servizio che avrebbe provato a fargli il massaggio cardiaco e manovre di rianimazione. Il ragazzino aveva appena finito la scuola elementare.
4: Ancora cronaca, un palestinese di 30 anni è stato arrestato a Latiano Brindisi con l'accusa di istigazione a commettere delitti aggravati dall'utilizzo di sistemi informativi e telematici e dall'essere tali delitti di natura terroristica legati ad una matrice jihadista. Perquisizione domiciliare nei confronti di un altro palestinese 25enne indagato in stato di libertà per gli stessi reati. Tutto scattato dopo la segnalazione di un profilo social riconducibile ad uno degli indagati con foto e video sulla guerra Israele palestinese.
5: È terminata ufficialmente la prima prova della maturità 2026. Gli studenti hanno avuto a disposizione un massimo di 6 ore per terminare il tema dopo aver scelto una delle tracce decise dal Ministero dell'Istruzione e del Merito. Tracce A, B e C di diversa difficoltà, come testimoniano i racconti degli studenti raccolti da Francesca Balestrieri.
6: La traccia A erano abbastanza complicate perché erano comunque su argomenti di cui su cui normalmente non ci si arriva. Le tracce B erano invece molto padroneggiabili, diciamo. E la traccia C invece era sempre bella, era una bella traccia comunque, però ecco, c'era più da ragionarci e argomentarci sopra.
5: Domani prova specifica per ogni indirizzo di studio.
4: Ho firmato l'accordo con l'Iran, a dirlo e Donald Trump dopo aver sottoscritto il memorandum di Islamabad per mettere fine alla guerra. Intanto gli effetti dell'accordo sono già tangibili. 12 navi iraniane hanno superato l'area del blocco navale americano nello stretto di Hormuz. Tra le prime a transitare anche una nave italiana, come annunciato dal vice premier Antonio Tajani.
5: Nella Basilica di San Pietro l'ultimo saluto al cardinale Camillo Ruini, morto il 16 giugno a 95 anni. Papa Leone ha presieduto le esequie e nell'omelia lo ha ricordato come un pastore saggio e sollecito del gregge di Cristo. Il feretro sarà poi trasferito nella diocesi natale per una seconda funzione solenne nella cattedrale di Reggio Emilia.
4: E siamo al calcio. Il Brasile dovrà fare a meno di Neymar anche nella seconda uscita ai mondiali. L'attaccante del Santos infatti non è stato convocato per la gara con Haiti in programma venerdì notte. Lo staff di Ancelotti ha deciso di lasciare l'ex Barcellona nella struttura che ospita la nazionale in New Jersey per favorirne il pieno recupero. Secondo Globo, Neymar potrebbe tornare a piena disposizione al termine della fase a gironi. Intanto dalle 18 sono in campo Repubblica Ceca e Sudafrica, alle 21 Svizzera, Bosnia e Erzegovina.
5: È tutto, dalla redazione l'augurio di una buona serata.

0: Hai la testa, le mica vaga a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
1: Vai alla farmacia dei Pini, in via Barelli 4D, qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
0: E per la glicemia e i trigliceridi?
1: Ma certamente, un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati, anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
2: Per contatti telefonici 051 53 56 14.
3: Farmacia dei Pini. La salute prima di tutto.
1: La cortesia è la piacevole conseguenza. Come? Piove in casa. E ben, ma dovevo pensarci prima.
2: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre, restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
1: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta.
2: Edil Color di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edil Color di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91.
4: Qui no, qui non c'è, qua nemmeno.
5: Gianni, cosa fai?
4: Cerco l'estate tutto l'anno, ma non la trovo da nessuna parte.
5: Cercala nel posto giusto. Vieni con me al Villaggio della Salute Più. L'estate è qui. Acqua parte nel verde, terme aperte tutto l'anno, agriturismo per le nostre vacanze in relax.
4: Vabbè, andiamoci subito.
5: Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Biglietti online su villaggiodellasalute.it.
6: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI, da Radio San Luchino.
7: Buongiorno, traffico in coda per 5 km sulla 14 Adriatica, in corrispondenza di Forlì e di Cesena Nord verso Ancona. Sulla 22 del Brennero invece file tra Campo Galliano e l'Autosole verso Modena. Sulla 15 Parma La Spezia, possibili rallentamenti tra Pontremoli e Berceto, dove si transita su carreggiate ridotte a causa di lavori di demolizione e ricostruzione del viadotto Gravagna. Da Maria Barbara Taormina è tutto, grazie per l'attenzione.

0: Stai arredando casa o ristrutturando? Da oltre 40 anni, Rigamonti Arredamenti interpreta l'eccellenza dell'arredo e della progettazione di interni. Ti accompagniamo in ogni scelta, dalla consulenza alla progettazione fino al montaggio. E siamo con te anche dopo. Non vendiamo solo mobili, creiamo ambienti su misura per te, grazie alla nostra falegnameria interna. Rivenditori autorizzati Le Fablie, perché nelle vostre case entra solo il meglio. Vieni a trovarci in showroom, in via Andrea Costa 141, zona stadio. Si riceve su appuntamento. Chiama il 338-499-0190 oppure 051-4843-209. Rigamonti Arredamenti Bologna. E se vieni a trovarci entro il 30 settembre, trovi super offerte sugli articoli esposti e una promozione speciale sulla moderna linea in rovere Le Fablie.
1: Gianni, ma cosa fai?
2: Butto fuori tutto!
1: Anche Materassi Barone fa il fuori tutto. Sconti fino al 70% fino a esaurimento scorte sulle centinaia di prodotti in magazzino.
2: Esatto! Materassi, reti, letti e poltrone relax con consegna e montaggio gratuito.
1: Prendo subito un appuntamento. Basta chiamare lo 051 94 22 33 e poi possiamo scegliere in che sede andare tra Castel San Pietro Terme, Faenza, Bologna in via Toscana o via Massarenti e Casalecchio di Reno.
2: Bene, allora partiamo subito. Materassi Barone, stiamo arrivando!
3: Anche quest'anno la festa dell'unità al Parco del Chiù di Sasso Marconi, organizzata dal PD di Casalecchio, Monte San Pietro e Sasso Marconi. Dal 18 al 21, dal 25 al 28 giugno, dal 2 al 5 e dal 9 al 12 luglio. Spettacoli, musica, incontri, dibattiti e gastronomia tradizionale di pesce. Dalle 19 in poi. E il 25, serata paella. Info e prenotazioni 353 427 5085. Cerca il fresco, la buona tavola, la buona compagnia. Vai al Parco del Chiù a Sasso Marconi.
4: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI da Radio San Luchino.
5: Luce Verde Italia.
6: Ritrovati sulla 10 Genova 20 miglia, code di 3 km tra Renzano e la 26 dei Trafori verso Genova. Sulla 4 Brescia-Padova ora 9 km per un incidente precedente tra Desenzano e Peschiera verso Padova. Altre file per un incidente tra Verona Sud e Verona Est verso Padova. Ancora un mezzo in fiamme tra Brescia Ovest e Castegnato verso Torino. Sulla 9 Milano-Chiasso, brevi file all'altezza di Chiasso in direzione Milano. Ci spostiamo sulla 10 Genova 20 miglia, dove troviamo code di 3 km per un incidente tra Renzano e la 26 dei Trafori verso Genova. Sulla 7 Milano-Genova, incolonnamenti tra la 10 e la 12 Genova-Rosignano verso Milano, altre file di 2 km tra Roncoscrivi e Busalla in direzione Genova. Sulla 1 invece file tra Firenze Sud e Incise andando in direzione della capitale, ancora rallentamenti tra Tigliano e Orte, sempre verso Roma. Un incendio provoca code sulla diramazione Roma Sud tra Roma Sud e Monteporzio Catone verso l'Autosole. Sulla 14 Adriatica code di 5 km per un mezzo fermo tra Imola e Bologna San Lazzaro in direzione Ancona, code poi di 4 km per i curiosi in direzione opposta. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione.
5: Un servizio a cura dell'ACI.
7: State ascoltando Radio San Luchino.

0: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
1: Sabato 20 giugno a Bisano di Monterenzio, meravigliosa serata di festa, musica e gastronomia con la tavola ben apparecchiata e il gusto delle nostre ricette. E per il ballo successivo alla cena, Massimo Budriesi. Un'occasione per il bel fresco, la buona musica e la pancia piena. Sabato a Bisano di Monterenzio, nell'area Salvini Land. Info e prenotazioni 349 422 07 55. Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il post-operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna. Parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 31 14. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte.
2: Entrare nella vasca è diventato difficile?
3: Con Difi la trasformi in una doccia pratica, sicura ed elegante.
2: Più comfort, più autonomia. E un bagno completamente rinnovato, senza cantieri e senza stress.
3: Sopralluogo gratuito, intervento rapido, risultato garantito.
2: Ogni giorno aiutiamo tante famiglie a ritrovare un bagno comodo e sicuro, anche con i nostri famosi interventi vasche e docce da sovrapposizione. Difi, i tuoi trasformatori da vasca in doccia. Di fiducia.
3: Chiama ora allo 051 35 12 346.
2: Ripeto, 051 35 12 346.

sopravvivere, dammi il tempo per decidere se conviene avere le braccia tue, la tua faccia contro il petto mio.

in automobile, per sentieri impraticabili, le risate

0: fratello.
1: Fai fatica a camminare, ti stanchi subito, ma allora vai da Palmirani.
2: E se non riesci a fare le scale, niente paura. Palmirani ha un saliscale senza opere fisse di muratura che sale e scende le scale con una persona in carrozzina. Se hai una di queste esigenze, non esitare e vienici a trovare.
1: Palmirani, 120 anni di storia e di esperienza che garantiscono la qualità e la capacità di aiutare il tuo movimento.
2: Palmirani, dal sidecar alla carrozzina, una storia lunga 4 generazioni. È a Lavino di Mezzo, Anzola Emilia, via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10, www.palmirani.com.
1: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
2: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna, telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
3: E un sans breghe l'arloi e il brassalat il serrapio. L'arloi d'amore un va più, mo con faglia. D'un vaglia!
1: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B. 051 50 33 02.
4: San Luchino Notizie.
5: Buonasera dalla redazione.
6: In apertura la cronaca, un bambino di 11 anni è morto dopo essere stato investito da un camion della Nettezza Urbana mentre si trovava in sella alla sua bicicletta a Reggio Emilia intorno alle 14. Il decesso è stato dichiarato all'arcispedale Santa Maria Nuova, dove il bambino era arrivato in condizioni disperate. A quanto si è appreso, al momento dell'incidente si trovava sul posto un operatore sanitario fuori servizio che avrebbe provato a fargli il massaggio cardiaco e manovre di rianimazione. Il ragazzino aveva appena finito la scuola elementare.
5: Ancora cronaca, un palestinese di 30 anni è stato arrestato a Latiano Brindisi con l'accusa di istigazione a commettere delitti aggravati dall'utilizzo di sistemi informativi e telematici e dall'essere tali delitti di natura terroristica legati ad una matrice jihadista. Perquisizione domiciliare nei confronti di un altro palestinese 25enne indagato in stato di libertà per gli stessi reati. Tutto scattato dopo la segnalazione di un profilo social riconducibile ad uno degli indagati con foto e video sulla guerra Israele palestinese.
6: È terminata ufficialmente la prima prova della maturità 2026. Gli studenti hanno avuto a disposizione un massimo di 6 ore per terminare il tema dopo aver scelto una delle tracce decise dal Ministero dell'Istruzione e del Merito. Tracce A, B e C di diversa difficoltà, come testimoniano i racconti degli studenti raccolti da Francesca Balestrieri.
7: La traccia A erano abbastanza complicate perché erano comunque su argomenti di cui, su cui normalmente non ci si arriva. Le tracce B erano invece molto padroneggiabili, diciamo. E la traccia C invece era sempre bella, era una bella traccia comunque, però ecco, c'era più da ragionarci e argomentarci sopra.
6: Domani prova specifica per ogni indirizzo di studio.
5: Ho firmato l'accordo con l'Iran, a dirlo e Donald Trump dopo aver sottoscritto il memorandum di Islamabad per mettere fine alla guerra. Intanto gli effetti dell'accordo sono già tangibili. 12 navi iraniane hanno superato l'area del blocco navale americano nello stretto di Hormuz. Tra le prime a transitare anche una nave italiana, come annunciato dal vice premier Antonio Tajani.
6: Nella basilica

0: di San Pietro l'ultimo saluto al cardinale Camillo Ruini, morto il 16 giugno a 95 anni. Papa Leone ha presieduto le esequie e nell'omelia lo ha ricordato come un pastore saggio e sollecito del gregge di Cristo. Il feretro sarà poi trasferito nella diocesi natale per una seconda funzione solenne nella cattedrale di Reggio Emilia.
1: E siamo al calcio. Il Brasile dovrà fare a meno di Neymar anche nella seconda uscita ai mondiali. L'attaccante del Santos infatti non è stato convocato per la gara con Haiti in programma venerdì notte. Lo staff di Ancelotti ha deciso di lasciare l'ex Barcellona nella struttura che ospita la nazionale in New Jersey per favorirne il pieno recupero. Secondo Globo, Neymar potrebbe tornare a piena disposizione al termine della fase a gironi. Intanto, dalle 18 sono in campo Repubblica Ceca e Sudafrica. Alle 21 Svizzera, Bosnia e Erzegovina.
0: È tutto. Dalla redazione, l'augurio di una buona serata.

0: pieno rispetto dell'ambiente. È la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
1: Quanti appartamenti hanno ancora la vecchia serratura nella porta? È ora di aggiornarla! Da Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, troverai la soluzione giusta per rinforzare la sicurezza della porta di casa tua, rendendo più sicura la serratura con la possibilità di duplicazione delle chiavi e del telecomando del cancello. E se hai già un cilindro, forse è ora di passare un cilindro di sicurezza anti-bumping, anti-trapano, anti-effrazione. La tua vecchia serratura sarà più sicura, veloce e su misura per te. Per un preventivo, un consiglio, Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, telefono 051 934 0005, per WhatsApp 344 777 3715. Proteggi ciò che conta davvero. Serrature Bologna, sicurezza, esperienza, tranquillità.
2: Radio San Luchino.

0: Buona serata con Radio San Luchino.
1: Quando mi hai letto la mano, ci hai visto mille problemi e mille guai. Dovevi starmi lontano, ma mai risposto che tu non scappi mai. Ci siamo lasciati ripresi come i trapezisti del Cirque du Soleil, ma non ci siamo mai resi.

La clinica veterinaria San Lazzaro si occupa a 360 gradi della cura e salute dei vostri animali da compagnia ed è attrezzata per fornire prestazioni di medicina interna, chirurgia generale, radiologia, ecografie, esami di laboratorio e visite specialistiche, cardiologia, oncologia, oculistica, inoltre effettua servizio di anagrafe canina. La clinica veterinaria San Lazzaro della dottoressa Antonella Sanasi è in via Emilia 267 a San Lazzaro di Savena, località Cicogna. Telefono 051 627 2072. Aperto da lunedì e venerdì dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 19.30. Sabato 9, 12 e 30, 16 e 19. I veterinari sono reperibili al cellulare 24 ore su 24 ed effettuano su richieste puntuali visite a domicilio. La clinica veterinaria San Lazzaro è anche in via del Rio 34 a Ponticella.

la pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5, prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

IS, presenti nel cuore della città da oltre 50 anni con selezione dei migliori marchi prodotti esclusivamente in Italia. Porte interne, finestre, tapparelle, porte blindate, tutto installato da personale altamente qualificato e certificato. La posa in opera, il nostro punto di forza. Vieni nel nostro showroom in Viale Silvani 3 a Bologna o chiamaci allo 051 55 11 77. Preventivi gratuiti e senza impegno. Sostituisci i tuoi infissi, avrai risparmi fiscali fino al 50% e bollette più leggere. BS ti aspetta.

0: la salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07. Ti faccio una domanda al volo. Ti capita spesso di dire "Eh?" oppure di alzare un po' troppo la TV o di fare fatica a seguire le conversazioni quando c'è rumore? Ecco, questa è la notizia estiva. Audiotech organizza Open Day dell'Udito in studio, su prenotazione, martedì 23 giugno. Un'occasione tranquilla e senza impegno per fare un controllo audiometrico, chiarire i dubbi e, se serve, approfondire con calma. E se ti incuriosisce, potrai anche provare come si sente con un apparecchio acustico. Non per comprarlo, ma per capire la differenza, in modo semplice e guidato. Se vuoi partecipare, prenoti il tuo posto perché i tempi sono dedicati. 051 615 4291. Audiotech, via Tolmino 5A a Bologna. Non aspettare di sentirti escluso dalle conversazioni. Vieni a fare chiarezza. Ti aspettiamo.
1: Qui no. Qui non c'è, qua nemmeno.
2: Gianni, cosa fai?
1: Cerco l'estate tutto l'anno, ma non la trovo da nessuna parte.
2: Cercala nel posto giusto. Vieni con me al Villaggio della Salute Più. L'estate è qui. Acqua parte nel verde, terme aperte tutto l'anno, agriturismo per le nostre vacanze in relax.
1: Vabbè, andiamoci subito.
2: Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Biglietti online su villaggiodellasalute.it.

0: Marina, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338 123 1844. Nel periodo estivo siamo aperti solo la sera. Con il giardino estivo poi, sai che roba, c'è il fresco tepore dell'aria dai gessi. Inoltre non ci sono zanzare, perché il comune di Isola Predosa ha fatto un'enorme zanzariera, la poi fatta il Melomelo Melotti, che copre Isola e anche il Riale, quindi le zanzare non esistono. Mi raccomando, non mancate all'estate di Mammarina.
1: Come? Piove in casa? E ben ben ben ben, ma dovevo pensarci prima.
2: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre, restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali.

Del tuo bagno risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 822 35 15.

0: la vita è difficile, il fine vita anche. Per questo Bologna Onoranze si occupa di tutto, dalla cerimonia alla burocrazia, seguendo tutti gli adempimenti successivi al decesso, tra i quali pensioni, successioni, anche degli immobili. Bologna Onoranze dei Fratelli Calzolari, con sede a San Lazzaro in via della Repubblica 74, a Bologna in via della Certosa 14G e via Mengoli 16C, ora anche in via Toscana 41, di fronte al Toniolo, telefono 051 43 20 66. Per l'ultimo gesto di amore e di eleganza verso noi stessi e i nostri cari, Bologna Onoranze. Centro Polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro Polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86. 6,50.
1: Troppo caldo? Eurocasa a Bologna ti porta il fresco che meriti. Vendiamo e installiamo solo i migliori climatizzatori e pompe di calore, con la possibilità di usufruire della detrazione fiscale.

0: Entrare nella vasca è diventato difficile?
1: Con Difi la trasformi in una doccia pratica, sicura ed elegante.
0: Più comfort, più autonomia. E un bagno completamente rinnovato, senza cantieri e senza stress.
1: Sopralluogo gratuito, intervento rapido, risultato garantito.
0: Ogni giorno aiutiamo tante famiglie a ritrovare un bagno comodo e sicuro, anche con i nostri famosi interventi vasche e docce da sovrapposizione. Difi, i tuoi trasformatori da vasca in doccia. Di fiducia.
1: Chiama ora allo 051 35 12 346.
0: Ripeto, 051 35 12 346.
2: Gianni, ma cosa fai?
3: Butto fuori tutto!
2: Anche Materassi Barone fa il fuori tutto. Sconti fino al 70% fino a esaurimento scorte sulle centinaia di prodotti in magazzino.
3: Esatto! Materassi, reti, letti e poltrone relax con consegna e montaggio gratuito.
2: Prendo subito un appuntamento. Basta chiamare lo 051 94 22 33 e poi possiamo scegliere in che sede andare tra Castel San Pietro Terme, Faenza, Bologna in via Toscana o via Massarenti e Casalecchio di Reno.
3: Bene, allora partiamo subito. Materassi Barone, stiamo arrivando!
4: E un sans breghè l'arlui e il brassalat non serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
5: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B. 051 50 33 02.

0: Madre Natura ha creato cose meravigliose, ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico meno meno. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 quinto, telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico meno meno è Melotti. Ma Marina, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338 123 1844. Nel periodo estivo siamo aperti solo la sera. Con il giardino estivo poi, sai che roba, c'è il fresco tepore dell'aria dai gessi. Inoltre non ci sono zanzare, perché il comune di Isola Predosa ha fatto un'enorme zanzariera, la poi fatta il Melo Melo Melotti, che copre Isola e anche il Riale, quindi le zanzare non esistono. Mi raccomando, non mancate all'estate di Mammarina.
1: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
2: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
1: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva in un anno, torniamo gratuitamente.
2: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
3: Hai un sogno da costruire? Una casa nuova o da rinnovare completamente? Con Nico Costruzioni il tuo sogno diventa realtà. Avrai un unico partner per ogni fase, dalla progettazione alle finiture chiavi in mano. Nico Costruzioni, da oltre 20 anni specializzata in ristrutturazioni e nuove costruzioni. Professionalità, tempi e costi certi, qualità garantita. Ma non è tutto, prossimamente a San Giovanni in Persiceto nuove costruzioni green firmate Nico Costruzioni. Nico Costruzioni, ristrutturiamo e costruiamo il tuo sogno. Vieni a trovarci a San Giovanni in Persiceto, in via Gornia numero 10, oppure chiama lo 051 687 1487, oppure visita Nico Costruzioni.

0: Hai un mal alla testa? Le mica vaga a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
1: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
0: E per la glicemia e i trigliceridi?
1: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
2: Per contatti telefonici 051 53 56 14.
3: Farmacia dei Pini, la salute prima di tutto.
1: La cortesia è la piacevole conseguenza.
2: Ti faccio una domanda al volo. Ti capita spesso di dire eh? Oppure di alzare un po' troppo la TV o di fare fatica a seguire le conversazioni quando c'è rumore? Ecco, questa è la notizia estiva. Audiotech organizza Open Day dell'Udito in studio su prenotazione martedì 23 giugno. Un'occasione tranquilla e senza impegno per fare un controllo audiometrico, chiarire i dubbi e, se serve, approfondire con calma. E se ti incuriosisce, potrai anche provare come si sente con un apparecchio acustico. Non per comprarlo, ma per capire la differenza in modo semplice e guidato. Se

0: creiamo ambienti su misura per te, grazie alla nostra falegnameria interna. Rivenditori autorizzati Le Fablie, perché nelle vostre case entra solo il meglio. Vieni a trovarci in showroom, in via Andrea Costa 141, zona stadio. Si riceve su appuntamento. Chiama il 338 499 0190 oppure 051 48 43 209. Rigamonti Arredamenti Bologna. E se vieni a trovarci entro il 30 settembre, trovi super offerte sugli articoli esposti e una promozione speciale sulla moderna linea in rovere Le Fablie.
1: Fai fatica a camminare, ti stanchi subito, ma allora vai da Palmirani.
2: E se non riesci a fare le scale, niente paura. Palmirani ha un saliscale senza opere fisse di muratura che sale e scende le scale con una persona in carrozzina. Se hai una di queste esigenze, non esitare e vienici a trovare.
1: Palmirani, 120 anni di storia e di esperienza che garantiscono la qualità e la capacità di aiutare il tuo movimento.
2: Palmirani, dal sidecar alla carrozzina, una storia lunga 4 generazioni. È a Lavino di Mezzo, Anzola Emilia, via Emilia 39M, telefono 051 73 3810, www.palmirani.com.

0: Radio San Lucchino.
1: E non so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai o resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica

0: Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il post-operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna. Parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 31 14. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte. Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio. Telefono 051 57 13 54. www.autocarrozzerialosi.it.
1: Pensa ad una passeggiata in centro Bologna e pensa di fermarti proprio da Gusto Sano, in via Testoni 9A. La delicatezza della pasta fresca, il tortellino, il brodo tradizionale, i dolci del nostro territorio e i gelati fantastici. Ogni settimana una specialità diversa, un gusto che ti appassiona, che ti soddisfa, che ti fa voglia di tornare perché ne vale proprio la pena. Gusto Sano, via Testoni 9A, in pieno centro a Bologna. Gusto Sano risponde al 348 388 55 93. La passione per la buona cucina e per il gelato perfetto non conosce limiti.

Radio San Luchino. Ascoltaci anche su internet. www.radiosanluchino.it

0: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
1: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
0: Proprio così, se ne trovi anche una sola vive entro un anno, torniamo gratuitamente.
1: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347 1417 133, 347 1417 133.
2: Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
3: BS, presenti nel cuore della città da oltre 50 anni con selezione dei migliori marchi prodotti esclusivamente in Italia. Porte interne, finestre, tapparelle, porte blindate, tutto installato da personale altamente qualificato e certificato. La posa in opera, il nostro punto di forza. Vieni nel nostro showroom in Viale Silvani 3 a Bologna o chiamaci allo 051 55 11 77. Preventivi gratuiti e senza impegno. Sostituisci i tuoi infissi, avrai risparmi fiscali fino al 50% e bollette più leggere. BS ti aspetta. Anche quest'anno la festa dell'unità al Parco del Chiù di Sasso Marconi, organizzata dal PD di Casalecchio, Monte San Pietro e Sasso Marconi. Dal 18 al 21, dal 25 al 28 giugno, dal 2 al 5 e dal 9 al 12 luglio. Spettacoli, musica, incontri, dibattiti e gastronomia tradizionale di pesce. Dalle 19 in poi. E il 25, serata paella. Info e prenotazioni 353 427 5085. Cerca il fresco, la buona tavola, la buona compagnia. Vai al Parco del Chiù a Sasso Marconi.

0: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
1: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna. Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
2: Ma Marina, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa. Telefono 338 1231 844. Nel periodo estivo siamo aperti solo la sera. Con il giardino estivo poi, sai che roba, c'è il fresco tepore dell'aria dai gessi. Inoltre non ci sono zanzare, perché il comune di Isola Predosa ha fatto un'enorme zanzariera, la poi fatta il Melomelo Melotti, che copre Isola e anche il Riale, quindi le zanzare non esistono. Mi raccomando, non mancate all'estate di Mammarina.
1: Edilcolor di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edilcolor di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91.

0: Entrare nella vasca è diventato difficile?
1: Con Difi la trasformi in una doccia pratica, sicura ed elegante.
0: Più comfort, più autonomia. E un bagno completamente rinnovato, senza cantieri e senza stress.
1: Sopralluogo gratuito, intervento rapido, risultato garantito.
0: Ogni giorno aiutiamo tante famiglie a ritrovare un bagno comodo e sicuro, anche con i nostri famosi interventi vasche e docce da sovrapposizione. Difi, i tuoi trasformatori da vasca in doccia. Di fiducia.
1: Chiama ora allo 051 35 12 346.
0: Ripeto, 051 35 12 346.
2: Liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Amendola 14 a Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Amendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 0270.

la pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5, prepara, confeziona, permette di portare a casa

0: In questo mondo pieno di burocrazia è bene rivolgersi a chi ne sa. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo è possibile far gestire tutte le pratiche di testamenti, successioni, conflitti tra eredi, misure e calcoli imposte, liquidazioni di eredità giacenti. Nel momento di difficoltà per questi importanti servizi, trovi chi ti aiuta. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo, Viale Silvani 1 a Bologna, telefono 051 55 56 49. Ti faccio una domanda al volo. Ti capita spesso di dire eh? Oppure di alzare un po' troppo la TV o di fare fatica a seguire le conversazioni quando c'è rumore? Ecco, questa è la notizia estiva. Audiotech organizza Open Day dell'Udito in studio, su prenotazione, martedì 23 giugno. Un'occasione tranquilla e senza impegno per fare un controllo audiometrico, chiarire i dubbi e, se serve, approfondire con calma. E se ti incuriosisce, potrai anche provare come si sente con un apparecchio acustico, non per comprarlo, ma per capire la differenza, in modo semplice e guidato. Se vuoi partecipare, prenoti il tuo posto perché i tempi sono dedicati. 051 615 4291. Audiotech, via Tolmino 5A a Bologna. Non aspettare di sentirti escluso dalle conversazioni. Vieni a fare chiarezza. Ti aspettiamo.
1: Troppo caldo? Eurocasa a Bologna ti porta il fresco che meriti. Vendiamo e installiamo solo i migliori climatizzatori e pompe di calore, con la possibilità di usufruire della detrazione.

0: Qui no, qui non c'è, qua nemmeno.
1: Gianni, cosa fai?
0: Cerco l'estate tutto l'anno, ma non la trovo da nessuna parte.
1: Cercala nel posto giusto. Vieni con me al Villaggio della Salute Più. L'estate è qui. Acqua parte nel verde, terme aperte tutto l'anno, agriturismo per le nostre vacanze in relax.
0: Vabbè, andiamoci subito.
1: Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Biglietti online su villaggiodellasalute.it.
2: Quanti appartamenti hanno ancora la vecchia serratura nella porta? È ora di aggiornarla! Da Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, troverai la soluzione giusta per rinforzare la sicurezza della porta di casa tua, rendendo più sicura la serratura con la possibilità di duplicazione delle chiavi e del telecomando del cancello. E se hai già un cilindro, forse è ora di passare un cilindro di sicurezza anti-bumping, anti-trapano, anti-effrazione. La tua vecchia serratura sarà più sicura, veloce e su misura per te. Per un preventivo, un consiglio, Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, telefono 051 934 0005, per WhatsApp 344 777 3715. Proteggi ciò che conta davvero. Serrature Bologna, sicurezza, esperienza, tranquillità. Devi vendere casa? Immobiliare Barbara Calzolari, via Schiassi 11B a Bologna. Una professionista al tuo servizio, abilitata dal 2007 con competenze e serietà. Immobiliare Barbara Calzolari, telefono 345 689 5414. Affida la tua casa all'immobiliare Barbara Calzolari. E se vai a nome di Radio San Lucchino, avrai sempre un trattamento di favore.
3: Buona serata con Radio San Lucchino.
4: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu

0: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può. Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
1: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta.
2: Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto.
1: Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
0: Fai fatica a camminare e ti stanchi subito, ma allora vai da Palmirani.
3: E se non riesci a fare le scale, niente paura. Palmirani ha un saliscale senza opere fisse di muratura che sale e scende le scale con una persona in carrozzina. Se hai una di queste esigenze, non esitare e vienici a trovare.
0: Palmirani, 120 anni di storia e di esperienza che garantiscono la qualità e la capacità di aiutare il tuo movimento.
3: Palmirani, dal sidecar alla carrozzina. Una storia lunga 4 generazioni. È a Lavino di Mezzo, Anzola Emilia, via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10, www.palmirani.com.

0: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera, e per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
1: E un sans perché l'arlui e il bracelet serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
0: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B. 051 50 33 02.
2: Stai arredando casa o ristrutturando? Da oltre 40 anni Rigamonti Arredamenti interpreta l'eccellenza dell'arredo e della progettazione di interni. Ti accompagniamo in ogni scelta, dalla consulenza alla progettazione fino al montaggio. E siamo con te anche dopo. Non vendiamo solo mobili, creiamo ambienti su misura per te, grazie alla nostra falegnameria interna. Rivenditori autorizzati Le Fablie, perché nelle vostre case entra solo il meglio. Vieni a trovarci in showroom, in via Andrea Costa 141, zona stadio. Si riceve su appuntamento. Chiama il 338-499-0190 oppure 051-4843-209. Rigamonti Arredamenti Bologna. E se vieni a trovarci entro il 30 settembre, trovi super offerte sugli articoli esposti e una promozione speciale sulla moderna linea in rovere Le Fablie.

0: natura ha creato cose meravigliose, ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico meno meno. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 Quinto, telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico meno meno è Melotti!
1: Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio, telefono 051 57 13 54, www.autocarrozzerialosi.it. Estate alla grande con Radio San Luchino.

0: liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Amendola 14 a Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Amendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 0270. Anche quest'anno la festa dell'unità al Parco del Chiù di Sasso Marconi, organizzata dal PD di Casalecchio, Monte San Pietro e Sasso Marconi. Dal 18 al 21, dal 25 al 28 giugno, dal 2 al 5 e dal 9 al 12 luglio. Spettacoli, musica, incontri, dibattiti e gastronomia tradizionale di pesce. Dalle 19 in poi. E il 25, serata paella. Info e prenotazioni 353 427 5085. Cerca il fresco, la buona tavola, la buona compagnia. Vai al Parco del Chiù a Sasso Marconi.
1: State ascoltando Radio San Lucchino.

Per la tua pubblicità a Radio San Luchino 051 439 16 89 oppure sanluchino@radiosanluchino.it.

0: Come? Piove in casa. E ben, ma dovevo pensarci prima.
1: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre, restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
0: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta.
2: Ma Marina, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338 123 1844. Nel periodo estivo siamo aperti solo la sera. Con il giardino estivo poi, sai che roba, c'è il fresco tepore dell'aria dai gessi. Inoltre non ci sono zanzare, perché il comune di Isola Predosa ha fatto un'enorme zanzariera, la poi fatta il Melomelo Melotti, che copre Isola e anche il Riale, quindi le zanzare non esistono. Mi raccomando, non mancate all'estate di Mammarina.

la salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1, farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07. Edil Color di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edil Color di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91.

0: ti faccio una domanda al volo. Ti capita spesso di dire eh? Oppure di alzare un po' troppo la TV o di fare fatica a seguire le conversazioni quando c'è rumore? Ecco, questa è la notizia estiva. Audiotech organizza Open Day dell'Udito in studio su prenotazione martedì 23 giugno. Un'occasione tranquilla e senza impegno per fare un controllo audiometrico, chiarire i dubbi e, se serve, approfondire con calma. E se ti incuriosisce, potrai anche provare come si sente con un apparecchio acustico. Non per comprarlo, ma per capire la differenza, in modo semplice e guidato. Se vuoi partecipare, prenoti il tuo posto, perché i tempi sono dedicati. 051 615 42 91. Audiotech, via Tolmino 5A a Bologna. Non aspettare di sentirti escluso dalle conversazioni. Vieni a fare chiarezza. Ti aspettiamo.
1: Fai fatica a camminare e ti stanchi subito, ma allora vai da Palmirani.
0: E se non riesci a fare le scale, niente paura. Palmirani ha un saliscale senza opere fisse di muratura che sale e scende le scale con una persona in carrozzina. Se hai una di queste esigenze, non esitare e vienici a trovare.
1: Palmirani, 120 anni di storia e di esperienza che garantiscono la qualità e la capacità di aiutare il tuo movimento.
0: Palmirani, dal sidecar alla carrozzina, una storia lunga 4 generazioni. È a Lavino di Mezzo, Anzola Emilia, via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10, www.palmirani.com.
2: Radio San Luchino.
3: Accende la tua notte.

0: Centro Polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro Polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86 50.
1: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andare da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
0: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna. Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
2: Radio San Luchino Estate.

mentre un'altra estate se ne va. Libertà e Berlino.

Se bruciano gli occhi è la felicità, io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità, io li

0: Madre Natura ha creato cose meravigliose, ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico meno meno. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 Quinto, telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico meno meno è Melotti!
1: Quanti appartamenti hanno ancora la vecchia serratura nella porta? È ora di aggiornarla! Da Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, troverai la soluzione giusta per rinforzare la sicurezza della porta di casa tua, rendendo più sicura la serratura con la possibilità di duplicazione delle chiavi e del telecomando del cancello. E se hai già un cilindro, forse è ora di passare un cilindro di sicurezza anti-bumping, anti-trapano, anti-effrazione. La tua vecchia serratura sarà più sicura, veloce e su misura per te. Per un preventivo, un consiglio, Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, telefono 051 934 0005, per WhatsApp 344 777 3715. Proteggi ciò che conta davvero. Serrature Bologna, sicurezza, esperienza, tranquillità.

Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera, e per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti a Bologna in via Zanardi 157 sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338. Troppo caldo? Eurocasa a Bologna ti porta il fresco che meriti. Vendiamo e installiamo solo i migliori climatizzatori e pompe di calore, con la possibilità di usufruire della detrazione fiscale.

0: la tua casa.
1: Ehi, un sans breguè l'arlui e il brassalat en serra più. L'arlui d'amore en va più, mo con faglia. D'un vaglia!
2: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.

Radio San Luchino. Notte liscia. I successi popolari, ballabili, cantabili, proposti nella notte di Radio San Luchino.